Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 2:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 2:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 2:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende e ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3:35 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 51 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 4 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 6 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 7 e 10 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 7:27.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:40.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 8:01.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Santiago del Cile, 11 settembre 1973. Ken Loach, regista impegnato sul piano sociale e politico, realizza un court sul colpo di Stato in Cile. Di fatto è una lettera che un cileno esiliato a Londra scrive ai familiari dell'attentato alle Twin Towers a New York l'11 settembre 2001. È la ricostruzione fedele, anche se di parte, della tragedia cilena e compie, in questo film, un parallelismo tra passato e presente.
4: Care madri, cari padri e persone care di coloro che sono morti l'11 settembre a New York, sono cileno. Vivo a Londra e vorrei dirvi che forse abbiamo qualcosa in comune. I vostri cari sono stati assassinati come lo furono i miei. Abbiamo anche la data in comune, l'11 settembre. Martedì 11 settembre. Nel 1970 ci furono le elezioni. Io avevo 18 anni e votavo per la prima volta. Avevamo un bellissimo sogno: costruire una società in cui tutti potessero condividere il frutto del proprio lavoro, le ricchezze del paese. Così quel settembre del 70 andammo tutti a votare e vincemmo.
5: Donde una historia comienza, en cada calle,
6: en cada esquina.
5: Y alzaron

0: C'era il latte e la scuola per i figli. Terre incolte vennero distribuite ai contadini senza terra. Le miniere di rame e di carbone e le principali industrie divennero proprietà di tutti noi. Per la prima volta nella loro vita le persone avevano una dignità.
1: Perché in tutto sempre io credo, io tengo confianza nella intelligenza del popolo, entonces il popolo organizzato è intelligente. Entonces, ¿cuál può essere il temore all'organismo del popolo?
0: Ma non sapevamo quanto questo fosse pericoloso. Il vostro segretario di Stato, Henry Kissinger, disse: non vedo come si possa stare fermi a guardare mentre un paese cade nelle mani dei comunisti grazie all'irresponsabilità del suo stesso popolo. Le nostre scelte democratiche, i nostri voti, non erano rilevanti. Il mercato, i profitti, sono più importanti della democrazia. Da quel momento in poi, il nostro dolore, il vostro dolore, furono legalizzati. Il vostro presidente Nixon affermò che avrebbe fatto crollare la nostra economia. La CIA ricevette istruzioni di attivarsi per organizzare un'insurrezione militare, un colpo di Stato. Oltre 10 milioni di dollari furono stanziati per sbarazzarsi del nostro presidente, Salvador Allende. Amici, i vostri leader decisero di distruggerci. Provocarono uno sciopero dei trasporti che finì quasi per paralizzare la nostra economia. Bloccarono gli scambi delle merci nel nostro paese, creando il caos. Si unirono a quanti nel nostro paese non avevano accettato la nostra vittoria. I vostri dollari foraggiavano gruppi neofascisti che portavano la violenza nelle strade e mettevano bombe nelle fabbriche e nelle centrali elettriche. Incredibilmente la cosa non funzionò.
1: Bueno, perché sono chilena e tengo che difendere il governo della gente perché è il mio governo, il governo del popolo.
2: Aquí estamos afianzando nuestro derecho a construir un porvenir de justicia y libertad, de abrirnos paz.
0: Nelle elezioni amministrative il consenso popolare addirittura aumentò. E che cosa fecero gli Stati Uniti?
3: L'11 settembre i nemici della libertà hanno compiuto un atto di guerra contro il nostro paese e la notte è calata su un mondo diverso. Un mondo dove la libertà stessa è sotto attacco.
0: L'11 settembre, i nemici della libertà compirono un atto di guerra contro il nostro paese. Alle prime luci dell'alba, truppe corazzate avanzarono contro il nostro palazzo presidenziale. Allende, i suoi ministri e consiglieri erano all'interno. Allende non fuggì mentre il palazzo della moneta veniva bombardato.
4: Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen. Y con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
0: Fu assassinato, martedì, anche da noi accade un martedì, l'11 settembre del 73. Un giorno che distrusse le nostre vite per sempre. Mi spararono a un ginocchio e poi mi sbatterono la testa contro l'asfalto lurido della strada. Me la sbatterono non so quante volte, finché non persi conoscenza.

0: Un giorno in prigione mi issai sulle sbarre della finestra e vidi fuori un amico che veniva trascinato per le braccia. Non poteva camminare. Gli avevano spezzato le ossa. Sanguinava dalle orecchie, poi lo assassinarono. Sapemmo dei campi di tortura comandati da ufficiali addestrati nelle scuole militari americane. Sapemmo di quelli sbudellati, gettati dagli elicotteri in volo, di quelli torturati davanti ai loro figli e alle loro mogli. Sapete che cosa facevano? Collegavano fili elettrici ai genitali, mettevano topi nelle vagine delle donne, addestravano i cani a stuprare le donne. E poi sapemmo della carovana della morte, del generale che andava di città in città ordinando esecuzioni a caso. 30.000 persone furono assassinate, 30.000. Il vostro ambasciatore in Cile protestò per le torture, ma Kissinger replicò: «Ditegli di non mettersi a fare lezioni di scienze politiche». Il generale Pinochet, che aveva guidato il colpo di Stato, accolse sorridendo il segretario di Stato, che si congratulò con lui per il lavoro ben fatto. E i dollari ricominciarono a fluire verso il Cile. Mi chiamarono terrorista. Mi condannarono al carcere a vita senza processo né difesa. Fui rilasciato dopo 5 anni, ma dovetti abbandonare il paese per la sicurezza dei miei amici. Ora non posso tornare in Cile, anche se ci penso continuamente. Il Cile è la mia casa, ma cosa sarebbe dei miei figli? Loro sono nati qui, a Londra. Non posso condannarli all'esilio come fu per me. Non posso farlo ora, anche se con tutto il mio cuore vorrei tornare a casa. Sant'Agostino diceva: la speranza ha 2 bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio. Sdegno per le cose come sono e coraggio per cambiarle.
1: Riavvolgiamo il nastro. Salvador Allende nasce il 26 giugno 1908 a Valparaíso, città portuale del Cile. Il padre è Salvador Allende Castro, avvocato e notaio, militante del Partito Radicale. La madre è Laura Gossen Uribe. Nel 1920 il padre viaggia e si porta con sé la famiglia, Tacna, Iquique, Santiago, Valdivia. Fino al 1925 Allende studia al Liceo Eduardo. Poi fa piccoli lavoretti, conosce Juan de Marchi, un anarchico italiano che gli regala i primi libri politici. Sempre nel 25 arriva la cartolina del militare. Salvador Allende la anticipa di poco. Si arruola come volontario nel reggimento corazzieri di Viña del Mar. Nel 26 si iscrive all'Università di Santiago, facoltà di medicina. I suoi compagni lo eleggono presidente del Centro Alunni di Medicina. Iniziano i primi studi sul marxismo. Nel 29 si iscrive alla massoneria e segue così la tradizione della famiglia. L'anno dopo è presidente della Federazione Studenti del Cile e partecipa in modo attivo alla lotta contro la dittatura di Carlos Ibáñez. Nel 31 termina i suoi studi e torna a Valparaíso per assistere il padre infermo. Siamo nel giugno del 32. Viene proclamata la Repubblica Socialista guidata da Marmaduke Grove. Dopo la fugace esperienza socialista, il nuovo governo comincia la persecuzione degli elementi progressisti. Allende è incarcerato, rimane in prigione e muore il padre. Sulla sua tomba il giovane medico giura di dedicare la sua vita alla lotta per la libertà del Cile. Il 19 aprile 1933 partecipa alla nascita del Partito Socialista del Cile. Nel marzo del 1936 partecipa alla creazione del Fronte Popular e diventa presidente provinciale a Valparaíso. Il Fronte Popular proclama la candidatura di Pedro Aguirre Cerda. Allende è il massimo responsabile della campagna elettorale a Valparaíso. Nel 1942 assume la carica di segretario generale del Partito Socialista. 10 anni dopo nasce il Frente del Pueblo, l'alleanza tra socialisti e comunisti. Del progetto politico Allende è uno dei fondatori. Nel 1957 i socialisti e comunisti si associano in un cartello elettorale, il FRAP. Allende è il candidato naturale, ma alle elezioni del 1958 perde contro l'uomo di destra, Jorge Alessandri. Nel 1959 visita La Habana per conoscere il processo rivoluzionario cubano e conosce Che Guevara e Fidel Castro. Nel 63 il congresso del FRAP lo designa candidato alla presidenza della Repubblica. Sconfitto nel 64 da Eduardo Frei Montalva, Allende ottiene quasi 1 milione di voti. Nel 1969 Salvador Allende crea Unidad Popular. È il cartello delle sinistre che comprende Partito Socialista, Partito Comunista, MAPU, Movimento di Azione di Unità Popolare, la Izquierda Cristiana, il Partito Radicale. Il Cile è il cortile degli Stati Uniti. L'avvio della nazionalizzazione delle miniere di rame non porta i frutti sperati. I debiti del paese salgono oltre il livello di guardia, le esportazioni servono a pagare gli interessi. L'indipendenza economica resta un sogno. Il 60% delle importazioni è legato comunque agli Stati Uniti. La moderata crescita dei consumi si traduce nell'aumento dell'inflazione. Il divario tra città e campagna è notevole. A Santiago sono professori, infermieri, muratori le categorie sfruttate e mal pagate. I minatori di carbone vivono in condizioni disumane. Nelle case degli agglomerati urbani di poco accanto alle miniere non scorre neppure una goccia d'acqua. Ci si lava fuori nei bagni pubblici. La situazione è diversa se si tratta di miniere di rame. In quel caso le abitazioni sono dotate di cucina a gas, frigoriferi, elettrodomestici. In Cile sono i giorni di grande tensione sociale. Nel giugno del 69 i servizi di sicurezza scoprono un centro d'addestramento alla guerriglia vicino a Santiago. Vengono alla luce armi e munizioni del MIR, Movimento di Izquierda Rivoluzionaria. A Melipilla, non lontano dalla capitale, i contadini occupano 44 fattorie agricole e Arturo Jorge Alessandri, candidato della destra, non riesce a raggiungere il sud del paese perché i minatori sbarrano la ferrovia al suo passaggio. Il 29 settembre del 69 il reggimento di Yungay, il corpo d'élite dell'esercito, arriva in ritardo al Te Deum in onore del Presidente della Repubblica. 6 ufficiali vengono cacciati. Il generale Vieux, comandante del primo corpo d'armata, occupa una caserma di Santiago per protesta contro le paghe basse dell'esercito. È il 4 settembre del 70. Un terremoto politico investe l'America Latina. Si conclude lo spoglio delle schede. Salvador Allende, al suo quarto tentativo, conquista la maggioranza relativa alle elezioni presidenziali. Sul Cile si accendono i riflettori del mondo. Unidad Popular non rappresenta dunque la maggioranza nel paese. Allende deve scendere a patti con il Parlamento, cui spetta il potere di ricusare il capo dello Stato e i ministri controllato dai democristiani e dalla destra. Track 2 è il piano della CIA che prevede il sequestro del comandante in capo dell'esercito René Schneider. Il suo rapimento deve suscitare l'indignazione dell'esercito, l'ammutinamento e la cacciata immediata di Salvador Allende. L'agguato a Schneider però non riesce. Gli assalitori sparano ma il generale si difende e estrae la pistola. Schneider però morirà 2 giorni dopo. Individuati i cospiratori, il complotto sortisce l'esito opposto. Allende, Frei, i generali delle forze armate sfilano per le vie di Santiago alla testa di un corteo funebre. Il congresso, pochi giorni dopo, elegge Allende alla massima carica della Repubblica, il 3 novembre 1970. Nel governo socialista entrano volti nuovi, sconosciuti. 4 ministeri, finanze, lavori pubblici, case e lavoro vengono affidati ad operai. Allende lancia il programma dei 40 provvedimenti. Viene distribuito 1/2 litro di latte al giorno ai bambini cileni. Nasce il treno della salute, l'istruzione primaria diventa gratuita. Vengono ridotte le tasse per quella secondaria. Il 15 luglio 1971 il congresso approva la nazionalizzazione del rame e affida ad Allende la questione degli indennizi. Fino al dicembre del 71 Il ciclo virtuoso sembra inattaccabile, poi inizia il declino. Un'inchiesta del settimanale Assiglia rivela che l'azione del governo Allende è sentita come una minaccia dal 60% della popolazione e che il 77% della classe media non riesce ad acquistare beni di prima necessità. Le donne dei ceti medi e alti organizzano la cosiddetta marcia delle casseruole. Nell'agosto del 72 i commercianti al dettaglio dichiarano lo sciopero generale, poi tocca ai camionisti. Da una parte il governo, dall'altra Léon Villarin, segretario del sindacato dei trasporti. Il paese è diviso in due. I commercianti abbassano le serrande, i sostenitori del governo assaltano i negozi chiusi. Medici, avvocati, scuole e università scendono in sciopero. Gli imprenditori proclamano la serrata. Gli operai replicano con le occupazioni. Di notte nei quartieri alti si sente forte il suono delle casseruole, mentre i camioneros di Patria e Libertà, gruppo paramilitare di destra, disseminano le strade di bande chiodate. La CIA finanzia i 10.000 camionisti con oltre $1 milione. Il 4 dicembre del 72 Salvador Allende tiene il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU.
2: Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo.
1: Ci troviamo davanti ad un vero scontro frontale tra le grandi corporazioni internazionali e gli stati. Questi subiscono interferenze nelle decisioni fondamentali, politiche, economiche e militari da parte di organizzazioni mondiali che non dipendono da nessuno Stato. Per le loro attività non rispondono a nessun governo, non sono sottoposte al controllo di nessun Parlamento e di nessuna istituzione che rappresenti l'interesse collettivo. In poche parole, la struttura politica del mondo sta per essere sconvolta. Le grandi imprese multinazionali non solo attentano agli interessi dei paesi in via di sviluppo, ma la loro azione incontrollata e dominatrice agisce nei paesi industrializzati in cui hanno sede. La fiducia in noi stessi, che incrementa la nostra fede nei grandi valori dell'umanità, ci dà la certezza che questi valori dovranno prevalere e non potranno essere distrutti. ...1973... Le elezioni parlamentari di marzo offrono alla coalizione di sinistra la stessa percentuale del 69. Non è abbastanza per consolidare il governo, ma è sufficiente per impedire che la destra chieda la destituzione di Salvador Allende. Intanto ci sono strani movimenti tra gli alti vertici delle forze armate. Unidad Popular intende conoscere chi sta dietro alle operazioni coperte. 11 settembre 73, sono le 9:10 del mattino. Da Radio Magallanes parla il presidente del Cile, Salvador Allende.
3: Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
1: La storia è nostra, la fanno i popoli. Sicuramente Radio Magallanes sarà zittita e il suono metallico tranquillo della mia voce non vi giungerà più, non importa, continuerete a sentirla. Starò sempre insieme a voi, perlomeno il mio ricordo sarà quello di un uomo degno che fu leale con la patria. Viva Cile, viva il popolo, viva i lavoratori. Queste sono le mie ultime parole e sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. Sono certo che almeno sarà una lezione morale che castigherà la fellonia, la codardia e il tradimento. Radio Magallanes trasmette la voce di Salvatore Allende, interrotta dai colpi delle pallottole dei mitragliatori e del frastuono delle bombe degli aerei. Saranno le sue ultime parole. È giorno del colpo di stato dei generali. Da quel momento il terrore inghiottirà migliaia di persone, spariranno. Nessuno li rivedrà più vivi. Solo i loro corpi mutilati affioreranno dalle acque del fiume Mapocho. I molti scampati agli arresti fuggiranno in esilio. Augusto Pinochet annuncia il colpo di stato.
4: Con ustedes se leerà a continuación la proclama della Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran. Primero, que el señor presidente.
1: Un radio amatore si sintonizza sulle frequenze utilizzate dall'esercito, dalla difesa, dalla marina e si accorge che qualcosa non va. Ascolta frasi in codice, pezzi di discorso, vere e proprie ammissioni. Sono ancora le ore della trattativa, poco prima della morte di Salvatore Allende. Qui sentirete l'ammiraglio Corvajal che parla con il generale Pinochet.
5: Rendizione incondizionale, non è la realtà. Rendizione incondizionale. Bene, conforme. Rendizione incondizionale e se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. La vida es la integridad física y enseguida se le va a despachar pausa más. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vida se cae cuando vaya a volar. Conforme. Conforme. Vamos a procurar que prospere el Parlamento.
1: Ribadiamogli l'offerta di portarlo fuori dal paese, poi magari l'aereo durante il volo cade giù, sai com'è, vecchio mio. Intanto gli aerei militari dell'aviazione sorvolano il Palazzo della Moneda a Santiago. Per due ore Allende organizza la resistenza con un gruppo di fedelissimi. Alle 11.45 del mattino i Jet Hawker Hunter dell'aviazione scatenano sulla Moneda una pioggia di bombe di fuoco impressionante. Viene attaccata la residenza presidenziale di Tomás Moro. La famiglia di Allende riesce a mettersi in salvo grazie

0: Sono le 8 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
4: In Cile, dopo il colpo di Stato, le uccisioni avvengono giorno e notte. Soldati in borghese, carabinieros, uomini dei servizi di sicurezza della DINA, la Direzione di Intelligenza Nazionale, prelevano dalle case centinaia di persone, spesso davanti ai loro familiari, e li trasportano in luoghi di sofferenza e torture. Villa Grimaldi, Tres Alamos, ville, caserme, garage, appartamenti dove i prigionieri vengono sottoposti ad interrogatori illegali senza avvocati che li possano difendere. Gran parte di loro non ne usciranno vivi. Il numero delle vittime accertate dalla Commissione per la Verità e la Riconciliazione, guidata nel 90 dal giurista Raul Rettig, accerterà la morte e la sparizione di 3.197 persone, di cui 1.672 uccisi da soldati carabinieros, 1.102 sparite nel nulla e mai più ritrovate, 423 morti per atti di violenza politica. E poi c'è lo stadio di Santiago, pieno di oppositori, le cui foto fanno il giro del mondo. L'ambasciata italiana è diretta da Piero De Masi, incaricato d'affari, e Roberto Toscano, addetto commerciale. Il titolare, Tommaso De Vergottini, non è presente. Resta a Roma perché l'Italia, dopo l'11 settembre del 73, rompe ogni rapporto politico ed economico con la giunta militare golpista cilena. Roberto Tedesco in quel momento entra nello stadio.
5: Cara, simbolo del paese, scrive l'ultimo verso su un fogliaccio, dice: com'è difficile cantare quando devo cantare l'orrore. La voce del Cile si spegne.
6: Sono andato al Ministero degli Esteri e fra l'altro il Ministero degli Esteri in quel momento fumava ancora, perché era una ala della Moneda. Ho detto: ho perso un italiano. Allora questo gentile funzionario mi ha detto: venga con me. Mi ha portato in una stanzetta all'ultimo piano, dove c'era una signora con dei grandi tabulati di IBM. Ah sì, è stato arrestato allo Stadio Nazionale. Sono entrato nello stadio stesso, mentre invece il corpo di guardia era in una panna separata. Per errore sono entrato nello stadio, ho fatto una rampa di scale ed era uno di questi pianerottoli prima di entrare nello stadio vero e proprio, e lungo tutto il muro c'erano uomini con le mani alla nuca che guardavano il muro in silenzio. Fermi, immobili, c'era solo un soldato. Allora mi sono seduto in questo corpo di guardia e ci ho passato varie ore, perché il colonnello non arrivava, ma io ho fatto una specie di sit-in perché sapevo che se me ne andavo chissà quando poi. La cosa interessante è che dopo un certo numero di ore non sapevano più loro chi fossi io, avrei potuto essere uno dei loro, e quindi parlavano liberamente. E lì ho sentito cose, sembrava un film di serie B sui campi di concentramento. Uno dice: sai che si è impiccato uno stanotte? E quell'altro gli risponde: meglio così, ci risparmiano il lavoro. Ho sentito io, sembrava finto, ma era così.
4: Le opposizioni vengono cancellate. Nel 74 il cileno Héctor Carrasco decide di fare il salto nel suo futuro e scavalca il muro di cinta che costeggia l'ambasciata italiana a Santiago, Calle Miguel Claro 1359. Il portone centrale della villa è sorvegliato da soldati in tenuta da combattimento, pronti a sparare sui cileni di Unidad Popular che cercano un rifugio sicuro in terra italiana. Il racconto di Héctor Eduardo Carrasco, artista muralista.
7: Nell'inizio di luglio del 1974 la situazione nostra in Cile, quelli che eravamo clandestini perché eravamo perseguitati dai militari, era diventata insostenibile, nel senso che non avevamo

0: Abbiamo più casse di sicurezza dove poter nasconderci, anche perché nel luglio dello stesso anno era stato completamente distrutto un comitato centrale della Gioventù Comunista del Cile, di cui io facevo parte del comitato centrale. Con gli amici che si occupavano della nostra sicurezza si è deciso che io dovevo andare via. Solo che succedeva che non tutte le ambasciate o i centri diplomatici a Santiago erano aperti, era l'unico che poteva ricevere o riceveva della gente, era l'ambasciata italiana a Santiago, che si trovava vicino alla strada Providencia, che è una, diciamo, un quartiere abbastanza bene del Cile, è un posto molto grande, pertanto si è deciso di poter riuscire a saltare il muro di questa ambasciata, tenendo conto che questa ambasciata era completamente curata dai militari in tutti i quattro angoli delle strade. Però avevamo scoperto che alle 8 di sera i militari facevano il cambio della guardia e si ritrovavano tutti 20 persone, 20 militari nel portone di entrata della. Pertanto c'erano 1, 2, 3 minuti che i tre angoli di questo locale rimanevano liberi. Pertanto era il momento, solo che il muro era alto all'incirca 3 metri, pertanto bisognava essere anche un po' atleti per poter riuscire a saltare. Io sono riuscito a entrare, dall'altra parte c'erano dei esiliati in quel momento già a riceverci, ho avuto la possibilità di stare con loro, io sono stato all'ambasciata in circa un mese e mezzo, poi il 3 ottobre del 1974 ho preso assieme a altri 40 persone un autobus accompagnati da diplomatici italiani che ci hanno portato in quel momento Pudahuel, che era l'aeroporto di Santiago.
1: A questo caso dei cileni che scavalcano il muro dell'ambasciata italiana a Santiago, il regista Nanni Moretti dedica il suo docufilm Santiago Italia, che fa ascoltare e vedere le testimonianze dei cileni rifugiati, ma anche altri registi mettono insieme le voci dell'addetto commerciale dell'ambasciata Roberto Toscano, dei tanti che scavalcano il muro dell'ambasciata italiana a Santiago, come Alberto e Paola Costa, Rodrigo Rivas, Patricia Matroia, Mario Rodriguez, Stefano Eximena Rossi, dell'autista dell'ambasciata del documentario, Calle Miguel Claro, 1359.
2: Ero a casa, mi ero alzato presto per andare in ufficio e, come sempre, ho acceso la radio. C'era un bollettino della presidenza secondo cui Allende si stava recando alla Moneda, cioè alla sede della presidenza, dalla sua residenza privata, perché c'erano voci di movimenti militari. Nel frattempo hanno cominciato gli aerei a volare basso su Santiago e poi ho avuto occasione di sentire direttamente per radio l'ultimo messaggio di Allende. Dopodiché c'era un'interruzione e hanno cominciato poi i bandi militari, bando numero 1, bando numero 2 e tutte le radio naturalmente improvvisamente erano diventate una sola. Corriamo in ufficio attraverso strade deserte. Arriviamo e ci attacchiamo al telex per mandare un messaggio a Roma e in quel momento si spegne il telex perché tutte le comunicazioni telefoniche, telegrafiche, telex sono state tagliate. Non avremmo mai immaginato di essere coinvolti direttamente come poi lo siamo stati attraverso l'arrivo dei rifugiati, degli asilados, cioè quelli che chiedono asilo politico. Ecco, questo veramente nessuno lo aveva previsto.
3: Non si pensava che le cose andavano a finire così, in quella maniera brutale che abbiamo conosciuto, insomma, che è stato praticamente un laboratorio, ecco, di come cancellare un progetto, ecco, che poteva essere a quel momento valido non solo in Cile ma in altri posti, che bisognava andare via, ecco, scappare, ecco. Allora siamo andati all'ambasciata, sono andato all'ambasciata, sono saltato il muro dell'ambasciata e...
4: Salté il muro, sì. alto 2 metri, non so come, però penso che il desiderio di sopravvivere ti fa fare cose che in altre circostanze non puoi fare, no?
5: Poi alla fine sono arrivato naturalmente nell'ambasciata italiana. Cosa c'era dietro il muro veramente è stato tutta una scoperta, nessuno lo poteva immaginare.
6: Era un spazio di, che puedo decir, de democracia, de apoyo internacional. Era la fuerza de otro país que se imponía en una jungla que había impuesto.
3: Non c'era la possibilità di che ti venissero a prendere di notte, insomma, non c'erano gli elicotteri sulle case, queste cose brutte, questi incubi che ti toccava di vivere fuori. Comunque ho trovato anche i segni reali della sconfitta, un mucchio di gente che non si stava tanto bene, insomma, era. Si pativa la sconfitta, insomma, si sentiva.
7: Ci si cominciano a chiudere tutte le porte, anche quelle della famiglia, perché avevano paura. Infatti una delle mie sorelle poi ha pianto lacrime di sangue, diciamo, chiedendo scusa, però in quel momento mi ha detto per favore non visitarmi per non crearmi problemi.
8: Verso la fine settembre sono stato portato in centro torture, per più di una decina di giorni è stato a torture. Come non parlavo mi hanno portato a Santiago. C'è un ponte che si chiama il Rio Maipo. Su quel ponte a me mi hanno fatto scendere con altre 2 persone e mi hanno detto tu puoi continuare libero. Mi hanno sparato, io mi sono buttato al fiume al Rio Maipo, gli altri 2 compagni li hanno ammazzati, e io mi sono salvato.
3: Si vedeva che era una cosa che veniva per le lunghe, poi non si era mai pensato che venisse così tale brutalità. Pensavamo che il Cile era un paese civile, invece è venuta fuori una bestialità.
2: I primi entravano dalla porta, i primi gli italiani. Ora, forse applicavamo un criterio un po' estensivo di quello che era un italiano.
8: Noi dovevamo approfittare i 3 secondi dove si gira il militare per saltare il muro. A me mi hanno buttato come un buco, un sacco all'altra parte.
2: Dopo un po' però hanno cominciato a saltare il muro, che non era molto alto, cileni che non avevano niente a che vedere con l'Italia.
9: Il muro nel principio era fino a qui, fino a lì era il muro, lì. Il resto lo hanno fatto dopo, l'hanno alzato dopo. È un periodo, un pedazzo della vita che... Y aún más, si uno fue el actor de ese periodo, uno se siente muy identificado con esto, ¿cierto? Y también se vivió muchos periodos difíciles dentro de la embajada, porque hay un señor que era muy indefenso, mujeres muy indefensas, mujeres solas, que sufrían mucho más que los demás, ¿no? Porque la desesperación misma de todos los que habían adentro por lograr una pieza mejor, un baño, en el invierno una cubierta, una para taparse, para el frío, ¿no?
10: Y este es el rincón donde la gente saltaba hacia adentro.
4: Sopra el muro c'era un ragazzo, c'era un albero, stava mangiando una mela. E quando mi vede che salto e che cerco di appoggiarmi con le mani e poi con i gomiti, lui mi prende così per tirarmi dentro, però a quel momento erano già arrivati i militari e ci hanno sparato. A me non mi hanno toccato, ma a lui gli hanno messo una pallottola in una... Si chiama spalla.
10: Entonces era muy, muy difícil la vida en ese momento para toda esta gente. Y como decía yo, en el día, era un día de 24 horas, ¿no? Porque uno se levantaba, los otros iban a dormir, ¿no? Uno iba a comer, los otros no, así. Entonces todo el tiempo hay un movimiento continuo.
8: Niente, la vita dell'ambasciata era un inventarsi un po' la quotidianità. Io mi facevo il caffè la mattina e sempre guardavo, mi ricordo questa palazzina che prima era una casa, che l'avevano buttata giù e che poi cominciava a salire. Io vedevo che la mia vita passava e questa palazzina era come l'immagine di un mondo che continuava a girare, anche se io ero lì praticamente fermo.
7: 150 o 100 adulti devono per forza convivere, gente di diverse età, di diversa cultura, di diversa estrazione sociale, di diverso partito, sì. Tutti quanti uniti in paura, nel terrore.
8: Intanto sentivi i rumori della città, i rumori della città erano forti, erano spari, erano cose di notte, diciamo, che ti parlavano di quello che stava succedendo.
11: Si sentivano colpi di mitraglia, capito? Ma molto, molto vicino, ti dico. Mi è venuto l'angoscia, loro mi sono vista di nuovo lì.
1: Il colpo di Stato in Cile rientra nell'operazione Condor. La pista che porta ai responsabili del cosiddetto Plan Condor parte da una delle fotografie più celebri dell'assedio della Moneda. Il presidente cileno Salvador Allende porta l'elmetto ed è accompagnato da tre uomini armati. Il primo è Luis Rodriguez, nome di battaglia Murisio. Dietro di lui c'è il medico Danilo Bartolini. Il terzo, con i baffi, è l'italiano Juan Montiglio, detto Hannibal, un giovane socialista di origini piemontesi trapiantato in Cile. La mattina dell'11 settembre del 73, l'esercito golpista, guidato da Augusto Pinochet, sequestra e trasferisce dal reggimento Tacna PDIUE 20 persone, tra cui 12 componenti del GAP, il gruppo de amigos del presidente. E c'è anche Juan Montiglio Murúa. Vengono tutti fucilati e sepolti in una fossa comune fatta scavare da loro stessi, e i corpi successivamente straziati con dinamite e granate. Nei loro ultimi attimi di vita alcuni dei GAP gridano frasi di appoggio ad Allende, altri salutano con il pugno chiuso. Per la morte di Juan Montiglio, il 17 gennaio 2017 la Corte di Cassazione italiana condanna l'ergastolo Ahumada Valderrama, allora capitano dell'esercito cileno, responsabile dell'organizzazione del plotone di esecuzione dei membri del GAP. Ma quello del nostro connazionale Montiglio è solo uno dei molti casi di uccisione o desaparición esaminati dal processo italiano. Nel processo italiano 8 persone sono condannate all'ergastolo, 19 assolte, 6 imputati sono nel frattempo deceduti. Tra i condannati, oltre a Valderrama, ci sono i vertici politico-militari ancora in vita, tra cui Luis García Mesa Tejada, ex presidente della Bolivia, Francisco Morales Cerruti Bermúdez, ex presidente del Perù, e Pedro Richter Prada, ex primo ministro del Perù. Il processo italiano ha certamente un grande valore giuridico e politico. Dopo quello argentino, è il secondo procedimento giudiziario che si occupa degli intrecci repressivi sotto il controllo dell'Agenzia dei Servizi Segreti Americani CIA dei regimi del Cono Sud nella persecuzione, sequestro, interscambio e sparizione degli oppositori oltre i confini nazionali. Ma il Plan Condor è un'operazione militare segreta ben più ampia dei delitti toccati dalla giustizia italiana. L'operazione Condor nasce proprio poco dopo il colpo di Stato in Cile dell'11 settembre del 73. La mente operativa è Manuel Contreras, capo della Direzione di Intelligenza Nazionale Ladina, la polizia segreta cilena, che in modo diretto oppure in collaborazione con le intelligence di diversi paesi, tra cui Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perù, Brasile, progetta delitti e arresti illegali contro oppositori residenti all'estero. Il segretario di Stato americano Henry Kissinger è certamente a conoscenza del piano tramite i suoi rapporti accertati con Manuel Contreras, così come la CIA e altri apparati internazionali sono coinvolti anche sul piano operativo. Il primo personaggio eccellente a cadere è Carlos Prats, l'unico generale rimasto fedele a Salvador Allende e a sua moglie Sofia Kubert. Il 30 settembre del 74 a Buenos Aires vengono uccisi in un attentato. Prats viene colpito durante il suo esilio argentino sotto la sua abitazione da un ordigno radiocomandato di elevata potenza. L'organizzatore materiale dell'agguato è l'agente della CIA Michael Townley. Il 6 ottobre del 75 la scena si sposta a Roma. Un comando spara contro il democristiano Bernardo Leighton e sua moglie Anita in visita in Italia per una conferenza pubblica. Rimarranno invalidi a vita. I killer sono agenti della DINA e della CIA, guidati sempre da Michael Townley, che si servirebbero di uomini della destra eversiva italiana. Per questo attentato è stato processato e assolto l'esponente di Avanguardia Nazionale, Stefano Delle Chiaie. Nell'ottobre del 75 avviene la svolta. Manuel Contreras invita i suoi pari grado degli altri paesi a partecipare alla cosiddetta prima riunione di lavoro dell'intelligence nazionale. La centrale del terrore si muove praticamente ovunque. Il 21 settembre del 76 a Washington è il turno di Orlando Letelier, avvocato, economista, ambasciatore cileno in America di Salvador Allende. Centinaia di chili di tritolo disintegrano Letelier insieme alla ricercatrice americana Ronnie Carpen Moffitt. Le inchieste giudiziarie stabiliscono che l'organizzazione dell'agguato è sempre di Michael Townley su mandato di Contreras e di Pinochet. Per eseguire l'attentato vengono scelti da Townley i cubani americani José Dioniso Suarez, detto Massacro, Alvin Ross Diaz, Virgilio Paz Romero e i fratelli Guillermo e Ignacio Novo Sampoli. Il 28 settembre 1976 l'agente FBI Robert Scherer invia un documento che oggi è desecretato dalla sua ambasciata a Buenos Aires. Scherer spiega concretamente in cosa consiste il Plan Condor e scrive: Operazione Condor è il nome in codice per la raccolta, scambio, archiviazione di dati riguardo i cosiddetti sinistrosi tra comunisti o marxisti, accordo recentemente stabilito dai servizi segreti dell'America del Sud. Gli archivi del Plan Condor, rinvenuti ad Asunción nel Paraguay nel 92, riportano come bilancio della repressione 50.000 persone assassinate, 30.000 scomparse, 400.000 incarcerate, praticamente un olocausto che non va mai dimenticato. Dal referendum dell'88 il Cile ha voltato pagina. Oggi una nuova generazione di politici cammina con le idee di Salvador Allende.
12: Sonori di archivio, interviste all'autore.
13: Il lato oscuro della verità.
12: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 9:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Bentornati e benvenuti a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, siamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come ormai consuetudine, il professor Iuri Aparo, benvenuto.
4: Piacere di rivederla.
3: E quest'oggi abbiamo nostro graditissimo ospite Paolo Setti Carraro, benvenuto dottor Carraro.
5: Grazie.
3: Allora, innanzitutto una breve scheda per raccontare chi è Paolo Setti Carraro. È nato a Borgo Sesia nel 1949. È un medico italiano e fratello di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, uccisa dalla mafia in un agguato a Palermo il 3 settembre 1982. Ferdinando Giulio Setti, suo padre, è stato ufficiale volontario sul fronte greco-albanese, e la madre, Maria Antonietta Carraro, è stata infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la morte della sorella, Paolo ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa e di mediazione penale, incontrando detenuti e lavorando per la riabilitazione dei criminali, ed ha anche partecipato a progetti di sensibilizzazione sulla mafia e sulla giustizia sociale. Chirurgo per 48 anni, prima al Policlinico di Milano e poi all'estero, per 13 anni è stato nelle zone di guerra. Paolo Setti Carraro dal 2016 fa il volontario nelle carceri di media e massima sicurezza, dove incontra tutte le settimane i detenuti attorno ad un tavolo insieme agli amici del gruppo della trasgressione del professor Aparo. È impegnato a Opera e nelle case circondariali di Milano San Vittore e di Parma, nel recupero umano e sociale di chi vorrebbe uscire dalle gabbie della propria coscienza prima ancora che dal carcere. Allora, sua sorella Emanuela è stata uccisa quando era ancora molto giovane ed è facile immaginare il dolore che ha generato la sua morte per lei e per i suoi familiari. Ma Emanuela Setti Carraro, per quel che ne sappiamo, è stata uccisa solo perché era la moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tra l'altro si erano sposati 54 giorni prima, se non ricordo male. Come ha vissuto questa cosa?
5: Ma io credo che questa morte sia stata una morte sostanzialmente inevitabile. Era una giovane moglie che ha accompagnato suo marito in una situazione estremamente difficile, complessa. C'erano dei rischi, erano consapevoli dei rischi e li hanno affrontati insieme come marito e moglie. Poi questa morte è stata anche simbolica. Io credo che la sintesi del simbolismo di questa morte sia il fatto che uno dei killer è sceso dopo aver bloccato la macchina e crivellato di colpi la macchina e i corpi di Emanuele e di Carlo Alberto, nonché del Domenico Russo, dobbiamo ricordarci che c'era un agente di pubblica sicurezza con loro, è sceso e ha dato quello che si può definire un colpo di grazia. In realtà erano già morti, quindi è stato semplicemente uno sfregio e un simbolismo mafioso.
3: Professore Paolo, le domando Intanto, come vi siete conosciuti? Come è arrivato il dottor Carraro nel gruppo e come avete cominciato la vostra...
4: Tutte e due siamo amici di Francesco Caiani ed è lui che ci ha fatto conoscere.
3: Francesco Caiani è?
4: Francesco Caiani è un pubblico ministero e lui e io collaboriamo da qualcosa tipo 23 anni. Facciamo tante cose insieme in carcere, Delitto e Castigo, e Fratelli Karamazov, eccetera. Lui è un pubblico ministero ma moltissimo sensibile alle problematiche dei familiari delle vittime della criminalità. Da questo ci siamo conosciuti.
3: Dottor Carraro, può ricostruire le diverse fasi delle idee, dei sentimenti vissuti nei 40 anni trascorsi da quando sua sorella è stata uccisa dalla mafia?
5: Ma all'inizio c'è stato, diciamo, quello che è la reazione più istintiva e naturale, quella del sono rimasto attonito, poi è cresciuto il rancore e l'odio verso queste persone, poi però si è sviluppato un sentimento di protezione e quasi di restituzione a mia madre. Io ero uscito di casa molto presto, avevo 24 anni, ho fatto il militare, contemporaneamente mi sono laureato in medicina, ma ero già fuori casa e 7-8 anni dopo questo evento mi ha portato a riavvicinarmi alla mia famiglia. Qui nasce un problema perché la lettura che mia madre dava della vita di Manuela e della sua esperienza era una lettura che io non condividevo. Ha cercato di trasformarla in una sorta di icona, metterla su un altare e renderla o ipotizzarla perfetta, direi irraggiungibile, un modello sostanzialmente non replicabile. E questo mi ha colpito, mi ha portato a tacere, a rimuovere il lutto e posticipare l'analisi e l'elaborazione, poiché non era possibile farlo in famiglia, l'ho posticipato di più di 30 anni.
3: Ecco perché ci sono voluti 30 anni. Sai che io sono un po' emozionato, io lo devo dire, perché ci pensavo anche mentre stavo venendo in studio. Io attraverso di lei posso toccare la storia. Io avevo 12 anni quando ci fu l'agguato il 3 settembre dell'82 e mi ricordo minuto per minuto i telegiornali, Mario Pastore, Italo Moretti, i collegamenti, il racconto di un paese che stava soffrendo per quello che era accaduto, perché ricordiamoci che Carlo Alberto Dalla Chiesa era stato l'uomo che aveva affrontato e sconfitto in qualche modo simbolicamente le Brigate Rosse, quindi era un eroe del nostro paese in quel momento. Quell'omicidio e la perdita non solo di Carlo Alberto Dalla Chiesa ma anche della sua giovane compagna neosposa fu un trauma incredibile ed è una cosa che mi colpisce molto, quindi quando io la incontro dico è un pezzo di storia che mi viene incontro, ma c'è dell'altro. Io l'ho vista nel gruppo della trasgressione col professor Aparo, l'ho vista all'opera, le voglio dire che cosa ho provato io ascoltandola, perché io quello che percepisco di come lei si pone nei confronti dei detenuti è duplice. Da un lato io sento quello che lei diceva un attimo fa, un bisogno di dare, che è un paradosso perché lei si confronta con persone che in qualche modo l'hanno ferita nel profondo, eppure lei sente il bisogno di dare, ma io sento di sottofondo anche una stringente etica, una in qualche modo anche ancora un tratto di rabbia che però lei ha trasformato in amore per rendere migliori le condizioni di coloro i quali lì abitano quel gruppo perché hanno commesso dei reati. Mi dica se questa percezione che io ho di lei le risuona oppure no.
5: Sì, direi che Il gruppo non ha, io all'interno del gruppo, immagino il gruppo nell'insieme, come scopo, come stella polare, come guida a quella della emancipazione. L'emancipazione dell'uomo. E l'emancipazione dell'uomo significa all'interno del carcere, intorno a quel tavolo, emancipazione dei detenuti dalla loro identità criminale, ma anche emancipazione delle vittime. E da questo punto di vista io credo che la mia frequentazione al gruppo sia stata molto utile per me. Il motivo fondamentale per cui io sono entrato nel gruppo è che stavo male. Abbiamo trascorso 4 anni insieme con altri 10-12 familiari nel centro di mediazione del Comune di Milano, e grazie al centro del Comune di Milano e a Libera siamo riusciti a elaborare il lutto, a identificarci come persone ugualmente colpite nei loro affetti dalla criminalità organizzata. Quindi non esistevano a quel punto più vittime di primo o di secondo livello, di no, eccellenti e meno eccellenti. Eravamo tutti sofferenti per una perdita traumatica e drammatica. Poi abbiamo elaborato il lutto, ci siamo raccontati e poi ci siamo un pochino divisi, nel senso che ognuno ha fatto la sua scelta. Marisa, Piero e io abbiamo deciso di incontrare i detenuti, e altri hanno scritto libri, hanno ripreso, hanno fatto e fanno tuttora moltissime attività, incontri scolastici, eccetera.
3: E il rapporto col dolore, del resto, chiede inevitabilmente il riconoscimento di una diversità nell'affrontarlo. Professore Aparo, io ho una curiosità, ma lei, di fronte alle emozioni di uomini e di donne così ferite, come ha gestito e come gestisce questa enorme mole di emozioni? Perché lei deve coordinare, tra virgolette, naturalmente, da un lato le sofferenze, il dolore di persone come Paolo, ma deve anche relazionarsi con la sofferenza e il dolore anche dei detenuti, che sono progressivamente diventati consapevoli di quello che hanno commesso. Come gestisce? È una curiosità che ho. Come fa? Cioè, è una dote naturale la sua, oppure che spirito c'è dietro questo tipo di lavoro? Perché non saprei, perché lei diventa una sorta di ermeneuta, no? Cioè di persona che fa da esegeta delle emozioni di ciascuno, ma deve poi farle anche incontrare. Come fa?
4: Allora, sinceramente a me sembra che non faccio nulla. Cioè, la mia sensazione soggettiva è che non faccio nulla. E sono convinto veramente che Paolo Setti Carraro e Marisa Fiorani parlino con i detenuti indipendentemente dal fatto che ci sia io. Questa è la mia impressione. Aggiungo che c'è una atmosfera della quale sono sicuramente responsabile. Sono responsabile dell'atmosfera, che è un'atmosfera di ascolto. Però, ad onor del vero, quando parlano Paolo o Marisa, i detenuti sono del tutto naturalmente inclini ad ascoltare. Quindi, se anche io non facessi nulla, di fatto il contatto ci sarebbe. Eventualmente posso dire, per quello che vale, che tra di loro si produce una affettività nei confronti della quale io alle volte invece freno. Quindi paradossalmente sembra quasi che io addirittura riduca o cerchi di ridurre, cosa che però non succede. Di fatto il contatto c'è ed è ricco ed è massiccio.
3: Ma perché?
4: Perché cerco di ridurre? Ma questo è complicato. Non, allora, di fatto a me sembra che il loro contatto non ha alcun debito con me, con quello che faccio io. La riduzione è dovuta al fatto che ci sono delle volte in cui io ho la sensazione che quest'amore dato soprattutto da parte di Marisa gratuitamente mi sembra quasi eccessivo, cioè, come dire, loro si vogliono bene, perché comunque le cose che vengono dette a quel tavolo del gruppo sono cose che inducono naturalmente a sentirsi vicini all'altro. Paolo ha scritto un testo molto bello che consiglio di leggere, che si chiama Esercizi di emancipazione reciproca, di cui poi probabilmente parlerà.
3: Si può trovare su www.vocidalponte.it?
4: Sì, esattamente.
3: Ok, vi ricordo che c'è anche un secondo sito che è www.trasgressione.net e tutto quello che noi stiamo portando qui oggi e anche molto di più lo trovate lì. Sono 20 e passa anni di esperienza di questo gruppo della trasgressione.
4: Diciamo, provo a fare questa sintesi. Detenuti e Paolo e Marisa dall'altra parte si cercano del tutto indipendentemente da me. Forse i miei tentativi di ridurre il contatto sono legati al fatto che io non voglio che ci si entusiasmi per avere trovato definitivamente l'incontro con l'altro, perché la mia esperienza dice che l'incontro con l'altro che oggi entusiasma, domani, se non ci si lavora, svanisce come la neve al sole.
3: Ci torniamo su questo. Paolo Setti Carraro, la morte, l'omicidio di sua sorella ha inciso nelle scelte della sua vita e della sua professione?
5: Certo. Innanzitutto direi che è un'esperienza comune a tutti i familiari di vittime di violenza. Le vostre vite, le nostre vite che avevano un orizzonte, diciamo così, che avevano delle aspettative, sono regolarmente stravolte da questi eventi. Quindi si tratta di reinventarsi un futuro e inventarsi una prospettiva di vita. Questo ha segnato la mia esistenza in due modi fondamentalmente. La vita, purtroppo, in quel momento, con quella sorta di mi sentivo in debito nei confronti di mia madre, e io a 33 anni ero, diciamo così, avevo dei rapporti affettivi piuttosto superficiali, e mi ha portato a impegnarmi, mi ha stimolato a impegnarmi a mettere, diciamo così, la testa a posto, a diventare una persona grande, responsabile, adulta, eccetera. E la cosa purtroppo non ha funzionato, nel senso che mi sono sposato e poi nell'arco di 13-14 anni quel tipo di relazione, di rientro in un perbenismo a cui ero estraneo, ha portato al divorzio dalla mia prima moglie. Per quanto riguarda invece la professione, io sono rimasto in Italia e mi sono dedicato inizialmente in Italia. È stata una sorta di, direi, di scommessa o di provocazione nei confronti della morte che non accettavo, e quindi mi sono concentrato su delle attività di chirurgia oncologica. Ho aperto un ambulatorio e per più di 20 anni ho seguito pazienti oncologici, molti li ho seguiti fino all'ultimo respiro, quindi proprio un contatto con la morte che ho protratto a lungo. Poi sono andato in pensione, in realtà sono stato rottamato, era il periodo in cui nel 2008-2009 i medici venivano rottamati per far largo ai giovani, e a quel punto sono, grazie grazie a mia moglie, la mia seconda moglie, anestesista, che era stata con me in Africa, che era stata con me in Afghanistan, eccetera, ho passato ben 8 anni dei 13 anni successivi in missione.
3: Dottor Carraro, c'è una cosa che non so se sento forte dentro di me. Lei è un uomo che ha a un certo punto sfidato la morte, ci si è confrontato praticamente per tutta la sua vita, e lei ha gli occhi di un uomo che non è stato sconfitto dalla morte che lei ha incrociato e combattuto per tutta la sua vita. Al contrario, sembra un uomo, per quella che è una percezione soggettiva naturalmente, perché è quella mia personale, sembra un uomo che è divenuto, come dire, ha patteggiato con la morte come una condizione esistenziale con cui confrontarsi, e che in qualche modo la rende, sempre in funzione della mia personale soggettiva percezione, una persona in qualche modo leggera, ma leggera nel senso calviniano del termine, no? Calvino parlava della leggerezza. Ecco, le chiedo, a fronte di questa mia personale sensazione, se lei sente che ancora una volta la mia riflessione le risuona, e le chiedo anche che tipo di giudizio ha dato lei, o che tipo di giudizio dava lei in passato delle carceri italiane, e che giudizio ne ha oggi dopo aver vissuto e mentre sta vivendo l'esperienza del gruppo della trasgressione che lei vive in carcere.
5: Beh, la prima cosa, quello che posso dire sulle carceri, io 40 anni fa le carceri non le conoscevo, non conoscevo l'esistenza, sono stato come tantissimi in un camerone della questura di Milano dopo qualche manifestazione, ma insomma non in carcere, quindi non conoscevo le carceri, e le ho frequentate frequentate e conosciute, anche se sempre in maniera parziale, perché di fatto noi nelle celle dei detenuti non entriamo mai nelle loro docce, non abbiamo queste occasioni, sono poche e rare. A me è capitato di entrare nel centro clinica di Parma e devo dire che sono rimasto scioccato. Ma detto questo, questo tensione, se possiamo dire, con la morte mi è stato, utile, nel senso che mi sono reso conto che innanzitutto fare chirurgo presuppone una certa dose di orgoglio e di presunzione. C'è sempre l'idea di poter salvare la vita. Ecco, io credo che la cosa importante è col tempo capire che tu svolgi un ruolo, una funzione, ma devi saper intervenire nell'ambito di un processo naturale, fisiologico, e correggerlo laddove è possibile correggerlo. Non porti la vita, devi cercare di ottimizzare le condizioni che consentono al ferito di sopravvivere. Quindi ho commesso tanti errori, il processo è un processo di presa di coscienza progressiva della propria utilità, ma anche dei propri limiti. Si tratta di limare proprio quell'orgoglio, quella presunzione, e l'aspetto più bello sono stati gli ultimi anni delle mie esperienze in missione, quando si faceva, tanta ostetricia. E lì proprio ti rendi conto che tu sei uno strumento nelle mani di un processo naturale, cioè là dove interviene il chirurgo con un parto cesareo è perché c'è una vita in difficoltà che preesiste a te, e a te sta soltanto il compito di cogliere il momento migliore per facilitare la venuta alla luce di una vita che vive indipendentemente da te, sei uno strumento.
3: Professore Aparo, nella seconda parte, adesso andiamo verso la conclusione della prima perché manca poco più di un minuto, però con lei voglio indagare questo aspetto, che quello che ha trattato il dottor Carraro, cioè lui ci ha spiegato il rapporto che l'uomo nella sua finitezza ha rispetto a qualcosa di infinito, che è dare e togliere la vita, che è qualcosa che l'uomo non può in qualche modo gestire direttamente. Cioè lui ci ha parlato di questa sfida come di qualcosa che lo ha ricondotto ad una consapevolezza del ruolo fisiologico che ha un medico. Io trovavo, mentre lui stava raccontando questo, che è la stessa sfida che lei ha intrapreso il giorno in cui le è venuto in mente che si poteva costituire un gruppo della trasgressione che avrebbe potuto aiutare i detenuti a comprendere la gravità dei reati e a recuperare la propria coscienza, con la stessa dinamica, che è quella dell'affrontare qualcosa di infinitamente grande nella finitezza di un uomo. Le chiederò un giudizio subito dopo il momento di pubblicità.
1: Sono le 10 e 25 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
6: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni. Di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Bentornati, siamo a Delitto e Castigo, la trasmissione di Giornale Radio, la radio libera di informare, che tratta il tema del rapporto tra i detenuti e il carcere, ma che racconta anche il rapporto tra i detenuti e le vittime di mafia in modo particolare. Qui oggi abbiamo qua con noi Paolo Setti Carraro, fratello di Emanuela Setti Carraro, assassinata il 3 settembre 1982 a Palermo con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Al professor Aparo un attimo fa ha fatto una domanda un po' articolata, in cui la sintesi è insomma, lei si è trovato a un certo punto con un'idea che ha sviluppato, in cui ha avuto il coraggio di affrontare l'infinita complessità della mente umana di tanti giovani ragazzi che sono diventati manovalanza armata e che hanno commesso dei reati gravissimi, e che, come ha scritto, l'abbiamo sentito nelle scorse settimane, come ha scritto Alessandro Crisafulli, quando hanno commesso l'omicidio spesso sono morti loro stesso. Ecco, il rapporto con la morte è qualcosa che ci lega molto a quello che stava dicendo il dottor Carraro, perché lui nella sua vita ha affrontato la morte continuamente, l'ha sfidata per cercare di vincere. Lui ha detto: io sono stato ricondotto a quella naturale fisiologica consapevolezza che io potevo agire nella finitezza del mio ruolo, dell'essere uomo, che è la stessa cosa che ha fatto lei e sta facendo ancora oggi con i detenuti.
4: Allora, cerco di non essere retorico, però l'inizio del concetto che sto esprimendo fa pensare che è una

0: Il medico che lavora in ostetricia, quello che fa nascere i bambini. Marisa Fiorani, che candida dice che viene in carcere a mettere insieme il suo dolore con quello dei detenuti.
1: Ricordo che Marisa Fiorani è una rappresentante del gruppo della trasgressione, nonché vittima di una familiare vittima di mafia, perché sua figlia è stata assassinata dalla Sacra Corona Unita. Lo dico per chi eventualmente si fosse perso la puntata precedente, e Marisa Fiorani fa parte del gruppo della trasgressione.
0: Sì, ora in effetti tutte le persone che vengono al gruppo, non solo Paolo, ma anche le persone, comuni cittadini, insegnanti, eccetera, me compreso, in definitiva, di cosa godiamo? Godiamo di questa sensazione che si prova al tavolo del gruppo, ed è la sensazione della nascita o della crescita dell'uomo, della sua coscienza. Quindi quando lei mi osserva che facciamo qualcosa di simile, Paolo Setti Carraro e io lo confermo, e aggiungo che loro due al gruppo svolgono una funzione moltissimo importante, perché questa esperienza della nascita della coscienza e dell'uomo, loro riescono a farla toccare con mano più facilmente di quanto possa un insegnante che ha una vita a conti fatti regolare, perché loro della nascita dell'uomo, questa la dico così, loro della nascita dell'uomo che ha ucciso ne hanno più bisogno rispetto al comune cittadino. Paradossalmente è quasi come se loro cercassero, attraverso la nuova vita dell'omicida, cercassero in un certo senso di compensare la morte del congiunto. Per cui Paolo ha proprio bisogno che il detenuto nasca.
1: Ecco, io la vorrei definire così. La vostra opera, perché in qualche modo in un processo di assimilazione, secondo me appunto fate una cosa molto simile, anche se su campi diversi, voi date nutrimento, voi nutrite, e le persone che sono nel gruppo sono nutrite dell'amore che voi donate loro. E l'amore come è un elemento di forza straordinaria per permettere il cambiamento.
0: Dottor certo, io quando sento parlare d'amore sempre metto un po' di spina e dico ricerca. Se lei non si arrabbia, invece di dire dell'amore verso i detenuti, io dico ricerca dell'essere umano.
1: Ma perché lei ha un'interpretazione, secondo me, dell'amore come concezione cristiana, che è quella dell'essere oblativi, dell'essere cioè disposti a darsi senza egoismo, mentre invece esiste un amore fatto, costellato, caratterizzato anche dall'egoismo, che in qualche modo il cristianesimo nega. Ma non entriamo in un campo che è filosofico e deroghiamo un po' dal nostro percorso, però accetto la sua critica, professore. Vado da Paolo Setti Carraro, perché a lui voglio chiedere. Noi sappiamo che le esperienze, che le persone vivono l'esperienza di una perdita, e quando la vivono non tutti reagiscono allo stesso modo, no? E lei ovviamente certamente conoscerà, come ci ha detto prima, persone che hanno vissuto le stesse esperienze. Quali sono, secondo lei, i diversi modi di reagire, se ce ne sono, e quali lei ha sperimentato?
2: Ma potrei fare l'esempio di mia madre, che è diverso, diciamo così, che ha elaborato il suo lutto in maniera diversa da me. Però partiamo dal concetto che quella donna ha concepito, fatto crescere dentro di sé, partorito, allattato, vestito, lavato, alimentata una figlia. Per me era una sorella. Non ho vissuto tutte le esperienze

0: esperienze che ha vissuto mia madre, quindi è naturale che il vissuto della perdita sia diverso. Guardo Marisa e penso che Marisa ha avuto una figlia che a un certo periodo di tempo è stata tossicodipendente e mi chiedo, ma quante volte Marisa si è chiesto dove ho sbagliato? E questo diciamo così, in quel percorso la tossicodipendenza è stata centrale e determinante. Quindi i vissuti dei familiari sono diversi per tantissimi motivi. Purtroppo c'è una quota di familiari che invece si chiudono nel vissuto vittimario, che è rigido, che è congelante, che è estenuante, che è fatto di rancore, di odio, di ricerca di vendetta attraverso lo Stato, per cui non c'è pena. Uno delega allo Stato di esercitare la giustizia e poi quando la giustizia si pronuncia, bilanciando i pro e i contro, non va mai bene, è sempre una pena troppo leggera. Quindi ci si riserva comunque il diritto di criticare una parte terza che dovrebbe, cioè che è al di sopra di tutti noi, ma che viene comunque diciamo accusata di non rispecchiare esattamente le emozioni delle vittime.
1: Le faccio ancora una domanda rispetto al tema del carcere, perché il carcere ha bisogno, per garantire che la pena venga poi esercitata in modo conforme, che la pena non sia solo repressiva, ma anche riabilitativa. E le domando, il carcere esercita questa funzione alla luce dell'esperienza che lei ha fatto col professor Aparo, ma al di fuori dell'esperienza fatta col professor Aparo, che, diciamolo inter nos, non è un'esperienza così facilmente replicabile e che non ha trovato ancora, forse oggi, la giusta dose di proselitismo magari anche in altri istituti, sebbene in realtà le persone con cui ha lavorato il professor Aparo, penso all'ex direttore del carcere di Opera Giacinto Silvia. Siciliano, sì. Abbia poi, quando lui è stato trasferito a San Vittore, alcuni teatri, alcuni laboratori lui li ha cominciato a portarli anche lì. Le domando però, dottor Carraro, lei vede nella struttura carceraria oggi una capacità di riabilitare e quindi di entrare in relazione col detenuto per permettere di arrivare ad una sua profonda presa di coscienza di quello che lui può diventare, oppure siamo ancora, come dire, indietro in questo percorso?
0: Prima di rispondere a questa sua domanda vorrei precisare una cosa. Si parla di crescita e emancipazione del detenuto, ma di fatto è una crescita e emancipazione reciproca. Quindi le vittime anche hanno bisogno di emanciparsi da quel meccanismo, da quella, diciamo,
1: condizione vittimaria, detto
0: esatto, lei. Esatto. E questo secondo me è un compito che lo Stato, o meglio la società, dovrebbe cercare di fornire ai familiari vittime di violenza da subito, in maniera tempestiva. E il secondo aspetto fondamentale, secondo me, è che non deve diventare una sorta di vitalizio. Conosco, esistono familiari che nel momento in cui sono stati riconosciuti familiari di vittima hanno smesso persino di lavorare. Si sono sentiti, si è acceso quel meccanismo di credito infinito e perenne, per cui ritengono di dover essere vivere a carico della comunità vita natural durante.
1: Risarciti per sempre,
0: esatto.
1: Praticamente.
0: Risarcimento infinito. Il carcere, non è... a me non piace quell'idea che ha fatto anche il titolo di un libro, ogni carcere è un'isola, no? In realtà è vero, le possibilità di realizzare dei percorsi riabilitativi o rieducativi o educativi e comunque di emancipazione dell'autore di reato dipende molto dai direttori, dipende molto dalle strutture regionali, Però varia, queste possibilità variano anche dai periodi storici. Luigi Pagano ha scritto un libro molto bello, no, recentemente, dove dice: le leggi ci sono, i regolamenti ci sono, poi l'applicazione varia, è determinata da due cose fondamentali: da chi governa, attraverso la direzione del, diciamo, della, il DAP, la direzione centrale delle attività penitenziarie, e il consenso o la coscienza sociale della necessità di applicare e realizzare la Costituzione, quindi di favorire la rieducazione del detenuto. Se mancano questi due elementi, un elemento può sicuramente determinare il buono e il cattivo tempo all'interno delle carceri, questo è un momento abbastanza difficile. Diciamo, la coscienza sociale, la pressione sociale è altrettanto importante, ma di carcere si parla poco, perché è quella parte oscura di tutti noi che nessuno vuole guardare in faccia direttamente, e quindi si preferisce rimuovere, si preferisce allontanare dagli occhi, spostando le carceri fuori dai centri cittadini, si preferisce non parlarne, si preferisce buttar via la chiave, si preferisce pensare che sono persone perse per sempre, e di conseguenza si fa una selezione, come facevano recentemente in altre circostanze, e quello che non piace, quello che si desidera nascondere, lo si butta.
1: Professor Aparo, proprio rispetto a quello che ha detto Paolo un attimo fa, no? Lei è uno che invece ha scelto di non voltare lo sguardo altrove, lei lo sguardo lo ha messo dentro le carceri, ci è rimasto per tantissimi anni, sono 46 anni che lei ci lavora, no?
2: Non per altruismo.
1: Non per altruismo, lei dice sempre: io non sono buono, quindi proprio perché non sono buono posso permettermi di fare questo lavoro. Però, prof, lei ha deciso di mettere i suoi occhi all'interno del carcere, di toccare con mano la carne viva di una sofferenza sociale, per stare alle parole del dottor Carraro, e come dire... avendo la responsabilità, la consapevolezza che questi due livelli, quello dell'esecutivo e quello, diciamo, più direttamente sociale, molto spesso condizionano poi la vita all'interno delle carceri. Ricordiamo che ancora poche settimane fa ci sono stati incendi, per esempio a San Vittore a Milano, ci sono problemi di sovraffollamento, e parlando con alcuni detenuti, alcuni di questi mi hanno detto, per esempio, quando c'è stato l'incendio a San Vittore, a Bollate, in una notte, al carcere di Bollate, sono arrivati 200 detenuti, generando un complessivo panico nella gestione improvvisa di 200 nuovi detenuti che devono essere matricolati, ci sono tutta una serie di procedure. Ecco, le domando, lei ha avuto la forza di entrare là dentro, dentro le carceri? Questo processo di consapevolezza che la riabilitazione del detenuto è possibile, a che punto è rispetto alle istituzioni? Quindi parlo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e rispetto alla politica più alta, no? Agli enti governativi.
2: In siciliano si dice a mezzo anasciata, che significa che siamo ancora agli inizi di una cultura che non ha ancora uno scheletro solido. Il carcere è nato fondamentalmente per isolare le persone che non avevano e non hanno saputo fare buon uso della propria libertà. Cioè, uno viene messo in carcere perché ha commesso degli abusi e dunque non ha fatto un buon uso della propria libertà. Il carcere è nato soprattutto dunque per impedire a chi non sa fare uso opportuno della propria libertà di stare fuori e di farne abuso. Non mi sembra che ci siano studi organici finalizzate a fare in modo che chi ha fatto cattivo uso della propria libertà impari a farne un uso migliore che tenga conto degli altri. Dal mio punto di vista,
1: professore, lei sta dicendo qualcosa di fondamentale, di iconico, cioè lei sta dicendo il carcere serve e deve servire, quindi non è una struttura che va chiusa, ma deve servire per insegnare a coloro i quali vi accedono a fare un buon uso della propria libertà. Quindi la libertà è l'elemento centrale dell'individuo, ma il carcere serve a coloro i quali non lo hanno imparato ad impararlo. Questo mi sembra una cosa...
2: Questo lo dice la Costituzione. Io non sono un giurista, ma sono sicuro che la Costituzione dice questo. Io lo sto dicendo con parole di uno che non ha studiato legge, ma non ho alcun dubbio che è questo che dice. Allora, a proposito del buon uso della libertà, io, se mi permette, ho piacere di dire che situazioni come quelle di Marisa e Paolo al gruppo, dal mio punto di vista, dovrebbero costituire uno strumento cardinale, centrale, cercato programmaticamente e non trovato per caso. Cioè, Marisa e Paolo vengono al gruppo perché a loro è venuto la voglia di venire al gruppo, ma non è che c'è una...
1: Dottor Carraro ha detto: io ho cominciato perché stavo male. A me ha colpito moltissimo questa frase, perché lui poco fa ha insistito su un tema. Qui non c'è solo da riabilitare coloro i quali hanno commesso il reato, c'è da aiutare e da sostenere anche coloro i quali lo hanno subito, perché poi gli effetti collaterali sono il fatto che si sentano vittime per tutta la vita, quindi smettono persino di lavorare. Però è importante.
2: È così, però io sempre che faccio la parte di quello che è egoista, egoista in relazione al suo progetto, non è che sono egoista rispetto a quello che mi entra in tasca. Il mio progetto prevede lo studio di quali siano gli strumenti utili affinché l'essere umano sia indotto a crescere. Ok? Marisa e Paolo hanno una brama di incontrare l'uomo, ed è questa brama che induce persone che hanno l'ergastolo per avere fatto parte di organizzazioni criminali pesanti a vivere questa chiamata. Cioè, Paolo e Marisa, in definitiva, tutte le volte che vengono al gruppo, con quello che loro sentono, sostanzialmente mandano una chiamata. Ok? Il carcere, in linea generale, nato per isolare, affinché la gente, come dire, non danneggi la società, questa chiamata non la fa nel modo intenso con cui invece avviene all'interno del gruppo, e in particolare con loro due. E loro due perché fanno questa chiamata? Marisa perché lei cerca il dolore dell'altro, queste sono le sue parole. Paolo perché cerca l'emancipazione reciproca, e io sono d'accordo con tutte e due, perché quello che conta è che loro abbiano questa urgenza di incontrare l'uomo, e io utilizzo la loro urgenza di trovare l'uomo per fare in modo che i detenuti escano dalla loro nicchia di indifferenza nei confronti dell'uomo.
1: Allora, siamo sul finire della trasmissione, abbiamo poco più di 3 minuti. Al dottor Carraro chiedo qual è la sua idea di Stato oggi, e le chiedo anche se il contrasto alla criminalità organizzata dovrebbe iniziare secondo lei dove? Nelle scuole, fuori dalle scuole, nelle famiglie?
0: Ma il contrasto alla criminalità organizzata nasce con il contrasto alla povertà, che è povertà economica e povertà culturale. quindi nasce dall'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione, dove la Repubblica, quindi il popolo italiano organizzato, si adopera per rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo e alla crescita dei talenti individuali. Quindi è lì che poi va articolato, naturalmente, però lavoro, perché si parla esplicitamente di lavoro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, quindi lavoro, cultura, scuola, e lì comincia la lotta contro la criminalità organizzata.
1: Lavoro, cultura, scuola. Professore, a lei la chiusura a questo punto. Qual è la sua idea oggi dello Stato, tenuto conto che lei di fatto è un uomo che in qualche modo lavora per lo Stato a favore della res publica e a favore della demos kratos, cioè del potere individuale e collettivo esercitato con una funzione etica, evidentemente?
2: Da parte mia occorre che l'istituzione ricordi che l'uomo nasce per crescere, ma cresce in quanto viene aiutato a crescere. Nella nostra società, ma in tutto il pianeta Terra, la società non è sempre organicamente organizzata per promuovere questa crescita. Il carcere, e questo è quasi paradossale, il carcere nato per chiudere dentro chi non ha saputo far crescere la responsabilità verso l'altro, il carcere può diventare un laboratorio di studio per individuare quali sono gli strumenti più utili affinché chi è arrivato all'età adulta senza avere percorso le strade della crescita le cerchi nel carcere, dove viene chiuso e dove deve essere chiuso perché non ha saputo o non ha potuto trovare strade utili per crescere. Ma il carcere e le scuole debbono cercare queste strade servendosi di ogni strumento utile, compreso il familiare della vittima di reato.
1: Bene, allora il dottor Carraro poc'anzi parlava di talento individuale. A proposito di talento individuale, ringrazio Peter Bescapè che è alla nostra console, ringrazio tutti voi per averci fin qui seguiti e naturalmente vi rimando all'appuntamento della prossima settimana, naturalmente augurandovi ancora buon anno.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Oggi vi raccontiamo quattro storie di uomini lasciati soli dallo Stato e dalle istituzioni, poi uccisi dalla mafia. Quattro racconti del passato che si snodano tra Palermo e Catania. Quattro nomi e cognomi che ancora oggi rappresentano i valori della legalità. Sono le storie di un generale, un giornalista, un imprenditore e un sacerdote. Palermo, 3 settembre 1982. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è a bordo di una A-112. Viaggia insieme alla moglie Manuela Setti Carraro, che conduce la vettura. Li segue l'agente di scorta Domenico Russo, alla guida di un'alfetta blindata. I sicari di Cosa Nostra sono in sella a due moto di grossa cilindrata. Ora si trovano in via Isidoro Carini, a pochi passi dal Teatro Politeama. Affiancano la A112 e l'alfetta e colpiscono con i Kalashnikov. Carlo Alberto Dalla Chiesa, Manuela Setti Carraro, Domenico Russo vengono uccisi sul colpo. È forte l'indignazione del paese dopo l'assassinio di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Del sentimento degli italiani si fa interprete il cardinale di Palermo, Salvatore Papalardo, il giorno dei solenni funerali.
4: Dum Rome consulitur savuntum expugnatum. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo!
3: Carlo Alberto Dalla Chiesa nasce a Saluzzo, in provincia di Cuneo, 27 settembre 1920. Dopo aver trascorso la giovinezza nelle varie sedi in cui il padre viene di volta in volta inviato, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale partecipa alle operazioni militari nei Balcani come sottotenente di complemento e nel 1942 entra nell'arma dei carabinieri. Durante l'occupazione nazista, dopo essersi rifiutato di prendere parte ad azioni antipartigiane, collabora con i gruppi di resistenti nel territorio marchigiano fino alla fine dell'anno, quando riesce a passare le linee nemiche. Molti anni dopo dichiara che quella resistenziale è stata una delle esperienze più importanti della sua vita, dal momento che, disse, mi trovai alla testa di bande di patrioti e responsabile di intere popolazioni. Al momento della liberazione di Roma viene destinato al nucleo dei carabinieri, addetto alla presidenza del Consiglio, e poi alla legione della capitale. Nel corso del 45 passa a Salso Maggiore, dove viene promosso tenente, poi dal 46 al 48 alla compagnia di Casoria nella legione di Napoli, dove da capitano porta a termine alcune importanti operazioni contro la criminalità organizzata. Nel settembre del 49 entra a far parte del corpo forze repressione banditismo, che opera in Sicilia al comando del colonnello Ugo Luca. Il corpo viene creato in sostituzione dell'Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza per fronteggiare la recrudescenza criminale che si è registrata nell'isola già nelle fasi finali della guerra. Nell'ambito di questo nuovo organismo, a Dalla Chiesa viene assegnato il comando del gruppo squadriglie di Corleone. La principale indagine svolta da Carlo Alberto Dalla Chiesa è quella intorno alla scomparsa, avvenuta nel marzo del 48, del sindacalista socialista Placido Rizzotto. Dalla Chiesa si muove con grande abilità, concludendo che in realtà si tratta di un omicidio e ritrovando anche i resti del corpo di Rizzotto. I due principali rapporti di denuncia dimostrano una notevole lucidità di analisi e giungono a conclusioni non scontate, sia riguardo all'identità degli assassini, sia al movente. Rispetto alla voce pubblica e ai parenti della vittima, che insistono nell'indicare come autore del delitto il medico Michele Navarra, ritenuto il capo della mafia di Corleone, dalla Chiesa invece sostiene la colpevolezza dell'emergente Luciano Liggio, che insieme a due gregari vuole accrescere il suo prestigio nell'ambiente criminale locale. Dal luglio del 66 assume il comando della Legione di Palermo, in attesa della promozione a colonnello che arriva pochi mesi dopo. Nella seconda metà degli anni 60 coordina diverse operazioni sul campo e inizia anche una proficua collaborazione con la Commissione Antimafia. Fin dalle sue prime audizioni nel marzo del 69, il presidente democristiano Francesco Cattaneo e il vicepresidente comunista Girolamo Li Causi ne elogiano la schiettezza, la caparbietà. Il 4 novembre del 70 dalla Chiesa viene sentito dalla Commissione Antimafia e dice: siamo senza unghie, mentre nell'indagine normale, nella delinquenza comune, possiamo far fronte, abbiamo ottenuto anche dei risultati di rilievo nei confronti del mafioso in quanto tale, in quanto inquadrato in tutto un contesto particolare, è difficile per noi raggiungere le prove. Ciò non ci è dato se non attraverso l'indizio, che può diventare grave, può diventare gravissimo, può avere un valore determinante che nel giudizio discrezionale del magistrato, ma non la prova, perché essa viene a mancare. Questo è il punto dove noi ci fermiamo, malgrado gli sforzi. Carlo Alberto Dalla Chiesa arriva a Torino negli anni del terrorismo e della lotta armata di sinistra. Il definitivo salto di qualità viene rappresentato dal sequestro attuato dalle BR 18 aprile 1964 del sostituto procuratore di Genova Mario Sossi, pubblico ministero nel processo contro il gruppo 22 ottobre. Mentre è in corso il sequestro, tra il 9 e 10 maggio, nel carcere di Alessandria tre detenuti prendono in ostaggio 13 persone, chiedendo di fuggire in cambio della loro liberazione. L'estenuante trattativa che ne deriva viene interrotta dall'azione di forza decisa dal procuratore generale di Torino, Carlo Reviglio Delle Veneria, ed eseguita dai carabinieri di Dalla Chiesa. Il bilancio resta tragico: 7 morti, 2 detenuti, 2 guardie e 3 civili e numerosi feriti. All'indomani del rilascio di Sossi deciso dalle BR, il ministro dell'Interno Paolo Emilio Taviani accetta la proposta di Dalla Chiesa di contrastare l'estremismo di sinistra attraverso il nucleo speciale di polizia giudiziaria. L'8 settembre del 74 a Pinerolo vengono arrestati 2 dei capi storici delle BR, Renato Curzio e Alberto Franceschini. A condurre i carabinieri ai vertici dell'organizzazione è Silvano Girotto, noto come Frate Mitra, sacerdote francescano e guerrigliero in America Latina, poi infiltrato da Dalla Chiesa nelle BR. Seguono mesi di intensa attività da parte del nucleo con decine di arresti e la scoperta di alcune basi brigatiste. Drammatica diventa la vicenda dell'assalto a Robbiano di Mediglia nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, in cui perde la vita il maresciallo Felice Maritano. Non mancano i colpi a vuoto, come l'accusa al giudice istruttore Ciro De Vincenzo di essere contiguo alle BR, poi prosciolto in sede istruttoria, e i momenti complicati come l'evasione di Curcio dal carcere di Casale Monferrato il 18 febbraio del 75. Dalla Chiesa rimane al comando della Brigata di Torino fino al marzo del 77, poi nel maggio di quell'anno viene destinato a guidare il coordinamento del servizio di sicurezza esterna degli istituti penitenziari, cosiddetto Sicurpena. Arrivano poi i giorni del sequestro di Aldo Moro, dal 16 marzo al 9 maggio del 78, durante i quali dalla Chiesa è chiamato a far parte di un gruppo di lavoro al Viminale, senza però mai rivestire una posizione di primo piano nelle indagini. Il ministro dell'Interno, Virginio Rognoni, lo vuole alla direzione di una nuova struttura di contrasto al terrorismo. Così il generale chiama a far parte di questa nuova struttura molti dei suoi antichi collaboratori. Il lavoro investigativo viene impostato sulla base degli stessi presupposti del nucleo del 74-75, sia per la lettura complessiva del terrorismo che per la metodologia operativa applicata. Il 1 ottobre 78, durante il blitz eseguito nel covo di via Montenevosa a Milano, vengono arrestati i brigatisti di primo piano, tra i quali Nadia Mantovani e Lauro Azzolini, ma anche sequestrati documenti relativi alla prigionia di Moro, tra cui il cosiddetto memoriale in forma di dattiloscritto. Il 19 febbraio dell'80 a Torino viene arrestato il brigatista Patrizio Peci, che diviene il primo e più importante collaboratore di giustizia. Il pentimento di Peci, maturato dopo un lungo travaglio interiore, rappresenta un fatto assolutamente nuovo rispetto al silenzio dietro al quale si sono trincerati fino allora i terroristi. Il generale gestisce in prima persona la collaborazione del brigatista e nel suo diario privato annota: sulla strada che così si è aperta, io vedo all'orizzonte una grossa botta a tutta l'organizzazione delle BR. A partire dalle confessioni di Peci, vengono arrestati decine di militanti, smantellate le colonne di Genova e Torino, e si determina anche una reazione a catena che porta a numerosi altri pentimenti. Tra i covi scoperti c'è quello genovese di via Fracca, nel capoluogo ligure. Il blitz termina con una sparatoria in cui muoiono 4 brigatisti, 28 marzo dell'80. Infine viene inviato a Palermo con l'incarico di superprefetto della lotta alla mafia. Perché allora Dalla Chiesa sconfisse le BR ma non riuscì a piegare la mafia? Nando Dalla Chiesa, figlio del generale.
5: Credo che la ragione sia molto semplice. Il terrorismo era un fenomeno, un attacco aggressivo che veniva dall'esterno dello Stato. E la mafia è un attacco avversivo che viene anche dall'interno delle istituzioni, perché questo è un dato storicamente scontato: la mafia ha rapporti con le istituzioni, li cerca, li coltiva, e quindi quando bisogna arrivare al dunque, se tagliare la testa o no, si è molto più prudenti, riluttanti, disponibili al compromesso che col terrorismo.
3: Era rimasto scoperto sul piano politico Carlo Alberto Dalla Chiesa a Palermo?
5: Penso proprio di sì, questo d'altra parte lo lascia scritto lui nel suo diario, di essersi sentito solo, abbandonato. Poi ci sono uomini politici o pezzi del sistema politico che decidono di sostenerlo, però chi è abituato a sentirsi pienamente il governo dietro, come nell'epoca del terrorismo, passando da una situazione all'altra nel giro di pochi mesi, capisce benissimo la differenza e interpreta d'altra parte anche alcune interviste degli esponenti di rilievo del potere politico locale siciliano come delle dichiarazioni di guerra.
3: Possiamo dire che Carlo Alberto Dalla Chiesa è rimasto solo con le sue idee?
5: Sì, ha pagato quel tipo di intreccio, sicuramente. È un intreccio che funzionava non soltanto in Sicilia, ma sull'asse Palermo-Roma, come ho sempre cercato di sostenere, con responsabilità diverse, però quell'intreccio non era soltanto siciliano.
3: Cosa resta oggi dell'eredità di Carlo Alberto Dalla Chiesa?
5: Quello che resta anche dell'eredità di tanti altri che hanno cercato di far compiere all'Italia questo grande passaggio civile, liberarsi dalla mafia, cioè un invito a a credere anche nello Stato di diritto, ad avere il coraggio di affrontare la mafia, la capacità di dare se stessi per le istituzioni. Questo è un messaggio che è sempre bello sentirsi dare, ma è meno retorico di quanto si possa immaginare. Se è vero che l'ex sindaco di Niscemi si rifiutò di scrivere sulla ricetta di una sua malata l'indirizzo in cui abitava perché era via Carlo Alberto dalla chiesa, quindi in realtà rimane un odio profondo per chi si è battuto contro la mafia e il suo potere.
3: Ma restano le intuizioni di un grande investigatore che ha svolto il suo mestiere al servizio dello Stato fino al giorno in cui la mafia gli ha presentato il conto.
6: Se è vero che l'infiltrazione esisteva fin dai tempi dei babilonesi, è anche vero che in tutte le guerre tutti gli eserciti hanno attinto a piene mani al nemico vinto. E poi c'è da aggiungere una cosa: la collaborazione, la cosiddetta collaborazione, vale in quanto gli interlocutori che la raccolgono sono ben preparati, sono preparati a raccoglierne l'intera tematica per evitare o di lasciare spazi alla reticenza, alle omissioni, ai falsi.
3: Siamo a Palermo il 29 agosto del 91, sono le 7:30. Libero Grassi è un imprenditore che si oppone alle cosche mafiose con coraggio e umiltà, ma è solo, senza protezione. I sicari di Cosa Nostra lo attendono all'angolo tra via D'Annunzio e via Alfieri. Lo uccidono senza pietà nella sua Palermo davanti a numerosi testimoni. La moglie, Pina Maisano, ricorda così il giorno in cui la mafia uccide Libero Grassi.
7: Era un giovedì, il lunedì sarebbe riaperta l'azienda, per cui lui andava in fabbrica, aveva appuntamento appunto con quelli dell'ufficio per organizzare il lavoro per la ripresa dopo le ferie, e lo aspettarono così girato l'angolo da casa e l'hanno ucciso. E poi tutto quello che viene dopo è abbastanza noto, perché ci fu una presenza spesso molto formale di tutte le autorità allora dello Stato, dopo circa un mese, durante il quale io non avevo voluto vedere nemmeno i giornali, perché tanto sostenevo che sapevo benissimo quello che era avvenuto, non avevo bisogno di sentirmelo raccontare dagli altri. Io ho deciso di governare la situazione e sono sempre stata presente in tutte le manifestazioni, in tutta la battaglia contro la mafia.
3: Libero Grassi è proprietario della Sigma, specializzata in biancheria intima, pigiami, boxer, slip, vestagli esportati in Europa e nel mondo. Una società pulita con i conti a posto che lavora nel libero mercato italiano, vanta un giro di affari di 7 miliardi di vecchie lire annui. Grassi è un uomo coraggioso, combatte una battaglia di legalità contro estorsori e usurai, si rifiuta di pagare il pizzo per salvaguardare la sua dignità. Lo fa alla luce del sole, in televisione, alla radio, sulle pagine dei principali quotidiani. Il 10 gennaio 1991 Libero Grassi invia una lettera al Giornale di Sicilia e racconta tutta la sua solitudine in un territorio dove la mafia controlla i gangli vitali dell'economia. Volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l'acquisto di micce, bombe, proiettili, in quanto noi non siamo disponibili a dare contributi, ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere. Se paghiamo 50 milioni torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile, saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo. Per questo abbiamo detto no al geometra Anzalone e diremo no a tutti quelli come lui. Da questa lettera nasce un vero e proprio movimento antipizzo. Si tratta di un periodo poi sfociato nella nascita dell'ACIO di Tano Grasso a Capo d'Orlando, nel fiorire di numerose associazioni anti-racket in tutta la Sicilia e nel decennio successivo nell'arrivo del comitato Addio Pizzo, che tappezzò Palermo di manifestini con la scritta «Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità». L'11 aprile del 91 Libero Grassi partecipa alla puntata di San Marcanda di Michele Santoro dedicata al pizzo.
8: Libero Grassi, imprenditore tessile, dico bene? E lei si è trovato pure lei faccia a faccia con queste richieste di tangenti?
9: Sì, mi sono trovato, come un po' sanno tutti, più volte. Ho subito due estorsioni, una rapina, oltre a intimidazioni varie. Il 16 di maggio ha detto il primato della legge, il primato della politica e il primato della morale. Ma c'è un primato superiore, quello della qualità del consenso.
8: Ovvero?
9: La formazione del consenso, che è poi quella l'arma della mafia. Perché quando io ho detto, io non mi dovrei purtroppo interessare di politica né di democrazia, perché dovrei essere immerso nel mio lavoro. Però ci sono alcune cose che tutti sanno e che tutti fanno finta di non sapere. Perché la prima cosa che controlla la mafia, cosa d'altra parte è facile a trovarne una soluzione, è il voto. La qualità del consenso. A una cattiva raccolta di voti corrisponde una cattiva democrazia. I valori morali, caro giudice, sono transeunti, si formano, sono contemporanei. Non c'è un valore morale, non c'è una legge valida per sempre. La legge la fanno i politici, la fanno buona, relativa al consenso. Sempre. Se i politici hanno un cattivo consenso faranno le cattive leggi. E allora noi dobbiamo curare la qualità del consenso. La mafia è in Sicilia il maggiore interlocutore del problema politico in quanto dispone del voto, dispone dei soldi e gli inserimenti nell'amministrazione perché oramai è diventato scelto dominante. No, no, io non sono pazzo.
8: E perché non vuole pagare?
9: Perché io ho tutte le scelte.
8: Tutti. Agela paga il 90% dei cittadini.
9: Agela
8: Ponte
9: paga
8: Carabinieri.
9: Il 90% dei cittadini. Ebbene, io non mi piace pagare perché la rinunzio è una rinunzia alla mia dignità di imprenditore. Io divido le mie scelte con il mafioso. Questo è il vero fatto. Non è che io non abbia avuto avvicinamenti. La prima estorsione è sempre un'estorsione di avvicinamento. Il famoso zio Stefano che mi telefonava.
8: Il buon amico.
9: Il buon amico mi offriva questo, la protezione, i tuoi affari miglioreranno. In fondo non faceva molta pressione per avere subito i soldi. E se ho fatto questa azione, un pochettino, è perché credo soprattutto ai mass media. Ho voluto sapere in un programma, è verso un programma mio di sviluppo, visto che Palermo dall'80 ha avuto uccisi 5 magistrati, di cui qualcuno amico mio, dei giornalisti come Mario Francesi, assolutamente innocenti dei galantuomini, qual era di fronte al mio programma di lavoro gli interlocutori. E non è un fatto siciliano solo, perché qui il direttore della... non ha letto il direttore dell'associazione industriale, un uomo potente, ricco, colto e professore d'università. Ha detto questo riguardo... Le estorsioni rappresentano un dettaglio che probabilmente interessa meno l'industria e in questo senso ha destato meraviglia, praticamente paura, che siano stati notati avvicinamenti. Questo lo dice il direttore della Confindustria. Invece il dottor Luigi Russo, magistrato, disse che noi dobbiamo, non possiamo rifiutare qualsiasi dialogo. Si può anche non pagare, ma chi non paga deve sapere bene cosa gli succede prima o poi. Il primato della legge. Succede sempre la stessa cosa. L'ultimo esempio è recente, 20 giorni fa è stato dato in fiamme il deposito del gruppo di Nascente. Certo, in qualche caso qualcuno non ha pagato. Ci sono industriali che con quella gentaglia non gli vogliono nemmeno. Se tutti facessero così, guardi, concluso, della Sicilia sparirebbero da un giorno all'altro migliaia e migliaia di piccole aziende andrebbero in fiamme. Il rifiuto di qualsiasi dialogo finalizzato al raggiungimento di un certo punto di equilibrio condurrebbe l'imprenditore a rinunciare all'esercizio delle imprese. Questa è la realtà con cui deve misurarsi l'imprenditoria nell'affrontare l'impatto con il fenomeno mafioso ed in particolare per trovare soluzioni di non conflittualità con esso, posto che nello scontro frontale risulterebbe in ogni caso perdente.
8: No, mi dica una cosa, lei ce l'ha.
9: Allora no, io dico cosa, dico al dottor Luigi Russo, che lui dice se tutti si comportano come me, si distruggono le industrie, se tutti si comportano come me, si distruggono gli estortori.
3: Rai 3 intervista Libero Grassi nel documentario Racket, Piccoli Grandi Eroi, realizzato dal programma targato Rai 3.
10: La sua decisione di non cedere, da cosa deriva?
11: È inutile cedere, perché seguono ulteriori e maggiori richieste.
10: Lei non ha paura?
11: Mi sembra inutile avere paura.
10: Cosa chiede alla società, alle forze dell'ordine, alle istituzioni, alla gente?
11: Ma io credo che tutti si debbano comportare in maniera, appunto, perché il fenomeno dell'estorsione è diventato, se devi dire, a carattere popolare, trova mercato facile. Io sono un mercante, che questo mercato in ogni caso si restringa.
10: Ritiene di essere particolarmente coraggioso?
11: No.
3: A seguito dell'omicidio Libero Grassi, imprenditore siciliano in lotta contro il pizzo imposto dalla malavita, Gianfranco Danna della RAI chiede a Falcone se non si siano state sottovalutate le denunce dell'uomo che parlava di soldi estorti e riciclati. Secondo il giudice, non si è tenuto conto del fatto che Cosa Nostra ben difficilmente avrebbe trascurato di dare una lezione a chi metteva in discussione tutto il sistema del racket mafioso. In questa importante intervista, la celebre frase di Falcone: la mafia è un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una sua fine.
12: Estorti e riciclati, denunciava qualche mese prima di essere assassinato Libero Grassi. Ma sono state sottovalutate le denunce di Grassi?
13: Probabilmente non si è tenuto sufficientemente conto che, a prescindere da quale che fosse l'idea di Grassi sulla opportunità o meno di essere scortato, Cosa Nostra ben avrebbe trascurato di dare una lezione a chi metteva in forse tutto il sistema del racket mafioso.
12: 28 imprenditori e commercianti assassinati negli ultimi 10 anni a Palermo, ma l'escalation criminale del racket delle estorsioni nasconde forse un interesse predominante negli ultimi anni del riciclaggio del denaro sporco da parte di Cosa Nostra?
13: Beh, non c'è dubbio che questa escalation mafiosa preoccupa non molto, non poco, perché può significare esattamente quello che dice lei, e cioè la necessità di un maggiore collegamento fra il mercato illegale e quello legale al fine di reinvento di attività di provenienza illegale. Se così fosse, e purtroppo molti elementi inducono a ritenere che ciò sia possibile, e le conseguenze sarebbero molto gravi, e su questo punto dovremmo fare una approfondita riflessione tutti quanti.
12: Ma come fronteggiare efficacemente l'escalation delle racket estorsioni?
13: Ma io credo che non si possa parlare di mafia delle estorsioni come si può parlare di mafia dei pubblici appalti o di mafia della droga o di mafia degli omicidi e così.

0: ufficiale di facciata.
1: Ma certamente che c'è speranza. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno abilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi, ma impegnando in quest'aglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
2: Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo le storie di Giuseppe Fava e Don Pino Puglisi.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 12:30.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
3: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
2: Catania, 5 gennaio 1984, alle 10 di sera. Giuseppe Fava, giornalista, scrittore, drammaturgo, posteggia la sua Renault 5, deve solo attraversare la strada e entrare nel teatro. Lo sta aspettando la sua nipotina Francesca, impegnata nelle repliche di una commedia. Ma in quel teatro Giuseppe Fava non entrerà mai. Un sicario lo ammazza con 5 proiettili di calibro 7,65. La mafia catanese uccide così Giuseppe Fava, uno degli intellettuali più conosciuti in Sicilia. Giuseppe Fava nasce il 15 settembre 1925 a Palazzolo Acreide. È un giornalista, scrittore, autore di teatro. Dal 1980 dirige il Giornale del Sud. Sul quotidiano Fava scrive i nomi e cognomi dei boss della mafia locale, Nito Santa Paola, Alfio Ferlito. Nell'82 fonda il Mensile Siciliani. Sul primo numero Fava firma un lungo articolo intitolato I quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa. Sono i nomi di 4 imprenditori catanesi. Il 28 dicembre dell'83 Giuseppe Fava viene intervistato da Enzo Biagi per il programma di Rete 4, Finstori.
7: I mafiosi sono in ben altri luoghi e in ben altre assemblee. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Se non si chiarisce questo equivoco di fondo, cioè non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale, questa è roba da piccola criminalità che credo che faccia parte, ormai abiti in tutte le città italiane, in tutte le città europee. Il problema della mafia è molto più tragico e importante, è un problema di vertice nella gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale.
8: È vero che la realtà spesso...
7: Sì, anche perché esperienze personali mi sono trovato quasi sempre a fatti, a fenomeni, a personaggi che non avrei osato a volte nemmeno immaginare. Tu vuoi, posso citare.
8: Io voglio. Delle...
7: Tu forse conosci la storia di Placido Rizzotto. Certo. Placido Rizzotto era un sindacalista pazzo, pazzo alla maniera nobile del termine, il quale si illudeva negli anni 40-50 di poter redimere i poveri di Corleone e come un pazzo andava all'occupazione con delle bandiere tricolori, delle bandiere rosse, guidando folle di inaffamati per l'occupazione della terra. E evidentemente era un uomo che dava molto fastidio, potere alla proprietà, al padrone, perché in effetti espropriava le terre, sia pure poi abbandonandole, costretto ad abbandonarle, perché non c'era acqua, non c'era di lavoro, non c'erano case. Però era un uomo che gettava il seme della rivolta in un luogo, in una terra, in un territorio dell'isola che era stato sempre tradizionale. E accanto a lui, ecco la cosa stupefacente, camminava, correva, i rivoluzionari corrono, tradizione, dietro alle bandiere rosse e alle bandiere tricolore, seguiti da queste torbide contadine, una ragazza che, diciamo, è scarmigliata,

0: bella, alta, bruna come Lesilia, come un'Anita Garibaldi. Ed era la sua fidanzata, si chiamava Leoluchina Soris. E lavorava con lui, si batteva con lui, lottava con lui, occupava le terre insieme. Finché un giorno, Placido Rizzotto è uno degli eroi dimenticati. Io qui vorrei fare una piccola parentesi. Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi. I siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia. Lottano alla loro maniera, naturalmente. Il fatto è che tutti gli uomini che sono caduti in 3 o 4 anni sono gli eroi della lotta contro la mafia. I siciliani, con l'esclusione dalla Chiesa soltanto, il quale tutto sommato era anche lui un siciliano perché era stato a comandare i carabinieri di Palermo per tanto tempo. Ecco, Placido Rizzotto era uno di questi eroi siciliani che spesso vengono dimenticati dall'opinione. Placido Rizzotto scomparve e morì come credo nessuno sia morto, nel modo più orrendo possibile. Venne precipitato in fondo a una spelonca del Monte Busambra, un precipizio, una voragine di 300-400 metri, e ritrovato dopo 2 anni. Venne precipitato giù vivo e incatenato, cioè morì di fame e divorato dalle bestie della campagna. E quando i carabinieri, gli speleologi, tirarono su miserabili resti umani, identificati, credo, attraverso una catenina che ancora quei resti avevano al collo, era presente Leoluchina Soris, che riconobbe, e dicono le cronache dell'ora, disse sicilianamente una cosa molto bella, che io da siciliano non condivido, ma che amo, proprio poeticamente amo: chi ti uccise io gli mangerò il cuore. Passò del tempo. Si seppe che si ritenne di sapere che il mandante dell'assassino, il quale era il Napoleone della mafia, il potere insorgente, ed era inafferrabile, era una Primula Rosa. Beh, Luciano Ligio venne catturato in casa, nel letto, accudito e curato da... Non che ci fosse un rapporto umano, però era nella sua casa. Io ho cercato questo, ho cercato a Corleone, ho cercato dovunque, da tutte le parti. Ecco, qui la realtà va oltre qualsiasi immaginazione. Perché una donna che è innamorata di un uomo, assiste alla sua figlia e ama anche la sua maniera di morire, poi può far tenere dentro la propria casa e curarlo, accudirlo e nasconderlo l'uomo che si presume lo abbia ucciso?
1: Tu hai fatto una conoscenza diretta del mondo della mafia.
0: Personaggi dell'una e dell'altra parte, le cronache, le indagini che andavamo con...
1: Chi ricordi di più di questi? Dei vecchi mafiosi, però. Sono cambiati?
0: Un uomo, sì. C'è un abisso, anche questa è una grande confusione che si fa. Fra la mafia qual era 20 anni fa, 15 anni fa, e quella che ho. Allora il mafioso per eccellenza era... Io sono stato a casa di Gigi, si perdoni il termine, ho avuto con molte ironie, ho avuto l'onore di essere stato lui a intervistare, ad avere da lui un memoriale da lui firmato che cominciava "Io sono Gengo Russo". Era un uomo il quale governava il territorio di Mussomere, dove da 20 anni non era nell'ordine e nella legalità assoluta, era la vecchia mafia grigia, la quale governava un territorio e aveva una forza straordinaria che il mondo dell'ora non poteva ignorare. Governava 15, 20.000, 30.000, 40.000 voti di preferenza di una parte della... E nessun uomo politico poteva ignorare questa potenza determinante, perché bastava che ci impostasse, non da un partito all'altro, ma all'interno dello stesso partito, quella massa di voti per determinare la fortuna o l'infelicità di un uomo. Ecco perché poteva andare alla regione siciliana e spalancare con un calcio la porta del padrone. Solo che poi dopo la società corse avanti, non sono quelli che... Non, quelli sono gli esecutori, anche al massimo si fanno i nomi di... Non lo so, io non li conosco personalmente, i fratelli Grimm, i mafiosi vincenti a Palermo, i padroni della mafia, i governanti, i governatori, i viceré della mafia. Loro sono anche loro degli esecutori, sono nell'organizzazione, stanno al posto loro e fanno quello che gli altri, non lo so. Se io parlo di perché sono incensurati, quindi...
2: Per queste parole Fava viene condannato a morte dalla mafia.
1: L'America, i nostri compatrioti, a che parte giocano?
0: La loro parte, oramai, è l'ardamentale del mercato della... Io ho fatto delle indagini, ci sono secondo queste 1 milione dei quali muoiono ogni anno, 10 milioni rende inabile la vita umana, sì, gli altri 90 milioni che sono aumentati. Mi presume che secondo calcoli, i quali vengono maronati quasi escluso. Ora io ho questa domanda, che una organizzazione da miliardi di armare degli... Difatti, ti sta accadendo. Ecco, gli americani contano in... Però neanche loro, pensiario, diciamo che da miliardi, impiegarli. E allora ecco le banche, in generale dalla... Era dentro le banche che miliardi per andare verso pubblico. Io ritengo che molti con appalti...
1: Il padrino è quello raccontato da Mario... O è una...
0: Sì, in parte per l'uomo saggio e crudeltà, per il mafioso è una causa. Per il mafioso moderno, nella mafia moderna ci sono grandi i quali si servono della mafia. L'uomo politico non cerca la possibilità di avere, che purtroppo la civiltà, chi non ha soldi... Cioè...
1: Una volta la forza era la...
0: Io sono d'accordo con Nando Dal. La mafia ha acquistato una tale da essere diventata per... Le parentele si fanno, sì certo, di tirar fuori le mani, l'alibi morale, ma non credo che necessità di farsi... Io dico una cosa la quale io solo so che può anche... Ma molto spesso...
1: Come sono le
0: donne? E loro sono...
1: Secondo il...
0: Essere protetti significa poter vivere, sembrare. Diceva una cosa fondamentale. È una legge mafiosa che è stata esportata. Non si fa niente in Italia se una società la protezione indispensabile. Condurre la vita, questa è anche una né aderenza né protezione dal orgogliosamente solo. Questa può essere 60.000 anni.
1: Non hanno questo. Secondo voi, che cosa bisognerebbe fare per eliminare Fava?
0: Ma tu fai una piccola domanda che avrebbe bisogno. Cioè, io posso dire soltanto che, a mio parere, tu parte della società può ricominciare da lì. Cioè, forse è necessario creare una solidità degli altri, in ogni caso che soltanto dal fallimento della politica e forse democrazia così l'abbiamo sta sgretolando.
2: Riccardo Orioles, un giornalista, si è trovato sempre a fianco di Pippo Fava, fino alla prima esperienza al Giornale del Sud.
3: Noi abbiamo fatto inchieste a Catania, siccome eravamo giovani, quindi molto ingenui, abbiamo fatto queste inchieste imparando noi stessi man mano che le facevamo. Allora a Catania c'è una bella piazza, no? Che si chiama Piazza Verga, è perché al centro c'è il monumento ai Malavoglia. Ecco, tu su un lato della piazza vedi per esempio il Palazzo di Giustizia, diversi giudici erano pagati da esponenti mafiosi e questo si venne a sapere poi da inchieste di Torino, non siciliane, no? Dall'altro lato c'è un albergo nel quale ogni venerdì i rappresentanti delle cosche si riunivano per stabilire i prezzi della droga, no? Poi c'era nel terzo lato il comando dei carabinieri, il colonnello dovette andarsene da Catania perché accusato di collusione, infine nel quarto lato c'era il palazzo dove c'erano le bische di una famiglia mafiosa, i Ferrera, no? Dove tutti i professionisti della Catania bene venivano a giocare la sera. Al centro della piazza, sotto il monumento, c'erano i ragazzini tossicodipendenti che si vendevano per 5.000 lire. Questo era pacifico, nessuno lo affrontava. No. Su tutto questo il braccio militare era la mafia, Santa Paola, Ferrera, Ferrito e gli altri. No. La struttura economica erano i cavalieri, Rendo, Graci, Costanza e Finocchiaro. La struttura politica erano i politici di allora, l'onorevole Drago, l'onorevole Aleppo e altri, ma non ci voleva molto per scoprirlo. Tant'è che sì, inesperti come eravamo noi l'abbiamo scoperto facilmente.
2: La giustizia ha fatto il suo corso. La Corte di Cassazione ha condannato all'ergastolo i colpevoli della morte di Giuseppe Fava. Il capo mafia Nito Santa Paola, il mandante Aldo Ercolano, l'esecutore Marcello D'Agata e Francesco Giammuso, gli organizzatori. Per il figlio di Giuseppe Fava, Claudio Fava, la sentenza della Cassazione però non dice tutto riguardo all'omicidio.
4: È una giustizia importante ma parziale, ed è una verità importante ma parziale, perché è vero che Santa Paola e il suo gruppo di macellai misero in atto l'agguato e l'omicidio, ma è anche vero che quell'omicidio fu offerto in nome e per conto di altri interessi e di altre impunità. Sono rimasti fuori dal processo e temo che rimarranno fuori dalla definizione della verità colui o coloro nel cui interesse si compì questo omicidio. E basta leggere i siciliani per capire quello che sto raccontando, non è fantacronaca. Nei siciliani, nell'anno in cui fu diretto a Giuseppe Fava, il nome di Santa Paola non venne scritto una sola volta, perché tutto ci interessava fuorché raccontare le cronache della bassa criminalità, della bassa macelleria mafiosa. Ci interessava ragionare sui meccanismi del sistema di potere mafioso, appunto in nome e per conto di chi, nell'interesse di chi, per tutelare quali profitti, quali vantaggi e quali impunità. E quindi Santa Paola fu l'esecutore fedele, con un mandato più o meno implicito. Poi in Sicilia a volte i mandati non hanno bisogno di carte da bollo, basta semplicemente uno sguardo, ma la testa di Giuseppe Fava venne offerta a tutela e a garanzia di ben altri interessi.
2: Siamo a Palermo, il 15 settembre 1993. Padre Pino Puglisi festeggia il suo 56esimo compleanno, ma per lui è un giorno di normale lavoro alla parrocchia di San Gaetano, quartiere Brancaccio, nella periferia ovest di Palermo. Alle 8 di sera, dopo le ultime visite, Puglisi telefona da una cabina. Quando riattacca la cornetta si accorge di essere seguito. Pochi minuti dopo, davanti al portone di casa, in piazza Anita Garibaldi, infila le chiavi sulla serratura e sente una voce: «Padre Pino, questa è una rapina». Si volta, sorride e risponde: me l'aspettavo. Un colpo solo, sparato con una pistola calibro 7,65, spegne la speranza di un sacerdote di frontiera, impegnato nella lotta al crimine organizzato, come ricorda il 17 settembre del 93 Giovanni Paolo II al funerale di Don Pino Puglisi.
5: Non posso non esprimere il dolore con quale ho appreso ieri mattina la notizia dell'uccisione di un sacerdote di Palermo, Don Giuseppe Puglisi. Invito i responsabili di questo delitto a ravvedersi ed a convertirsi. Che il sangue innocente di questo sacerdote porti pace nella casa civile.
2: Don Pino Puglisi viene dal Brancaccio, quartiere di Palermo. Maestro elementare di matematica, passa la vita nelle parrocchie di piccoli paesini siciliani e come insegnante di religione in seminari e licei. Poi nel 1990 corona il suo sogno tornare a casa dalla sua gente e fonda così il centro giovanile di Brancaccio. Domenico De Lisi a quel tempo è un ragazzino di Borgata. Anche per lui si apre un bivio: proseguire la scuola oppure entrare in Cosa Nostra. Ma un giorno Domenico conosce Don Pino.
6: Sono di Brancaccio, vivo a Brancaccio. Ho incontrato padre Puglisi quando ero appena adolescente. Avevo 15 anni, è un po' come un adolescente che vive in un territorio degradato, cercava ecco di dare un senso alla propria vita. Per caso ecco degli amici mi portarono in parrocchia e conobbi padre Puglisi, il quale mi accolse e mi chiese di dare una mano alle attività di volontariato che lui stava svolgendo nel territorio di Brancaccio. Ne fui affascinato dall'iniziativa che stava facendo e da quel giorno fino adesso sono ancora qua a Brancaccio e lavoro al centro Padanosso. Il suo lavoro fu quello di cambiare il quartiere, ma partendo dalle persone. Con lui volle liberare i ragazzi, i giovani di Brancaccio da quel pregiudizio che li accomunava quasi come conviventi con la mafia, quindi i mafiosi. Diceva sempre, e se ognuno fa qualcosa, ci deve pensare lo Stato, le forze dell'ordine, intanto facciamo qualcosa noi. E Puglisi continuamente chiedeva la scuola media, ma puntualmente non veniva fatta. Addirittura la scuola media fu costruita nel quartiere dopo 6 anni della sua uccisione. Puglisi chiedeva il ripristino dei famosi magazzini di viaggio nel 18, dove la mafia la gestiva, i suoi traffici venivano usati come deposito di armi, ma puntualmente ancora lo Stato non agiva. Solo adesso il comune di Palermo ha acquistato questi magazzini e li farà diventare dei locali dove adibire centri sociali e altre cose per il territorio. Ecco, c'è una certa lentezza da parte dello Stato nell'intervenire, cosa che la mafia non ha. La mafia, se c'è un bisogno, subito agisce, però chiede in cambio, poi sappiamo tutti cosa chiede in cambio.
2: Il centro giovanile creato da Don Pino Puglisi è frequentato da centinaia di ragazzi. Altri sono stati fondati in quartieri a rischio di Palermo e in tutta Italia. A Brancaccio molti giovani come Domenico De Lisi hanno imparato a camminare a testa alta, alla luce del sole, a vivere nella legalità. Questa è l'eredità spirituale di Don Pino Puglisi e di tutte le vittime della mafia.
6: Puglisi, ecco, paragonava la nascita del centro come una piccola e gracile piantina. Però diceva col tempo si evolverà, questa piantina farà i suoi rami e diventerà un albero. E poi adesso il centro, diciamo, dopo la morte di padre Puglisi, è sicuramente diventato un albero dove ci sono diverse attività che cercano di rispondere in maniera diretta, in maniera concreta ai bisogni di quelli che sono nel territorio. Abbiamo noi una mensa dove diamo la possibilità alla gente di poter consumare un pasto perché hanno difficoltà economiche e quindi non si possono permettere neanche di comprare del cibo. Diamo anche il sacchetto di spesa. Lavoriamo specialmente con i bambini affinché da loro si possa partire per un nuovo cambiamento. Quello che Puglisi credeva, diceva, con gli adulti non siamo in tempo, ma con i bambini sì.
7: Sonori di archivio, interviste all'autore.
8: Il lato oscuro della verità.
7: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. In serata nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione a Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione a Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco o parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione al Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. In serata nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione a Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: A braccia forti e un corpo allungato come il suo volto, i capelli mai pettinati e baffi e barba, e uno sguardo che osserva lontano, al di là delle persone e dei fatti, al di là della sua stessa terra. È un uomo curioso, Giuseppe Impastato, detto Peppino, a Cinisi è nato e cresciuto, 5 gennaio 1948. Il padre, Luigi Impastato, è un commerciante, amico di mafiosi. Lo zio, Cesare Vanzella, un capomafia ucciso nel 63 nel corso di una guerra tra clan, è giovane Peppino. Lui ha fatto un giuramento: così come mio padre non ci diventerò mai. Negli anni 60 Impastato sceglie la strada dell'impegno politico. Peppino Impastato si schiera a fianco delle lotte dei più deboli, dei contadini, partecipa alle manifestazioni sindacali, fonda giornali, come ricorda il fratello Giovanni Impastato.
4: Lui inizia il suo impegno e la sua attività esattamente a metà degli anni 60, in un periodo storico ancora più difficile di quello del 78. E inizia con il giornale, l'Idea Socialista, il giornale che esce in quel periodo lui assieme a un gruppo di suoi compagni e amici, cioè fonda quel giornale, e pensate un po', a metà degli anni 60 già lui mette in evidenza, fa le sue prime denunce e mette in evidenza il rapporto fra la mafia e il potere politico, cioè fra la mafia e le istituzioni, fra la mafia e gli amministratori del nostro paese. Cioè, ripeto, siamo a metà degli anni 60, parlare di mafia in quel periodo era veramente difficile, anche se si veniva già da un passato storico quasi archiviato.
3: Scrive in quegli anni Peppino Impastato: arrivai alla politica nel novembre del 65, su basi puramente emozionali. A partire cioè da una mia esigenza di reagire ad una condizione familiare ormai diventata insostenibile. Mio padre, capo del piccolo clan e membro di un clan più vasto, con connotati ideologici tipici di una civiltà tardo contadina e preindustriale, aveva concentrato tutti i suoi sforzi, sin dalla mia nascita, nel tentativo di impormi le sue scelte e il suo codice comportamentale. Peppino Impastato rompe con il padre Luigi e avvia dunque un'attività politica di contrasto a Cosa Nostra, così come ricostruito nel film 100 passi di Marco Tullio Giordana.
5: Appena si parla di mafia tutti sono attenti. A voi. Tu e gli amici tuoi, vi credete i padri eterni di Cinisi, poi vi nominano Tano Battaglia e ve lo fate di sopra.
6: Lo chiamano così.
5: E che te lo sei scordato come li chiamavano i badalamenti? Bastacchi, come le campane delle vacche.
6: Che ricco delle lasciato!
5: Facevano i vaccari, no? I porci, le mucche, le vitelline da schiamare fresche fresche. Facciamo le mani, lontano! A quant'è oggi a Caine? Non avete Caine di comunista! A lei, signor Impastato, ci ho messo da parte una cosa troppo speciale. A suo figlio Peppino. Come io devo servire a polpetta, salsiccia.
6: Se disonesto, se bastato, non hai cuore. Tu non lo capisci? E se parli così, quelli ti ammazzano.
3: Peppino Impastato fonda il Circolo Musica e Cultura, cineforum, concerti e soprattutto dibattiti. Molti dicono che è matto, ma altri giovani del paese si uniscono a lui. In lui vedono il coraggio di chi non abbassa il capo quando passa un suo parente, il boss dei boss, Don Tano Badalamenti, lui che abita proprio a 100 passi dalla sua abitazione, come ricorda ancora il film di Marco Tullio Giordana.
7: Andare a scuola, sai contare?
8: Come contare?
7: Come con 1, 2, 3, 4, sai contare?
8: Sì, so contare.
7: Sai camminare?
8: So camminare.
7: E contare e camminare insieme lo sai fare?
8: Sì, penso di sì.
7: Allora forza, con te cammina. Dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, con te cammini.
9: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? A Tutano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, senti. Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar. Alla fine ti sembrano come te. Salutiamo Tutano! Ecco, i Giovanni! Questi sono loro i padroni di Ciniti. E lo so bellare. Prima che sia troppo tardi. Prima di farlo a te. Prima di non accorgerti più di niente!
3: Siamo nel 1976. Ed insieme ad un gruppo di amici fonda Radio Out, emittente privata autofinanziata con cui denuncia delitti e affari dei mafiosi di Cinisi e Terrasini, in primis il boss Gaetano Badalamenti, Don Tano, che gestisce traffici internazionali di eroina attraverso il controllo dell'aeroporto di Punta Raisi. Il programma più seguito si chiama Onda Pazza, una trasmissione satirica con cui Peppino Impastato si prende gioco di criminali e politici di Mafiopoli, ovvero di Cinisi.
10: Sì, l'avrete riconosciuto, è l'ambulanza di Mafiopoli, Sì, all'inferno, anche l'ambulanza di Mafiopoli è finita all'inferno. L'abbiamo vista correre. Sì, l'abbiamo vista correre dappertutto, sempre nell'inferno.
11: Ti voglio tenere, legata con un raggio di sole.
10: E procediamo nel nostro cammino nell'inferno. Eravamo a Mafiopoli e ci restiamo. Eh sì, sempre l'ambulanza, e si sapeva.
3: La satira di Peppino Impastato prosegue senza sosta, come nel programma Cretina Commedia, la sua ultima trasmissione, dove Cinisi resta sempre Mafiopoli e Don Tano seduto è in realtà Don Tano Badalamenti.
12: Oh yes, you speak English?
10: Oui.
12: Ma guarda, si dice yeah.

0: tutto è passato, non ci pensare più.
1: Sarebbe molto opportuno non pensarci più. Comunque, c'è chi ci pensa.
2: A voglio su capita, stammo in coppa.
1: In coppa a che cosa?
2: In coppa du cavallo.
1: In coppa du cavallo? Il cavallo non è più di moda a Mafiopoli, almeno in questo periodo. È un periodo appunto caratterizzato dal clima della campagna elettorale. Il cavallo non è di moda in quanto non è in lizza il cavaliere.
2: Ma come? Un meglio cavallo dal soppao?
1: No, diciamo che si è ritirato il miglior cavaliere.
3: Nel 1978 Peppino Impastato decide di candidarsi come indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali, ma l'appuntamento non arriverà mai. Nell'aprile di quell'anno Peppino Impastato parla così dai microfoni di Radio Out.
1: Giungono a questo proprio in questo momento i risultati ufficiali dell'assegnazione degli scrutatori avvenuta nel corso di una riunione segreta clandestina, come le Brigate Rosse, della commissione elettorale. Bene, questi i dati, questi i risultati dell'assegnazione.
2: Democrazia Cristiana, scrutatori?
1: 36.
2: Bene.
1: Inoltre sono stati assegnati 9 scrutatori al partito della sinistra avanzata, 9 scrutatori, 36 e 9, ho sbagliato prima dato, alla Democrazia Cristiana sono stati assegnati 27 scrutatori, 9 scrutatori sono andati a un cane sciolto, all'ex palafreniere dell'onorevole Ninni Carozzo, il quale non sappiamo come distribuirà questa sua consistente fetta di torta. 9 scrutatori sono andati al partito della sinistra avanzata, per intenderci al partito di Franco Maneschi, della Democrazia Cristiana, cioè nei 27, all'interno dei 27 scrutatori della Democrazia Cristiana, sono confluiti i 9 scrutatori assegnati quale rappresentante del Partito Socialdemocratico defunto o in via di estinzione a Don Faro Arca di Scienza, il quale, avendo il figlio candidato nelle liste della Democrazia Cristiana, ha ritenuto opportuno e doveroso fare slittare, trasferire i suoi 9 scrutatori alla Democrazia Cristiana. 18 ne aveva e 9, 27.
3: Giovanni Impastato, il fratello, sostiene che proprio queste trasmissioni alla fine condanneranno a morte suo fratello Peppino.
4: Risentire queste trasmissioni mi provoca una grande emozione, perché diciamo che queste trasmissioni in un certo senso hanno anche decretato la morte di Peppino Impastato, perché diciamo che è stato uno dei pochi, forse l'unico, che ha lottato la mafia anche con il senso dell'ironia, cioè ha lottato la mafia facendoli un po' impazzire, nel senso che ha fatto ridere tutto il paese di cinesi alle loro spalle, e credo che i mafiosi vivono di grande prestigio, loro sono forti perché appunto la loro forza è basata sull'omertà. E cioè, sentirsi sbeffeggiati in questo modo, a parte poi tutto quello che faceva Peppino, perché Peppino non faceva soltanto la radio, era impegnato molto nel sociale, lui con le sue denunce era riuscito anche a bloccare grandi progetti di speculazione che sono avvenuti lì nel nostro paese, a Cinisi. Infatti Cinisi è un paese in provincia di Palermo, vicino alla città, ed è proprio di fronte all'aeroporto di Punta Raisi.
3: 9 maggio 1978, sono le ore 1:40. Il macchinista del treno Trapani-Palermo, Gaetano Sdegno, è un onesto lavoratore. Quella tratta di ferrovia siciliana che sfila tra le campagne e i coltivi la conosce bene. Località feudo, territorio di Cinisi. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva che il binario è tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3.45 chiama al telefono i carabinieri.
5: Pronto carabinieri.
3: Che arrivano sul posto e compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. È Giuseppe Impastato. Sul posto accorrono decine di paesani curiosi. Gli amici di Impastato vengono tenuti a distanza. Quello che resta del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Giancarlo Santalmassi aveva raccolto la sua preziosa testimonianza per il programma di Radio 24, Viva Voci. È la testimonianza della madre di Peppino Impastato, Felicia Bartolotta.
6: Certo che ricordo bene. L'aspettavo Macella la sera, che aveva venuto una cugina mia dell'America, e Giuseppe non si è presentato. Insomma, le compagne le avevano cercando. E la mattina anche era morta, dal binario. Tutto pezzi, e ci fu una confusione tanta, la testa ce la fracassaro. Giuseppe veniva della radio auto e lo pigliarono a metà di strada, l'hanno stordito in macchina e se l'hanno portato in quel casolare, un casolare antico, rustico, in una campagna sperduta, nessuna casa. Ora, in quel casolare c'era una palata alla stretta di una sedia e l'hanno messo in questa palata. Forse l'attaccarono e confutarono con una pietra grossa in testa, come gli animali, fino a che l'hanno ucciso. Hanno pigliato le balate, le pietre, e l'hanno portato in uno specialista a Palermo, nel Carpio, e fece l'esame di sangue del gruppo sanguigno di mio figlio. Poi lo portarono dal binario per far capire che aveva fatto un attentato, ma la gente non ci hanno creduto. Ma siccome c'era la paura a quei tempi, parlavano sottovoce. Ma Giuseppe era cosa di fare attentato. Ora no, ora no, ora parlano chiari la gente. Ma poi i carabinieri nascondero tutto, hanno nascosto tutto. Pietri, le pietre, che restano pezzettine di carne così poco. Hanno nascosto tutti i carabinieri, tutto.
3: Lo stesso 9 maggio del 78 il procuratore aggiunto Gaetano Martorana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata. Scriveva allora il magistrato: verso le ore 0:31 del 9/5/1978, persona allo stato ignota, presumibilmente identificantesi in tale Impastato Giuseppe, si recava a bordo della propria autovettura Fiat 850 all'altezza del chilometro 30+180 della strada ferrata Trapani-Palermo per ivi collocare un ordigno dinamitato che, esplodendo, dilaniava lo stesso attentatore. Nel giorno del funerale di Peppino Impastato, cui partecipano 1000 persone, viene presentato un rapporto del maggiore dei carabinieri su Branni. È scritto che Peppino Impastato è morto compiendo un attentato terroristico. Felicia Bartolotta li ricorda così, quegli attimi terribili.
6: Siccome c'era stata la morte di Moro, che allora c'era un terrorista, e pensarono di trattarlo come terrorista. E hanno approfittato sulla morte di Moro e fecero questa cosa. E poi noi cominciamo a... Abbiamo costituito dei parti civili, insomma, siamo lavorato. Siamo andati nei Chennesi, Falcone si è interessato pure, poi c'era Caponetto, magari Borsellino. Ma io la sapevo esattamente la morte di mio figlio, sì. Tutto sommato, dato che erano d'accordo tra politici, carabinieri, c'era poco da fare.
3: E allora riavvolgiamo il nastro. Depistaggio numero 1. È notte e avviene un fatto strano. Il tratto di binario tranciato dall'esplosione viene subito riparato. Ma come? Di fretta e poi al buio. Si vogliono cancellare prove importanti. Depistaggio numero 2. A 20 metri dal binario tranciato i carabinieri trovano una Fiat 850. È di proprietà di Peppino Impastato. Dal cofano socchiuso esce un cavo telefonico collegato con i morsetti alla batteria. Nell'auto c'è una matassa di 20 metri di cavo, proprio la distanza che separa il veicolo dai binari. Depistaggio numero 3. La pista seguita dai carabinieri e dalla polizia è l'attentato terroristico. A Roma, in via Caetani, in quel 9 maggio 1978 viene trovato il corpo senza vita di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana ucciso dalle Brigate Rosse. Peppino, per le autorità, è un estremista, una testa calda, quindi un fiaccheggiatore. Depistaggio numero 4. Carabinieri perquisiscono le case della zia, Fara Bartolotta, della madre, Felicia Bartolotta, e degli amici di Peppino. Requisiscono i libri, i numeri di lotta continua e il libro di Erich Fromm, Anatomia della distruttività umana. In casa della zia trovano la lettera in cui Peppino parla dei suoi propositi di suicidio, scritta mesi prima. Depistaggio numero 5. Non vengono perquisite le case dei mafiosi, soprattutto quella di Don Tano Badalamenti. Ma gli amici di Peppino non ci stanno. Sanno che quella delle forze dell'ordine è una verità di comodo e sui muri di Cinzi appare già il loro manifesto. Peppino Impastato è stato assassinato. Il lungo passato di militante rivoluzionario è stato strumentalizzato dagli assassini e dalle forze dell'ordine per partorire l'assurda ipotesi di un attentato terroristico. Non è così. L'omicidio ha un nome chiaro: mafia. Mentre ci stringiamo intorno al corpo straziato di Peppino, formuliamo una sola promessa: continuare la battaglia contro i suoi assassini. Depistaggio numero 6, è il 10 maggio. Nel giorno del funerale, a cui partecipano migliaia di persone, in gran parte venute da Palermo, viene presentato questo rapporto del maggiore Subranni. Peppino Impastato morto compiendo un attentato terroristico. Non ci sono reazioni, se non quelle dei giovani e degli amici di Peppino. Nel dicembre del 77 proprio i carabinieri di Cinisi avevano scritto che Peppino e i suoi compagni facevano manifestazioni di piazza ma non erano ritenuti capaci di compiere degli attentati. È l'11 maggio 1978. La battaglia tra verità e menzogna è appena iniziata. Gli amici di Peppino presentano un esposto e proseguono le ricerche. Il giorno dopo al professor Del Carpio consegnano frammenti del corpo di Peppino e una pietra macchiata di sangue. Questa pietra la trovano all'interno del casolare nei pressi del binario dove Peppino era stato portato già tramortito. Una pietra con macchie di sangue era stata consegnata al maresciallo dei carabinieri di Cinisi dal necroforo comunale che ha raccolto i resti del corpo di Peppino. La pietra non è mai stata ritrovata. Di sera i compagni di Peppino organizzano un comizio e indicano una pista da seguire. Il mandante dell'omicidio è il boss Don Tano Badalamenti. Lo urlano a gran voce perché tutto il paese senta quel nome chiaro e forte. Le finestre delle case del corso sono chiuse. Se queste finestre non si apriranno, l'attività di Peppino è stata inutile, dice Umberto Santino del Centro Siciliano di Documentazione, concludendo il comizio. Il 12 maggio del 78 si costituisce a Palermo, presso il Centro Siciliano di Documentazione, il Comitato di Controinformazione Peppino Impastato. È il 14 maggio e ci sono le elezioni amministrative. Peppino Impastato viene eletto con 260 voti di preferenza. A Cinisi Democrazia Proletaria prende il 6% dei voti. La Democrazia Cristiana 2098 voti, balza dal 36,2% del 72 al 49% del 1978. Depistaggio numero 7. È il 16 maggio. Entra in scena l'informazione. Il Giornale di Sicilia pubblica passi della lettera in cui Peppino manifesta propositi di autodistruzione. Passa così la tesi del suicidio nel compimento di un attentato. La madre di Peppino e il fratello Giovanni presentano un esposto alla procura. È un fatto storico perché proviene da una famiglia di mafia. Depistaggio numero 8, 30 maggio 78. Gli amici di Peppino presentano un nuovo esposto, ma il maggiore dei carabinieri Subrani, invece di indagare, conferma la tesi. Impastato, si suicida mentre compie un attentato terroristico. Il 28 ottobre del 78 vengono effettuate le perizie balistiche per accertare il tipo di esplosivo impiegato per fare saltare Giuseppe Impastato. È il 6 novembre del 78 e siamo alla svolta. La magistratura non crede più alle tesi dei carabinieri. Il sostituto procuratore trasmette gli atti all'ufficio istruzione per aprire un procedimento per omicidio premeditato a carico di Ioti. Il capo dell'ufficio istruzione di Palermo è Rocco Chinnici. Gennaio del 79, su sollecitazione del rappresentante del comitato di conto e informazione Umberto Santino, Democrazia Proletaria si costituisce parte civile. Gli avvocati sono Umberto Terracini, Ambrogio Viviani, presidente della Commissione Giustizia, Francesco Tassone. Solo quest'ultimo svolgerà qualche attività. La magistratura si muove. Il 10 febbraio del 79, comunicazione giudiziaria a Giuseppe Finazzo, indiziato per l'omicidio di Impastato. Il 14 febbraio del 79 viene arrestato Giuseppe Amenta per falsa testimonianza. Non solo la magistratura, anche la società civile vuole la verità sull'omicidio di Peppino Impastato. Nell'aprile del 79 si formano comitati di controinformazione a Castellammare, Partinico, Caltanissetta. Quello di Palermo propone una manifestazione nazionale per il 9 maggio, il primo anniversario dell'assassinio. 2000 persone ricorderanno la figura di Impastato, non un terrorista, ma un uomo che lottava contro la mafia. Il 27 maggio 1980 il consigliere istruttore Rocco Chinnici dispone una perizia tecnica sulle denunce di Impastato relative agli abusi edilizi. In seguito questa pista verrà abbandonata. In estate chiude Radio Out, la voce di Peppino, dei suoi amici, dei suoi compagni. Nell'80 il Centro Siciliano di Documentazione viene intitolato a Peppino Impastato. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare la ricerca della verità e della giustizia sulla morte di Peppino Impastato.
5: Il lato oscuro della verità.
7: Sono le 15 e 30 minuti.
8: Radio Podcast, il meteo.
9: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione al Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
5: Il lato oscuro della verità. con Daniele Biacchessi.
3: Dal 1981 al 1983 la guerra di mafia in corso tra Badalamenti e i suoi alleati corleonesi e i loro alleati provoca a Cinisi molti omicidi, conflitti tra mafiosi che coinvolgono

dalla mafia per il suo impegno di denuncia e di lotta, ma non si possono individuare i responsabili del delitto. Nessun cenno al lavoro dei compagni di Peppino e del centro impastato. Per loro gli assassini hanno nome e cognome e l'inchiesta deve rimanere aperta. I magistrati Falcone e Sciacchitano si recano negli Stati Uniti ma non ottengono estradizione di Badalamenti. Nel settembre dell'84 il pentito Tommaso Buscetta ricostruisce la composizione della mafia di Cinzi. Gaetano Badalamenti sarebbe stato il capo fino ai primi mesi del 78. Dopo sarebbe stato sostituito da un reggente, Nino Badalamenti. Il 15 novembre dell'84 Gaetano e Vito Badalamenti e Pietro Alfano vengono estradati dalla Spagna negli Stati Uniti. Nell'ottobre dell'85 inizia a New York il processo Pizza Connection. Dontano è l'imputato, certamente, di maggior spicco. Nell'86 il centro impastato pubblica il volume La mafia in casa mia e il dossier Notissimi ignoti, raccogliendo la storia di vita della madre di Peppino. Riemerge un particolare dimenticato. Il padre di Peppino, in seguito a un incontro con Badalamenti, si era recato negli Stati Uniti e parlando con una parente le avrebbe detto: prima di uccidere Peppino devono uccidere me. Il libro e il dossier vengono presentati alla magistratura e sulla loro base si richiede la riapertura dell'inchiesta. Il 1987 è l'anno della giustizia. Tano Badalamenti è condannato a 45 anni di reclusione per Pizza Connection. Nell'88 l'inchiesta sull'omicidio di Peppino si riapre. Il giudice Giovanni Falcone si reca negli Stati Uniti e interroga Badalamenti. Il 9 maggio dell'89 a Cinisi il centro impastato colloca una lapide sulla facciata della casa della madre di Peppino. A Giuseppe Impastato, assassinato dalla mafia il 9 maggio del 78. Il centro impastato ricorda il suo contributo di idee e di esperienze nella lotta contro il dominio mafioso. Siamo nel 1990 e si fanno sempre più insistenti le voci di un'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Peppino Impastato. Quell'anno il ministro dell'interno Antonio Gava, rispondendo con 2 anni di ritardo ad una interrogazione dell'allora deputato di Democrazia Proletaria Guido Pollice, sostiene che non risulta che Impastato sia stato ucciso dalla mafia e che pertanto non spetta ai familiari l'indennizzo previsto per le vittime di mafia. Il centro Impastato chiede le dimissioni di Gava. La battaglia tra giustizia e omissioni si fa sempre più incalzante. Nel 1992 il sostituto procuratore De Francisci archivia l'inchiesta, esclude la responsabilità di Badalamenti e si ipotizza quella dei Corleonesi, avversari di Badalamenti. Il centro impastato ribadisce la responsabilità invece di Dontano Badalamenti. Nel 1994 l'avvocato dei familiari del centro impastato, Vincenzo Gervasi, presenta una richiesta di riapertura formale delle indagini. Si chiede che vengano interrogati sul delitto impastato alcuni mafiosi collaboratori di giustizia, tra cui Salvatore Palazzolo, legato a Badalamenti. Nel 96 arriva una buona notizia. L'inchiesta si riapre formalmente, ma la madre di Peppino, Felicia, si rivolge al Presidente della Repubblica per farsi riconoscere l'indennità per le vittime di mafia. Nel 1997 il GIP del Tribunale di Palermo, Renato Grillo, emette un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Gaetano Badalamenti come mandante del delitto impastato. Siamo nel 1998, Peppino Impastato è una vittima di mafia anche per lo Stato. Ci sono voluti 20 anni per capirlo, ma le cose in Italia

0: Italia funzionano così. Gaetano Badalamenti e Vito Palazzolo vengono rinviati a giudizio. Nel 2000 anche il Parlamento si muove. La Commissione parlamentare antimafia approva all'unanimità la relazione sul caso impastato presentata dal relatore senatore Giovanni Russo Spena, in cui si riconoscono le responsabilità di rappresentanti delle istituzioni nel depistaggio delle indagini sul delitto impastato. Il 5 marzo 2002 la Corte condanna il mafioso Vito Palazzolo a 30 anni di carcere per l'assassino di Giuseppe Impastato. Il giudice a latere, Angelo Pellino, estensore della sentenza, scrive: sulle indagini grava l'intollerabile sospetto di un sistematico depistaggio, comunque di una conduzione delle stesse viziata da uno sconcertante coacervo di omissioni, negligenze e ritardi mescolati ad opzioni investigative preconcette che ne avrebbero condizionato ed alterato la direzione e lo sviluppo. È una sentenza importante perché riconosce il ruolo dei familiari, degli amici di Impastato, del centro siciliano di documentazione, che ha dato un prezioso contributo nel corso degli anni alla raccolta sistematica di un prezioso materiale informativo, così è scritto nella sentenza. È l'11 aprile 2002, 24 anni dopo, pensate, alle 17.15 a Palermo esce la corte, ergastolo Adontano Badalamenti è il mandante dell'assassino. Leggo un passo delle conclusioni della sentenza. È scritto: grazie alle dichiarazioni dei collaboratori non solo si è potuto restringere il cerchio della responsabilità alla cosca di Cinisi, ma è rimasto anche accertato che Badalamenti Gaetano, avvalendosi delle prerogative di capo di questa famiglia, decise l'omicidio e la sua esecuzione con quelle particolari modalità, essendo il maggiore interessato sia all'eliminazione di Giuseppe Impastato che alla successiva messa in scena dell'attentato, cosicché il composito quadro indiziario, per la sua gravità, precisione e univocità, impedisce ogni altra lettura alternativa. Ma il boss Adontano Badalamenti non ci sta e si difende così durante una delle udienze principali del processo.
1: Il fatto che Peppino Impastato abbia detto che Gaetano Badalamenti gioca queste cose, a me non risulta assolutamente che una volta sola abbia menzionato il nome di Gaetano Badalamenti. Ma può essere che io non la conosco, sicuramente la Corte la conoscerà, presto o tardi. Chi ha detto Tano seduto, non mi pare che sia una parola offensiva se era riferita a me.
0: Don Tano Badalamenti è morto il 30 aprile 2004, era malato da tempo in modo gravissimo. Si è portato via, forse, anche alcuni segreti della mafia italo-americana, quella che ha ordinato l'uccisione di Giuseppe Impastato.
1: Quando è venuto il dottore Caselli, io ho detto al dottore Caselli che se era vero quello che Peppino Impastato era contro la gioca e faceva comizi contro la gioca, se era vero questo documento che ho avuto dal Dipartimento di Giustizia americano, non lo sto facendo come hanno detto che ho fatto prima, che ho fatto così, sto facendo solo per far vedere alla Corte una copia di questo confermata dal Dipartimento di Giustizia americano, che me l'ha dato il Dipartimento di Giustizia americano, attesta che io sono stato il promotore di tenere la Sicilia fuori dalla droga e fuori dai sequestri. Se fosse vero questo, e Peppino Impastato parlava contro la droga, mi pare che eravamo nello stesso binario, se fossero vere tutte e due le cose.
0: Almeno giustizia è fatta, direte voi. E la vittoria degli amici più cari di Peppino Impastato, della madre Felicia. La loro forza, la loro perseveranza alla fine ha fatto la differenza. Va bene, direte voi, Don Tano Badalamenti. E i responsabili dei depistaggi? Scrive la commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giuseppe Impastato. E ancora tutto da scrivere, il capitolo tra rapporto tra mafiosi e forze dell'ordine. E quando finalmente lo si scriverà si potrà vedere che è popolato da noti capi mafia che con le forze dell'ordine trattano, si accordano, fanno dei patti. Un doppio gioco, ma alla luce del sole. Peppino Impastato è stato ucciso dalla mafia politica, quella che non fa rumore, che si nasconde nei gangli vitali certe volte delle nostre istituzioni. Le sue idee, gli scritti, le poesie, qualcuno li ha raccolti davvero dopo la morte di Peppino Impastato. Un mare di gente a flutti disordinati si è riversato nelle piazze, nelle strade, nei sobborghi. È tutto un gran vociare che gela il sangue come uno scricchiolio di ossa rotte. Non si può volere pensare nel frastuono assordante. Nell'odore di calca c'è aria di festa. Appartiene al suo sorriso l'ansia dell'uomo che muore. Al suo sguardo confuso chiede un po' d'attenzione. Alle sue labbra di rosso corallo un ingenuo abbandono. Vuol sentire sul petto il suo respiro affannoso. È un uomo che muore. I miei occhi giacciono in fondo al mare nel cuore delle alghe e dei coralli. Seduto se ne stava silenzioso stretto a tenaglia tra il cielo e la terra e gli occhi fissi nell'abisso. E venne da noi un adolescente dagli occhi trasparenti, dalle labbra carnose, alla nostra giovinezza consunta nel paese e nei bordelli. Non disse una sola parola, né fece gesto alcuno. Questo suo silenzio e questa sua immobilità hanno aperto una ferita mortale nella nostra consunta giovinezza. Nessuno ci vendicherà. La nostra pena non ha testimoni. Lunga è la notte senza tempo, scriveva Peppino Impastato. Il cielo gonfio di pioggia non consente agli occhi di vedere le stelle. Non sarà il gelido vento a riportare la luce nel canto del gallo nel pianto di un bimbo. Troppo lunga la notte, senza tempo, infinita. E poi ci sono le idee di Felicia, madre di Peppino Impastato. Un giorno in un'intervista ha detto: mi hanno domandato perché non si trasferisce. Io non mi posso trasferire in un altro paese. Ho tutto qua a Cinisi e poi devo difendere mio figlio. Al di là delle vicende giudiziarie, restano vive ancora oggi le parole e l'ironia di Peppino Impastato nella sua radio out. Era un ragazzo che non voleva essere un eroe, ma che oggi, a distanza di molti anni, rappresenta una figura limpida, coerente, ancora tutta da riscoprire nella lotta alla mafia e ai suoi rapporti con il potere politico.
2: Sì, sì.

0: Un bacione allora a tutti gli amici,
1: agli amici degli amici,
0: anche ai nemici,
1: anche ai nemici, sì, anche ai nemici,
0: gli amici e poi ancora agli amici.
1: È un augurone da Onda Pazza a tutti i candidati, perché tutti siano eletti.
0: Gli schizzi di Onda Pazza.
1: Noi ci auguriamo
0: da Radio Out. Ciao ciao.
1: Ciao.

0: Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio. E non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto. Si è suicidato. No, non sorprendetevi perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri. Il magistrato lo dice, dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia. Comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vola dalle finestre della questura di Milano. Oppure come l'editore Feltrinelli che salta in aria sui tralicci dell'Enel. Tutti suicidi. Questo leggerete domani sui giornali. Questo vedrete alla televisione. Anzi, non leggerete proprio niente. Perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto importante. Del ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto. Per cui chi se ne frega? Del piccolo siciliano di provincia, ma chi se ne fotte? Di questo Peppino impastato. Adesso fate una cosa. Spegnetela questa radio. Voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire queste cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso, quello che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali, voi non andateci. Lasciamolo solo. E diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura. Perché ci dà sicurezza. Perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu Peppino non sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato un ingenuo, sei stato un nudo mescato con niente.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione a Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione a Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, con me, come sempre, il professor Iuri Aparo.
2: Buonasera.
1: Ci ha raggiunti in studio anche una partecipante del gruppo della trasgressione costituito dal professor Aparo, Beatrice Aiani. Benvenuta Beatrice.
3: Grazie, buonasera.
1: E bentornata, visto che ormai hai già, questa credo sia la tua terza puntata, giusto?
3: Sì.
1: Dopodiché abbiamo voluto quest'oggi ospite in collegamento da Roma, dove attualmente si trova, Matteo Angioli, benvenuto.
4: Ciao Max, bentrovati a tutti voi.
1: Allora, chi è Matteo Angioli naturalmente? Matteo Angioli è stata una delle persone in assoluto più vicine a Marco Pannella, ha fatto parte dello staff di Marco Pannella, ha fatto parte della vita, è stato un grande amico di Marco Pannella e la sua presenza qui oggi l'ho chiesta e mi è stata gentilmente accordata da Matteo perché volevo portare la testimonianza di chi, avendo vissuto accanto a Marco Pannella, ha vissuto anche le battaglie di Marco Pannella sul tema delle carceri, sulle condizioni dei detenuti. Matteo, io ricordo, vorrei partire da qui, che Marco Pannella è stato uno degli uomini, uno dei politici italiani che prima di ogni altro ha posto la questione delle condizioni delle carceri e dei detenuti che le riempiono come una delle condizioni che definisce la democrazia nel nostro paese, quindi la sua forza rappresentativa, ma soprattutto la sua componente etica. Uno Stato che non si curi dei detenuti, che non si occupi della loro riabilitazione, è uno Stato che ha un vulnus, che ha dei deficit che vanno evidentemente colmati.
4: Sì, anche perché poi si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di detenuti, di persone che torneranno in libertà. Quindi è nostro interesse tornare ad avere nella società persone in grado di non tornare a delinquere. Ma intanto Max, ti voglio ringraziare per questo invito, per aver pensato a me e anche a Marco Pannella, quindi soprattutto a Marco Pannella, visto il tema che tocchi in queste trasmissioni.
1: Matteo, qual era l'approccio e soprattutto vorrei dire l'approccio politico, ma anche l'approccio emotivo che Marco Pannella aveva rispetto al tema delle carceri italiane e dei detenuti che al suo interno vi si trovano?
4: Ma sicuramente c'era una componente umana di forte empatia e di comprensione delle ingiustizie che le persone detenute subivano e subiscono, che sono un sovrappiù rispetto a quella che è la pena che di per sé deve essere scontata. Come dicevano alcuni esponenti del mondo del carcere che ho potuto incontrare, la detenzione, la pena dovrebbe consistere semplicemente nella perdita della libertà di andare e di venire. Stop. Non dovrebbero esserci altre conseguenze rispetto alla detenzione, dovute alla detenzione, certo, salvo poi la perdita dell'elettorato passivo, per esempio, o attivo, dipende naturalmente poi dal tipo di condanna, però tutto ciò che poi viene inflitto al detenuto è un qualcosa che è anticostituzionale e quindi anche antidemocratico. E lo stesso vale naturalmente anche per gli agenti di polizia penitenziaria, non dimentichiamoci che sono l'altra faccia della stessa medaglia, per la quale Pannella ha sempre avuto una forte attenzione. Se da una parte abbiamo infatti detenuti rinchiusi in celle sovraffollate, spesso costretti all'ozio, e a non poter lavorare, dall'altra parte abbiamo sempre nella stragrande maggioranza dei casi agenti penitenziari che sono quasi sempre in sotto organico con stipendi inadeguati e con turni che vanno ben oltre il minimo, ma che sono, e che sono costretti a fare appunto gli straordinari.
1: Matteo,
4: direi che è la situazione di fondo.
1: Ecco, tra un attimo ti voglio far parlare con Beatrice Aiani, che è una giovanissima ragazza, 21 anni, quindi pensa. E vorrei che poi tu raccontassi tu a lei chi era Marco Pannella. Prima però vorrei metterti a confronto con il professor Iuri Aparo. Il professor Iuri Aparo, che ha la tenera età di 70 e passa anni, lavora nelle carceri italiane da 49 anni. Ha cominciato con lavorando con detenuti, tra i quali c'erano gli appartenenti alle Brigate Rosse, e è arrivato a toccare con mano invece il rapporto con detenuti che appartengono alla criminalità organizzata, all'ndrangheta, Cosa Nostra. E volevo farti parlare un attimo con lui, perché a lui vorrei chiedere, professore, che cosa pensa di quello che ha appena detto Matteo.
2: Penso che sono completamente d'accordo, e puntualizzo tuttavia quello che manca a chi sta in carcere per aver commesso reati è soprattutto il senso della responsabilità. Dunque, ovviamente concordo al 100% sul fatto che la qualità delle carceri è indicativa del livello di civiltà raggiunto da una collettività. Certo che sono d'accordo, e certo che sono d'accordo sul fatto che la pena, come diceva Matteo, sostanzialmente consiste nella privazione della facoltà di entrare e uscire, e in nessun'altra, non dovrebbe consistere in alcuna altra privazione. Ciò non di meno, sottolineo, per l'esperienza che ho, sottolineo che quello che manca al detenuto principalmente non è lo spazio, non è l'acqua calda, ma è la responsabilità. E in relazione a questo dico che l'istituzione, attraverso il personale penitenziario, ha come compito principale quello di allevare, coltivare, far crescere nella persona detenuta quella responsabilità che, non essendo stata vissuta e tantomeno onorata, ha permesso alla persona di commettere reati e poi finire in carcere. Dunque non c'è alcuna contraddizione con quello che sta dicendo Matteo. Non c'è manco contraddizione con quello che dice "nessuno tocchi Caino", dove per l'appunto si parla e si sottolinea l'importanza che ha per il detenuto il sentirsi rispettato da un rapporto adeguato, da spazi adeguati, eccetera. Però quello che manca a chi commette reati è il senso di responsabilità nei confronti della collettività.
1: Ecco, Matteo, volevo chiederti, posto che il professore Iuri Aparo ha creato 29 anni fa un gruppo a cui io appartengo, ho cominciato a conoscere, diciamo, 13 anni fa circa, che si chiama il Gruppo della Trasgressione. Che cosa fa in sostanza il professore? All'interno delle carceri e fuori dalle carceri incontra detenuti, i parenti vittime di reati commessi da detenuti, giovani ragazzi universitari, psicologi e società civile. E da questo incontro, che viene realizzato in alcune circostanze dentro il carcere, in altre circostanze al di fuori del carcere, il professore ha coltivato un modo per insegnare a queste persone che hanno commesso reati a recuperare se stessi, cioè a diventare quei soggetti responsabili di ciò che hanno commesso, quindi consapevoli della loro identità, in modo funzionale a questo processo di confronto con le regole che lui pone, molto spesso anche attraverso una serie di attività che mettono i detenuti sopra un palco, perché loro hanno organizzato anche delle performance teatrali, dei concerti, hanno portato i detenuti a conoscere Caravaggio, Dostoevskij, e quindi a confrontarsi con temi molto profondi. Domando a te, tu sei, come vedi l'ipotesi di portare i detenuti all'interno della società civile e la società civile all'interno delle carceri? Risponde a quelle istanze che tu hai visto declinare e manifestare a Marco Pannella?
4: Ma sicuramente sì, dovrebbe essere un processo di osmosi naturale, direi costituzionalmente garantito e auspicato, per far sì che queste persone vengano reimmesse nella società nel pieno delle loro facoltà, che esistono e che devono essere coltivate, perché appunto il professore, che io ho avuto modo di apprezzare nei suoi interventi proprio tra l'altro nei congressi, negli appuntamenti di Nessuno Tocchi Caino che ho seguito online, giustamente mette l'accento sulla mancanza di responsabilità, che spesso è legata al non oziare e al lavoro, appunto. Se tu metti una persona 20 ore rinchiusa in una cella dalla quale non può uscire, è chiaro che questa persona perde tutto, e a partire dal senso di responsabilità. Io sono rimasto colpito nelle mie visite dalla domandina, cioè queste persone sono costrette a presentare una domandina, già il termine fa pensare, per chiedere cose anche abbastanza banali al direttore o al facente funzione o comunque al personale. Ecco, questo è una cosa, è un aspetto che credo vada superato, perché in un carcere che deve recuperare le persone che hanno avuto una crescita o hanno commesso una crescita problematica o che perché sono stati a contatto con territori nel quale le difficoltà sociali erano evidentemente prevalenti, o perché hanno sbagliato per altri motivi chissà quali, ci deve essere questa opportunità di riaffermarsi, di riscattarsi, e questo non si può fare stando senza far niente. Credo che il progetto del professore sia per questo anche veramente utilissimo e straordinario, perché è importante innanzitutto mantenere in queste persone la speranza e la volontà di potercela fare. Già arrivare a generare in loro questa consapevolezza,
1: cioè, esatto,
4: è
1: cioè la riabilitazione parte anche dalla capacità per questi detenuti di poter avere la speranza di poter cambiare, e quindi di poter poi attraverso questa speranza coltivare un nuovo sé attraverso un lungo percorso. Delle volte il professore mi sfotte perché mi dice che sono eccessivamente ottimista, ma concordiamo su un punto, cioè sul fatto che il processo di riabilitazione, come dicevi tu, non può non partire da un'assunzione di responsabilità, quindi comunque da un processo che parte da dentro. Su questo
4: sì, che noi dobbiamo favorire, che sia il lavoro o lo studio nel caso anche dei minorenni, ma queste devono essere attività che stimolano l'intelletto, l'attività umana, che poi è collegata al senso di tutti noi di responsabilità, perché ci sentiamo responsabili per quello che facciamo e anche di fronte ad altre persone. Questa è stata una mi sembra che sia il fulcro, ecco, di come salvare una persona. Io non dico che si debba lavorare, che non siano sufficienti i lavori che si fanno in carcere, spesso non lo sono, però è ovvio che deve esserci un accento molto molto marcato sull'importanza dell'attività di ogni detenuto.
1: Senti Matteo, come ti dicevo prima, qui con noi c'è Beatrice Ajani, ha 21 anni, studia all'università, beni culturali, giusto Beatrice? Allora, te la presento Matteo, perché purtroppo, per fortuna per lei, Beatrice ha, cioè io ne ho 56, lei ne ha 21, quindi più della metà, più della metà dei miei anni. Allora, anzi meno la metà dei miei anni. Domanda, vuoi raccontare tu a Beatrice chi era Marco Pannella?
4: Beh, ci provo, quanto tempo mi dai? Allora, ciao Beatrice, Marco Pannella è stato una persona che ha, diciamo, raccolto in sé alcune straordinarie qualità che gli hanno permesso di essere Marco Pannella, di diventare Marco Pannella. La prima era sicuramente un interesse genuino e sfrenato per le persone. Lui si interessava veramente alla condizione di tutte le persone, amava conversare, passare quel tempo con loro, conoscere le loro condizioni e capire quali fossero i problemi della società. Aveva un grande bagaglio culturale, intellettuale, era sicuramente una persona colta e molto molto intelligente, generosa, e poi aveva anche un lato per quanto riguarda un patrimonio di risorse anche economiche che gli hanno permesso di mandare avanti un'organizzazione chiamata Partito Radicale per 50 anni. Lui credo che sia l'unico politico che si è impoverito, se vogliamo usare questa parola, facendo politica. Lui ha investito tutto il suo patrimonio, che consisteva in alcuni edifici nella sua Teramo, per appunto mandare avanti le iniziative, pagare gli stipendi delle persone che stavano nella struttura del Partito Radicale qui a Roma, perché poi la struttura era una sola. Questo ha fatto sì che il partito fosse un conglomerato di
1: persone. Tra l'altro,
4: persone.
1: Matteo, Marco sì. Pannella fu l'uomo, l'unico politico in Italia che restituì una parte del finanziamento pubblico che arrivava, esatto, anche al Partito Radicale. Mi ricordo quelle immagini incredibili di lui che restituiva 50.000 lire ad ogni singola persona che nella piazza di Roma, non so se fosse in Piazza Navona o in quale altra piazza a Roma, dove lui riconsegnò materialmente il denaro ai cittadini. Unico caso nella storia. Matteo, non ti voglio trattenere oltre, però vorrei, prima di congedarmi da te, farti sentire che cosa pensa invece il professore Iuri Aparo di Marco Pannella.
4: Certo.
1: Professore, Marco Pannella, lo diceva Matteo, che è stata una delle persone a lui più vicine, ha rappresentato un paradigma, no, per il riconoscimento di quelli che sono i diritti appunto dei detenuti. Lei, come uomo delle istituzioni, come uomo che ha in qualche modo intercettato, interpretato e accompagnato quelle che sono le coscienze dei detenuti dal momento in cui approdano al carcere al momento in cui ne escono, che vissuto emotivo ha avuto rispetto a Marco Pannella?
2: Estremamente positivo, pur se per quanto mi riguarda, la mia esperienza, la mia formazione, insomma i miei studi mi dicono che il migliore rispetto che si può avere nei confronti di un uomo, un essere umano, è quello di aiutarlo a vivere la propria responsabilità. E lo dico da sinistra, non è che dico responsabilità nel senso che ho voglia di inchiodare qualcuno al proprio dovere, no, responsabilità come strumento di autentica libertà, autentica maturità. Quindi, allora, per quanto riguarda Marco Pannella posso dire solo bene. Però dal momento che la mia professione è lo psicoterapeuta e in parte svolgo questa professione dentro il carcere, allora so che molte volte si produce tra detenuti e corpo istituzionale o anche tra società civile e istituzione, alle volte si produce una inopportuno contrasto, dove il contrasto sembra prodursi per il fatto che qualcuno vuole che il detenuto venga, come dire, accudito, rispettato, e qualcun altro sembra che invece voglia il detenuto inchiodato alle proprie colpe. La mia posizione è che chi commette reati è evidentissimo che sta derogando dalle proprie responsabilità, per cui la persona che entra in carcere non entra con il senso della responsabilità già ben coltivato o
1: e leato, definito, certo.
2: Da questo punto di vista l'istituzione deve fare un grande favore all'uomo che tiene dentro, cioè lo deve guidare attraverso una opportuna coltivazione appunto della propria libertà, che non può essere disgiunta dalla responsabilità.
1: Matteo, hai sentito com'è rigoroso il professore? Ma 49 anni di carcere probabilmente ti rendono poi necessariamente anche molto necessariamente retto, in certi aspetti magari anche un po' rigido. Mi congedo da te facendoti sentire un secondo quello che pensa Beatrice, che, come spesso succede essendo una donna e essendoci presenti uomini, le donne parlano di meno. Beatrice, tu hai mai sentito di Marco Pannella? Lo conosci?
3: No, devo ammettere che non avevo mai avuto modo di avvicinarmi alla figura. Apprezzo moltissimo il quadro che me ne è stato fatto, quindi ringrazio il dottore
1: Matteo. Sì. Matteo, mi pare che questo sia forse la cosa più bella di tutte, cioè tu oggi hai portato una studentessa a conoscere la figura di Marco Pannella, che lei poi magari approfondirà. È un valore anche questo.
4: Sì, io credo che la figura di Marco sia sicuramente da conoscere e da studiare. Lui stesso si meravigliava quando negli ultimi anni della sua vita, per esempio, incontravamo i giovani per strada e lo salutavano, perché lamentandosi giustamente spesso di non essere in televisione come altri esponenti politici, si chiedeva dove lo vedessero i giovani. Dice: ma com'è possibile che mi conoscano, perché io non sono mai in televisione? Evidentemente quelle pochissime volte in cui andava riusciva comunque a rimanere impresso agli spettatori.
1: Certo.
4: Bastava poco per impressionare, per che le persone si ricordassero. Io, se posso chiudere con un altro ricordo, Max,
1: certo,
4: veramente velocissimo. Avevo anch'io 21 anni quando per la prima volta varcai l'ingresso di un carcere con Marco. Eravamo a Pisa e andammo a trovare Adriano Sofri per una serie di situazioni rocambolesche. Lui era venuto a Pistoia, a casa mia, il giorno precedente, ospite mio e di una serie di radicali pistoiesi che si erano inventati un'iniziativa. L'indomani andammo in carcere a Pisa per trovare Adriano Sofri, quindi io in un'occasione praticamente ho passato 4 ore con due esponenti importanti, molto diversi, Marco Pannella e Adriano Sofri, per una conversazione che ancora oggi è disponibile sul sito di Radio Radicale e che è stato il mio, diciamo, battesimo del fuoco, perché da lì poi ho capito che volevo fare il radicale, nel senso ero già radicale ma volevo aiutare Marco Pannella, e poi l'anno successivo sono riuscito a iniziare ho iniziato a lavorare con lui a Bruxelles, al Parlamento Europeo e in Italia. E poi le mie prime visite successive per vedere l'intero carcere, quindi non solamente un detenuto, furono subito Luciardone a Palermo e Poggio Reale a Napoli.
1: Come questo a dire, hai visto la crème delle carceri italiane. Matteo, ti ringrazio moltissimo, soprattutto per aver accettato l'invito e per averci portato il ricordo di Marco Pannella. Grazie ancora e buona continuazione, buon lavoro. Chiedo, andiamo direttamente in pubblicità? Ok, pubblicità.
5: Sono le 17 e 25 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione a Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, questa sera con il professor Iuri Aparo e con la nostra Beatrice Aiani abbiamo trattato, abbiamo cominciato a trattare il tema delle carceri con una visione particolare. Abbiamo cioè sentito la testimonianza di Matteo Angioli, una delle persone più vicine a Marco Pannella, e ci ha portato il ricordo e l'operato di Marco Pannella sia sul piano politico ma anche sul piano etico rispetto al tema delle carceri. E il professore Aparo ci ha detto una delle cose più importanti che noi dobbiamo considerare quando ci relazioniamo con i detenuti è l'emersione del loro processo di responsabilità. La libertà non può essere lontana dall'assumere innanzitutto il precetto della responsabilità. Adesso invece vi voglio portare da un altro professore, il professor Alessandro Amadori, psicologo, sociologo, scrittore. Benvenuto professore.
8: Benvenuti a voi e grazie per aver pensato a me.
1: Allora, Alessandro Amadori, le domando subito, in un periodo storico come questo, trattare il tema delle carceri, delle condizioni dei detenuti e soprattutto della riabilitazione del detenuto è forse una delle cose più difficili, anche perché la percezione che molti cittadini hanno è di sentirsi insicuri, e l'insicurezza genera come riflesso quasi pavloviano quello di allontanare la persona che commette reati e di isolarla, non identificando nel processo di riabilitazione uno degli elementi costitutivi che dovrebbe avere il carcere, ma generando semmai un'idea del carcere in chiave puramente afflittiva. Vorrei sapere se lei intanto condivide questa analisi e se qual è il suo punto di vista sull'attuale condizione dei detenuti in carcere.
8: Sì, sì, domanda molto, molto interessante e molto nobile, fatemi anche dire. Ma intanto una parola sulla percezione di insicurezza. Non è solo una percezione, nel senso di essere un semplice prodotto della mente, è anche la conseguenza di un'evoluzione criminologica che ha avuto il nostro paese. Nel nostro paese si compiono pochi reati veramente gravi, gli omicidi sono pochi in rapporto alla popolazione, in generale i reati molto violenti contro la persona sono meno numerosi che in altri paesi, quindi la situazione italiana è buona, però è molto aumentata negli ultimi anni la microcriminalità, che oltretutto spesso produce il cosiddetto numero oscuro, cioè molti reati effettivamente commessi da un lato e subiti dall'altro non vengono denunciati. Non vengono denunciati per sfiducia nell'utilità del denunciare stesso. Quindi c'è oggettivamente un tema di pressione su alcuni reati minori, non gravi dal punto di vista sociale, ma molto fastidiosi per la qualità del vivere. Questo ha generato una molto maggiore sensibilità per il tema appunto dei reati che vengono quotidianamente commessi, da cui la percezione, che però è anche supportata in una certa misura anche da fatti. Detto questo, è verissimo che il clima attuale è un clima in cui sembra rinvigorirsi l'idea del carcere, della pena, come meramente afflittiva, il che va da un lato contro la nostra Costituzione, proprio la Costituzione che dice chiaramente che la funzione del carcere e della pena deve essere innanzitutto quella del recupero sociale del reo, ma va contro anche la ricerca empirica criminologica. Tutte le ricerche fatte sul campo dimostrano che il tasso di recidiva per la maggior parte dei reati, se non proprio per la totalità dei reati, comunque per la maggior parte dei reati il tasso di recidiva è molto più basso, ma molto più basso, quando in carcere si lavora al recupero, in particolare attraverso il lavoro, la formazione al lavoro, il percorso di possibile inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Quindi un carcere che funziona, che rispetta il dettame costituzionale e che agisce pragmaticamente sul recupero è un carcere che riduce la probabilità di nuovi reati e quindi contribuisce anche alla percezione di sicurezza della popolazione. Questo è un po' il paradosso che non si riesce a capire. Conviene alla stessa società avere una visione riabilitativa, perché certi reati sono un po' come una malattia, vanno curati socialmente, e quando li si cura socialmente non accadono più.
1: Professore, a questo proposito, allora, la faccio parlare un attimo con questa giovane studentessa Beatrice Aiani. Beatrice, hai sentito il professor Amadori? Lui dice, guardate, che sono i reati più gravi sono diminuiti, però i reati invece meno gravi, il furto, l'aggressione, eccetera, sono

0: Hai avuto esperienze di pericolo? Sento che non posso stare, diciamo, serena come sarebbe opportuno, perché comunque il pensiero che sì, la sicurezza non sia, insomma, quella che si spererebbe c'è sempre, ma anche perché comunque ci sono i genitori, tutti che ripetono che bisogna stare attenti, quindi anche abbastanza istintivamente, poi viene da stare attenti, però non saprei dire se.
1: Ma ti aiuta, professore, lo dico a lei dicendolo nel frattempo anche a Beatrice. Beatrice fa parte del gruppo della trasgressione, fondato e voluto dal professor Iuri Aparo, con cui si mettono uno accanto all'altro, ex detenuti o addirittura detenuti quando gli incontri vengono fatti all'interno delle carceri. Ci sono i parenti delle vittime che hanno subito reati, ci sono giovani ragazzi, psicologi, società civile. Beatrice, tu hai conosciuto e hai potuto parlare anche con ex criminali o con persone che sono in carcere e stanno scontando una pena, magari per omicidio. Tu che hai cominciato a conoscere un po' la loro psicologia, questo ha cambiato la tua percezione della realtà attorno a te, o il lavoro che stai facendo non ti ha ancora portato a, come dire, a sentire la realtà meno pericolosa di come forse l'avresti potuta sentire prima?
0: No, sicuramente, diciamo, il gruppo mi ha aiutato a capire che dietro i reati ci sono delle persone e quindi non è che non senta, diciamo, il pericolo uscendo la sera, però mi rendo conto che non rischio di incontrare persone cattive perché lo decidono loro. Sento che ho, diciamo, imparato a ragionare sulle motivazioni che possono portare qualcuno a commettere reati, quindi non mi viene da essere completamente, diciamo, sulla difensiva o completamente respingente nei confronti di queste persone. Sicuramente non è diminuita, ecco, la sensazione di dover comunque rimanere attenta se esco di
1: Certo.
0: sera.
1: Professore Aparo, la faccio parlare col professor Amadori. Professore Amadori ha detto poc'anzi, guardate, nel momento in cui si lavora sulla riabilitazione, c'è anche un abbattimento della recidiva e c'è una capacità quindi di poter recuperare alcuni detenuti alla vita sociale in modo rispettoso del dettato costituzionale e delle nostre norme. Vorrei che lei commentasse questo e che portasse la sua esperienza, che si confrontasse su questo con il professor Amadori.
2: Sono ultra d'accordo al punto tale da essermi lasciato convincere circa 13-14 anni fa dai detenuti che all'epoca erano componenti del gruppo, di essermi lasciato convincere ad aprire una cooperativa che si chiama cooperativatrasgressione.net e che dà lavoro ai detenuti. Dunque, sono non solo d'accordo, ma addirittura lo pratico questo accordo. In questi giorni, un detenuto che peraltro è stato qua, Ignazio Marrone,
1: Marrone.
2: sta per avere l'articolo 21, cioè che è la misura alternativa che permette al detenuto di lavorare all'esterno e tornare la sera in carcere. Questo detenuto viene assunto dalla cooperativa di cui sono presidente e quindi lavora fuori. Allora, il concetto del lavoro che riduce la recidiva, certamente sì. Io però, dal momento che sono sociologo, mentre il professor Amadori io sono psicologo, mentre lui è sociologo, allora della questione lavoro io prendo la parte, diciamo, che pende soprattutto verso la psicologia. Cioè, il lavoro significa relazioni, responsabilità, costruzione con gli altri di qualcosa cui si tiene, quindi investimento in quello che si fa, progetto comune. È questo che fa in modo che le persone abbiano un freno consistente a tornare in carcere. Dunque, puntualizzo in estrema sintesi che non è che è il lavoro in quanto

0: quanto stipendio, in quanto attività. È il lavoro che, dal momento che lavorare presuppone collaborare con gli altri, avere delle responsabilità verso gli altri, avere una progettualità che viene coltivata con gli altri, tutto questo fa in modo che la persona diventi più cittadino di quanto si sentisse quando era fuori a commettere reati.
1: Allora, aspetti un attimo, professore. Professor Amadori, deve sapere che il professor Aparo in questi anni ha organizzato degli eventi in cui ha messo a contatto detenuti, i parenti delle vittime, con progetti di natura culturale. Ha fatto il mito di Sisifo, ha portato a teatro i detenuti con Siddhartha, poi ha portato Tolstoi. Insomma, i detenuti hanno potuto scoprire attraverso la cultura tratti della propria identità che la cultura ha definito nei secoli. Io vorrei, visto che lei è uomo di cultura, un grande uomo di cultura peraltro, che cosa pensa del rapporto che può porsi in essere all'interno delle carceri tra l'acquisizione, l'assunzione di libri, quindi di cultura vera e propria e l'aspetto psicologico della propria maturazione psicologica quando si è detenuti?
2: Sì, intanto volevo appunto complimentarmi col professor Aparo che conosco, di cui conosco appunto le lodevolissime iniziative, e dirgli che in realtà siamo anche colleghi, perché io sono di formazione inizialmente uno psicologo e poi mi sono specializzato in altre discipline. Ma anche questa seconda attività del professor Aparo è assolutamente non solo corretta ma anche estremamente efficace e, ripeto, risponde a un principio di nobiltà d'animo, se mi consentite. In particolare l'uso del teatro. Io mi occupo di teatro a scuola e sto proprio finendo una ricerca empirica sull'efficacia che ha il teatro, inteso come laboratorio, nelle scuole per promuovere i fini della promozione dello sviluppo psicologico complessivo, in particolare emotivo e relazionale, dei ragazzi. E i primi risultati sono molto molto buoni. Il teatro è una medicina. Il fatto che lo si faccia in carcere è ancora più nobile, e mi aspetto dei risultati ancora più evidenti, ancora delle evidenze ancora più nette circa l'estrema utilità ai fini della maturazione proprio di quel senso di responsabilità e di relazione, di capacità relazionale, che è il miglior antidoto non solo alla recidiva, ma in generale quella che viene chiamata devianza. Quindi questo portare la cultura in carcere, portare, diciamo, il carcere nella cultura è una cosa molto bella, molto efficace, che si dovrebbe divulgare di più. Torno anche a quello che dicevo sul collegamento fra riabilitazione in carcere, rieducazione, recupero e riduzione di recidive e in generale segni di devianza. Purtroppo se ne parla poco, invece questo tema andrebbe comunicato molto di più, cioè bisognerebbe ampliare la consapevolezza collettiva che un approccio empirico e empatico anche alla cosiddetta devianza e alla criminalità è terapeutico nei confronti di questi fenomeni, però se ne parla poco, si evidenzia troppo la singola notizia negativa, magari il detenuto in semilibertà che commette qualche reato, e non che sono un'assoluta marginalissima minoranza, e non si evidenzia invece la percentuale altissima di persone che, lavorando in cooperative e godendo del regime di semilibertà, contribuiscono al proprio miglioramento umano e al miglioramento anche della società. Quindi bisognerebbe comunicare di più e concentrarsi anche con dati empirici sugli effetti positivi. Comunque trovo che l'iniziativa del teatro in carcere sia veramente molto molto bella.
0: A me farebbe piacere dire qualcosa, se mi permettete,
1: certo,
0: sul teatro. Il teatro, diciamo, in una ipersemplificazione superficiale, per molte persone è il palco del falso, cioè, come dire, in teatro si recita, dal momento che si recita non si dicono cose vere. A questo riguardo io sono completamente d'accordo con il professor Amadori e mi servo del teatro, appunto facendo il mito di Sisifo, e non solo quello, perché? Ma perché le persone, quando credono di dire la verità, sostanzialmente stanno costruendo una loro ideologia, cioè una loro versione del rapporto con la realtà, che ha come scopo quello di confermare quello che loro stanno facendo. Quindi, come dire, le persone credono di dire la verità, ma intanto che credono di dire la verità stanno costruendo delle tesi ideologiche a supporto delle storture del rapporto con la realtà. Invece nel teatro cosa succede? Nel teatro succede che si dice il falso, o meglio, si dice quello che è vero per personaggi che uno interpreta. Quindi si dice la loro verità, non la nostra, ma intanto che si viaggia, diciamo così, sul col vento del falso, si impara a conoscere quello che le nostre ideologie, cioè quelle che ci portano a credere che sia vero ciò che pensiamo, vengono smontate. Insomma, se io mi metto a recitare te, conosco me molto di più che se mi convinco di dire la verità su me stesso. Dunque convengo che il teatro è una risorsa eccellente.
1: Professore Amadori, so che lei è impegnato, la lascio andare, però l'aspetto qua in studio, perché come vede noi voliamo piuttosto alto, anche con temi particolarmente complessi. Grazie ancora di essere stato con noi.
2: Grazie a voi,
1: davvero.
2: Complimenti ancora.
0: Grazie.
2: Arrivederci. Arrivederci, vicepresore. Arrivederci.
1: Allora, senti Peter, direi la nostra regia, siccome abbiamo fatto tanto, mi mandi, non avevamo messo in scaletta, un pezzo proprio del professor Aparo, del gruppo della trasgressione, che si chiama E poi ho visto te.
3: C'era un rumore bianco a coprire le strade, un ticchettio di passi sempre uguali, mentre il mondo sbiadiva in un grigio di scadenze e il cuore imparava l'arte dell'arresa. Camminavo col mento stretto nel cappotto, convinto che il destino fosse solo un cerchio chiuso, un resoconto di ombre e di promesse andate a male. Ero un guardiano del faro che aveva smesso di guardare l'orizzonte. E poi ho visto te. È stato come quando la luce decide di restare un minuto in più sui tetti e ti convince che l'inverno non è eterno. Quello sguardo ho letto il mio riscatto e la ferita ha smesso di bruciare. Sei stata la mano che mi ha preso quando non sapevo di affogare, la prova che la speranza non è un lusso, ma una direzione da seguire.

0: Allora, siamo tornati in studio, abbiamo fatto un attimo di pausa, anche se pure questo pezzo, professore, insomma, è particolarmente lei anche quando canta mette tanto pathos, diciamo.
1: Questo pezzo è nato in carcere, lo ha scritto quello che era un detenuto, che oggi è un mio amico. E poi ho visto te, è un pezzo in cui parla del rapporto con la Croce Rossa, che interviene per prendere una persona che è stata ferita in un agguato, in un tentato omicidio. E quindi questa persona, che si chiama Francesco Capizzi, descrive che c'è stato un tempo in cui, diciamo, la sirena della Croce Rossa suonava in un modo, cioè, come dire, è andato in porto l'attentato, e invece poi successivamente la sirena della Croce Rossa viene vissuta come qualcosa che parla di una persona che è in pericolo di vita. La persona in questione, che sia chiaro, non ha mai ammazzato nessuno, non ha mai usato armi, però ha una forte sensibilità creativa, e quindi abbiamo composto questa canzone all'epoca.
0: Allora, io prima di chiudere la nostra trasmissione lo chiedo a Peter. Noi abbiamo anche un monologo tratto dal film Il Divo di Paolo Sorrentino, in cui c'è un grandissimo Tony Servillo che interpreta Giulio Andreotti, e vi voglio far sentire questo monologo, dura circa 2 minuti, perché poi voglio un commento finale sia da parte del professore sia da parte di Beatrice, perché probabilmente, come già Marco Pannella, tu Giulio Andreotti lo conosci?
2: Sì, sì, lo conosco.
0: Lo conosci, ok. Allora, vai Peter.
3: Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano. Si passeggiava e uscessi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa, inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso. Confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale, tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato, noi, un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io.
0: Allora, monologo potentissimo, professore, la domanda proprio lampo: perpetuare il male per arrivare al bene, dice in questo monologo il protagonista del film, la verità è la fine del mondo, provoca la fine del mondo e noi la verità non la possiamo dire. Questa è la sintesi di questo monologo che noi abbiamo ascoltato. Le domando, su questa base si è costituita una parte della democrazia italiana per tantissimi anni e forse anche oggi, non lo so. Le domando se questo però rende più difficile culturalmente il suo lavoro che lei fa all'interno del carcere, perché noi abbiamo costruito un paese basato su queste su questi valori o disvalori.
1: La scienza si regge, per quanto ne so io, su affermazioni che, pur non essendo mai vere in modo definitivo, permettono all'essere umano di procedere verso qualcosa che sia, diciamo, più rispondente all'esigenza di comunicare con la realtà. In altre parole, la verità non esiste, tuttavia procedere con affermazioni che tentano di essere il più possibile vere permette all'uomo di crescere. Quello che faccio col mio lavoro è questo, cioè non è che io dica cose vere, non è che con i detenuti o con gli studenti dica cose vere, dico cose che dovrebbero essere utili a conoscere un po' di più se stessi e quindi ad essere meno falsi o ideologici.
0: Allora, mi pare di capire, Peter, che abbiamo esaurito il nostro tempo. Ringrazio Beatrice per essere stata qua con noi. Grazie, Bea.
2: Grazie a voi.
0: E vi ricordo naturalmente che domani potrete sentire la replica alle ore 20, che tutti i contenuti di questa trasmissione sono naturalmente reperibili su www.giornaleradio.fm. Invece i contenuti del professore Iuri Aparo sono reperibili su www.trasgressione.net. Grazie a tutti per averci ascoltato. Ci sentiamo la prossima settimana, sabato alle ore 19.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 18.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco o parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione al Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Chancellor.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: these beautiful things that I've got.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione a Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: È la sera del 9 ottobre 1963. I programmi televisivi si interrompono. Sullo schermo appare un giornalista concitato. Notizie grame vengono da Longarone, nord-est d'Italia. Basta uno sguardo e nelle case, nei bar, piomba il silenzio, lo sgomento. Si sta davanti alla televisione come tutte le sere, ma le immagini in bianco e nero di Rangers Glasgow, Real Madrid, diventano veramente piccole davanti a quella notizia. Ci si sente più soli, forse vulnerabili. Il tempo a Longarone si ferma alle 22:39 del 9 ottobre 1963, come il regista Renzo Martinelli documenta nel film Bayonne.
4: Lo senti, adesso si è fermato anche il vento.
5: È buio anche fuori! Dai, la luce! Fammi la luce, tutto il paese!
6: Un temporale.
5: Avete sentito? Ma guardate! Lassù! Lassù! Guardate! Guardate! Cos'è? Si spegne!

0: Ecco, avete sentito. Prima cala il vento e poi la terra trema forte. Alla fine una montagna di acqua, terra, fango travolge ogni cosa, come ricorda Marco Paolini nel suo celebre spettacolo di teatro civile.
1: Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Basta mettersi d'accordo sulla misura e ci siamo. Un metro cubo d'acqua è grande così. E le frane le misurano a metri cubi, perché è l'unica misura che resta fissa. Perché il peso cambia a seconda che dentro c'è fango, terra. Il 9 ottobre del 63, dal monte Toc, qui sul fianco sinistro della valle del Vajont, si stacca una frana di 260 milioni di metri cubi di roccia. Piomba nel lago, dietro la diga del Vajont, e solleva un'onda di solo 50 milioni di metri cubi d'acqua, che solo per metà passa dall'altra parte della diga, ma è più che sufficiente a spazzare via dalla faccia della terra 5 paesi. Longarone, Pirago, Rivalta, Codissago, Faè, 2000 i morti.
0: Il 9 ottobre 1963 Micaela Coletti ha 12 anni. Quella notte perde in un solo istante i genitori, la nonna e una sorella.
2: Quella sera io sapevo che papà ritornava a casa verso le 10:30 perché lavorava in diga, faceva dalle 2 alle 10. L'ho sentito arrivare, per cui contenta, stavo là a occhi chiusi, facendo finta di dormire, aspettando che venisse a darmi il suo bacino. Però il problema è che l'ho sentito andare via. Dopo neanche 5 minuti che mio papà è andato via, ho sentito un gran tuono, ma enorme. E mia nonna è entrata e ha detto: aspetta che chiudo l'imposta perché sta arrivando un gran temporale. Non ha nemmeno finito di dire questo che ho sentito un vento enorme che mi arrivava alle spalle, il buio assoluto, un rumore tremendo, questo letto che si è piegato, infatti io mi sono sentita proprio piegare, infatti avevo un mal di schiena tremendo e una forza che mi tirava verso il fondo non so di cosa, comunque, e io ho reagito, ho alzato le mani e ho detto no. E cercavo di toccarmi il viso perché mi sembrava di essere strana, di non aver più gli occhi, perché mi sembrava di avere due stelle al posto degli occhi. E in quella maniera in pratica mi sono fatta questa bolla d'aria che mi ha permesso di respirare, perché io in realtà mi hanno trovato sottoterra, avevo fuori un piede e una mano solo.
0: Passano le ore e dalle redazioni dei quotidiani giungono gli inviati di punta. Sono viaggi difficili tra blocchi stradali, frane, smottamenti. Gli occhi guardano attraverso i vetri di un treno. Si attraversano paesi rasi al suolo, squarci del terreno che nascondono case sventrate. La sciagura sta dentro i loro pezzi che i lettori leggeranno solo di venerdì. Lo scrittore Dino Buzzati vive quel dramma più di ogni altro. Del Vajont conosce tutto. Un articolo scritto in punta di penna. Lo recita così l'attore Marco Paolini nello spettacolo Vajont.
1: Sasso è caduto in un bicchiere, l'acqua è uscita sulla tovaglia, tutto qua, solo che il sasso era grande come una montagna, il bicchiere alto centinaia di metri e giù sulla tovaglia stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. E non è che si sia rotto il bicchiere, non si può dar della bestia a chi l'ha costruito, perché quel bicchiere era fatto bene, a regola d'arte, testimonianza della tenacia e del coraggio umani. La diga del Vajont era ed è un capolavoro, anche dal punto di vista estetico.
0: E il giorno dopo scrive l'inviato Giorgio Bocca. Ecco la valle della sciagura, fango, silenzio, solitudine, e capire subito che tutto è definitivo, più niente da fare o da dire. 5 paesi, migliaia di persone ieri c'erano, oggi sono terra e nessuna colpa. Nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita. Gli uomini non ci hanno messo le mani, tutto è stato fatto dalla natura, che non è buona e non è cattiva, ma indifferente. 11 ottobre 1963 appare sulle pagine della Stampa un articolo di Giampaolo Pansa. Volevo solo raccontare.
1: Dove siamo noi, oltre la diga, un silenzio feroce. L'ultima bava di ragno che tiene unita la frana al resto della montagna, rotta. E la frana è ancora là, su un piano inclinato. Non c'è mica niente che la tenga attaccata al resto della montagna, ma è lì, ferma! E poi va. Cos'è che la... Quanti sono? 260 milioni di metri cubi di ragno. Non è mica questa roba qui. Quella dove siamo noi
3: È un francobollo sulla frana del Vajont. Ma che ti illudi? La frana del Vajont è partita lassù. 500-600 metri più in alto di dove siamo noi, su un costone di montagna che non si vede. Lassù, in alto, abbarbicati stavano i boschi. Un mondo intero fatto a M che alle falde aveva stalle, una latteria, aveva case, una strada, campi coltivati, due torrenti, uno stagno, colline, boschi. Un mondo intero fatto a M, con gli animali nelle stalle che muggisce disperati, con quelli alla catena che soffoca per scappare, con gli umani che sono lì per governare le bestie e capisce di colpo che è troppo tardi. Un mondo intero passa da 60 centimetri a 100 chilometri all'ora, adesso! E non lo fa in silenzio. Testimone oculare il parroco di Casso. Apro la finestra, vedo i fili dell'alta tensione che arriva dall'Austria, che spacca un cortocircuito che illumina a giorno la vallata, i pini che si inclina violentemente e scivola, un bosco intero che corre verso il basso. Ma quale Macbeth? La montagna intera insieme al bosco corre, riempie una zolla la vallata, sbatte la seconda zolla che gli si capovolge sopra, risale i costoni della montagna fin dall'altra parte, una collina intera, il colle isolato viene preso e inclinato di 40 gradi, l'urto fa rimbalzare indietro la frana di 40 metri. Le montagne del Toc, dopo il Vajont, si troveranno 150 metri più in alto del punto in cui sono partite. Questo è il mondo sul quale appoggiamo i piedi adesso. E l'acqua? Era piena d'acqua il mondo dove siamo appoggiati noi adesso. Era l'acqua. Dove è andata l'acqua che era qui? Era pieno d'acqua qui dove siamo noi. Cristo, l'acqua! E l'acqua non ci sta, se la valle sta scomparendo, l'acqua è schizzata verso l'alto, ha fatto un'onda di 250 metri. La vedi la parete? Punta l'onda più alta della parete, punta, la vedi la luce in cima alla roccia, quello è Casso, l'onda è più alta del paese, sbatte contro la roccia e perde slancio, così quando arriva a varicare la roccia, ha giusto la forza di prendersi il piano terra della scuola elementare, che è la prima casa del paese, le maestre dormivano al primo piano, si svegliano di colpo, sono sveglie, il resto del paese viene sorvolato dall'onda, che lo bombarda a schizzi che sopportano massi da un quintale che vanno a sfondare il tetto delle case. L'acqua, l'alluvione arriva dal cielo, dall'alto, da sopra il paese, ma non fa morti per un non so quale miracolo. Si svegliano malconci, ma ridotti al buio, si ritrovano, si contano nella piazza, siamo vivi, siamo qua, siamo tutti, ma oltre il bordo del paese non c'è più la strada, non c'è più il mondo. Che cosa può esserci se qui è arrivato questo oltre il ciglio della gola? Sotto qui non c'è più altro che quel rumore. Tu prova a parlare con un superstite del rumore. Io ti posso descrivere le cose, ma il rumore, te lo immagini? Non accade in silenzio tutto questo, è un'onda, come un treno in corsa che si è spaccata in due sotto queste rocce, metà dell'onda risale a dilavare le sponde del Vajont. C'è un paese, certo, è più basso, è troppo vicino all'acqua, ma c'è uno spuntone che sporge nella gola e l'onda sbatte, rimbalza all'esterno e sfiora il paese. Un muro d'acqua più alto del paese lo sfiora, i morti al cimitero si salvano d'un pelo, anche le frazioni del paese si salvano, ma quelli di sotto, a San Martino, alle Spesse, a Patata, il Cristo, posti dove c'era gente, gli passano sopra 60 metri d'acqua in un colpo solo. La mattina dopo è un'alba livida. Cosa vuol dire alba livida? Io credo che l'alba livida è quando i tuoi occhi, le tue labbra, le tue narici, quando i tuoi organi hanno sentito, visto, udito qualcosa che non puoi descrivere. L'alba livida è in bianco e nero, marrone, giusto? Ecco che cos'è l'alba livida. Un altro luogo comune vuol dire che questi cristiani qua non hanno mica parole per dire a chi non l'ha visto quel che gli è successo. Sono sbigottiti, sbalorditi, sono come bambini da prendere per mano e arrivano i soldati gentili dagli elicotteri. Gli elicotteri americani, per la prima volta nella valle arrivano gli elicotteri e i camion dei soldati che in tre giorni caricano tutti via di qua. Ma perché? Perché c'è pericolo? De che? Ormai è già successo, non si sa mai, via, evacuazione. Tre giorni per caricare le coperte, per caricare le cose e via, per tre anni, con sussidio di 2000 lire per ubriacarsi. E chi lavora perde il sussidio. Tre anni in giro a votare il referendum. Dove vuoi andare a vivere, farsa? Erto viene ricostruito in tre parti, a Maniago, nella piana di Pordenone, a Ponte nelle Alpi, nella valle del Piave e qui, solo perché un gruppo di testardi A un certo punto torna indietro, rioccupa le vecchie case, ruba la corrente all'Enel e riconquista il diritto di cominciare a costruire un paese dove era prima, a non lasciare una valle che altrimenti, forse, avrebbe dovuto restare vuota, senza vita. L'altra mezza onda passa sopra la diga del Vajont. Nel punto più alto da quella parte l'onda è alta 250 metri, nel punto più basso solo 150. Ci sono i segni nelle rocce della gola di dove l'acqua è arrivata, come se le ere geologiche non fossero passate mai, come se l'azione delle acque del 9 ottobre del 63 avesse rifatto la genesi del mondo in questa gola. Questo è l'anno zero in questo posto. L'acqua si infogna e forma un lago in corsa alto 170 metri davanti alla diga, che ha le sponde della gola, dietro al muro, ma davanti a Longarone, al centro del mirino. A Longarone hanno sentito il colpo. Temporale! È andata via la luce. È la partita! Che rabbia! Che rabbia! Non vedo la partita. Vai fuori con la sigaretta accesa e vedi che trema, trema la vallata. Mezzo paese alla luce, ma noi no. E intanto sopra la gola del Vajont si vedono questi lampi. È un temporale. No, è un cortocircuito. È un temporale. Tremano le pareti della gola. È temporale. Senti che tuoni. E intanto arriva il vento. È un temporale. È un temporale d'ottobre che cambia il tempo. Succede, no? Che arriva questo vento umido, schifoso, che... ma strano vento, che porta fuori una specie di acqua polverosa, bagnata, che macchia i vestiti, che cava il respiro, un'acqua, è strano, un vento poi che non è come il vento di solito, che arriva, fa un colpo, smette, ricomincia. Questo vento, come inizia, non smette più, spinge e aumenta, spinge e aumenta, spinge e aumenta. Cristo, non è vento questo? E neanche porta un odore. Ma neanche avessero scoperchiato tombe, ma che cos'è? Una cantina maledetta? È un pistone marcio che spinge avanti l'acqua? Questo è qualcosa che fa vento? La diga! Da quando piomba la montagna a quando arriva l'acqua a Longarone. Un minuto e venti per percorrere la gola a 80 km all'ora in muro dell'acqua. La diga, via! Quattro minuti per decidere come vivi o come muori. Quelli che vanno a casa, dove vai? Vado a svegliarli. Non ce la farai mai a svegliarli. Scappa! Quelli che prende la macchina, il motorino, la bicicletta. Aspettami! Vigliacco, aspettami! Ognuno per conto suo. No, no, insieme. E i figli, due a testa, via! E quelli che non sanno se salvare l'amorosa o i genitori. E intanto tremano le pareti, e intanto trema il terreno, e intanto si annebbia la vista, e intanto arriva questo vento che fa volare i coppi, che fa spaccare i rami, e arriva sto rumore come un treno in crescita, un treno che arriva. Cristo, se sta arrivando il treno, mi tolgo dalle rotaie. Dove vai? Che dovunque ti sposti sei ancora sulle rotaie. Scappa, no, ti aspetto, scappa, vai tu, no, ti voglio aspettare, vai tu che sei giovane. Cristo, prima che arrivi l'acqua, ci pensa l'aria. Come all'uscita di un tunnel della metropolitana, prima del treno arriva l'aria, compressa dall'acqua in corsa nella gola del Vajont, raggiunge una forza, una pressione pari a un fallout nucleare di due bombe atomiche di Hiroshima. Via i vestiti, via la pelle, via quello che ci stava dentro. Carta, polvere. Quanti corpi vuoi trovare dopo una bomba atomica dentro una valle chiusa? Vajont è anche questo. Mille bare con qualcosa dentro e quasi altrettante vuote. Non ce n'era per tutti da seppellire. Litigavano per avere qualcosa di mettere in una bara. Quel che non ha fatto l'aria lo finisce l'acqua. Questo treno d'acqua che esce dalla gola del Vajont è alto 70 metri e corre a 70 km all'ora, ma come esce dalla gola perde il binario, perde le sponde della gola e fa un salto, un Niagara, così. Nel letto del Piave raccoglie le pietre del fiume e sbriciola con quel che trova Longarone. Pietre, acqua e fango prendono le case che si trovano dinanzi e le sportano su per la montagna verso le gambe di quelli che stanno correndo disperati verso la salita, che sono gli unici che riescono a salvarsi, e sentono arrivare l'acqua che gli gorgoglia le caviglie, che gli prende le cosce, che gli arriva a sorpassare le spalle. Cristo, muoio, no? Mi aggrappo all'erba e l'acqua che mi ha sorpassato in su torna indietro. Sono bagnato, non capisco se bagnato di fuori o di dentro, ma vivo, Cristo, vivo. E l'acqua defluisce, spianando l'erba defluisce, e vedo che rientra nel fondo della valle, dove una specie di cappuccino torbido sta coprendo il fondo della valle. Entra ed esce dalla parte opposta, una lingua d'acqua a spazzare un altro paese. E in questo modo risale per 2 chilometri il Piave controcorrente, l'onda del Vajont. Mezza onda del Vajont a parar giù paesi nel letto del fiume. L'altra mezza onda si è già presa la direzione del mare e a Ponte nelle Alpi, a Belluno e chilometri dopo il Vajont, il muro d'acqua che corre lungo il Piave è alto ancora 12 metri.
0: Quella del Vajont è una storia invece che parte da lontano. Siamo nel 1928. Il professor Dal Piazza stende la prima relazione sul bacino artificiale del Vajont e scrive: le condizioni non sono peggiori di quelle che si riscontrano nella maggior parte dei bacini montani del Veneto. Nel 1929 la società idroelettrica veneta vuole deviare il torrente Vajont per produrre l'energia elettrica. Nel 1940 la SADE, Società Adriatica di Elettricità, vuole costruire una diga alta 200 metri e un serbatoio contenente 50 milioni di metri cubi d'acqua. Nel 1948 il Presidente della Repubblica firma la concessione. Nel 1957 la SADE non ha ancora ottenuto la concessione definitiva con tutte le varianti necessarie ai progetti, ma inizia ugualmente i lavori della diga. Modifica perfino le dimensioni dell'invaso. Il 17 aprile del 1957 arriva dal governo l'autorizzazione, ma la SADE è già al lavoro da 4 mesi. Le indagini richieste dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non vengono neanche prese in considerazione. Siamo nel 1959, il primo segnale. 3 milioni di metri cubi di roccia cadono nella diga. Un operaio muore, ma per la SADE i lavori devono continuare. Siamo nel 1960 e giunge il secondo segnale. Una frana di 700.000 metri cubi di roccia si stacca dalla parete del Monte Toc e cade nel bacino. Sul versante sinistro della valle compare una fessura di 2,5 chilometri a forma di M. 3 anni prima della frana del Vajont crescono le probabilità di un improvviso distacco di una massa enorme di terreno. Matteo Corona, guardia comunale, viene inviato sul Monte Toc dal sindaco di Longarone.
4: Sono stato incaricato di andare sul Monte Toc. Secondo le crepe che erano state già fatte a forma di M lassù, e mi ho fatto delle spie con una roncola nel mio zaino, facevo dei bastoni a monte e a valle e avevo dei numeri segnati sul notes, e secondo lo spostamento del materiale io portavo e riferivo al mio sindaco nel comune. Sicché a un certo punto il mio sindaco è stato molto preoccupato e ha messo un po' di allarmi di questa faccenda. Abbiamo fatto dei telegrammi a Trieste, a Belluno, da una parte e dall'altra, nessuno ci dava risposta. Se non che un giorno alle 6 io sono venuto a controllare queste spie alla vigilia della sciagura e ho trovato un certo Corona Guerino, che adesso è morto, e un certo De Marta Giuseppe, che stavano occultando delle crepe sulla strada qui nel pian della Pausa. E gli ho detto: cosa state facendo? E dice: abbiamo l'ordine di fare così. No, io gli ho detto: queste non si possono occultare, perché va contro quello che è l'allarme qui di quello che può succedere qui.
0: Nel 1961 Lorenzo Rizzato, disegnatore tecnico dell'Istituto di Idraulica di Padova, realizza un modello che riproduce la diga e la montagna. L'anno dopo simula l'effetto di una frana, ma al Ministero dei Lavori Pubblici giungono solo documenti con risultati attenuati. Il resto viene chiuso in un cassetto dell'università.
5: Stranamente queste prove erano iniziate nel 61, poi ultimate nel 62 e si trovavano ancora dell'istituto. Come mai? Perché queste prove non erano state rese pubbliche precedentemente, e queste prove dimostravano, anche se limitatamente, la pericolosità oggettiva della frana e della tragedia che poi si sarebbe consumata. Le mie sensazioni erano, diciamo, relative, cioè non è che ho avuto un'emozione immediata. L'emozione, diciamo, è stata successivamente collegare questa relazione con l'avvenimento reale. È lì che scatta il meccanismo in cui evidentemente uno si sente colpito e vorrebbe che giustizia fosse fatta.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità proseguiamo a raccontare la verità e la giustizia sulla strage del Vajont.
6: Il lato oscuro della verità.
7: Sono le 19 e 22 minuti.
8: Radio Podcast, il meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile, con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
6: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: La storia del Vajont purtroppo è già scritta. La frana lavora come un tarlo, modella la terra, la plasma e la trasforma. Le 22:39 del 9 ottobre del 63. La frana si stacca all'improvviso come un unico blocco. Si scaglia sull'acqua della diga come un corpo unico, compatto. 260 milioni di metri cubi di roccia, strade, alberi, terra, tutto. L'onda di 50 milioni di metri cubi si divide in due sezioni. Distrugge le frazioni di Patata, San Martino, Frassen, il Cristo. Dall'altra parte supera la diga e radia al suolo Longarone, i paesi limitrofi. Affluisce a valle nel Piave. Una strage. 1917 morti, tre quarti a Longarone. Tina Merlin allora era una cronista del quotidiano L'Unità. Nei suoi articoli, ben prima della sciagura, si potevano scorgere tutte le responsabilità tecniche e politiche.
10: Io provai una volta ad aiutare questa gente, ma quelli che comandavano avevano paura anche dei miei articoli. Scrissi una volta un articolo riportando le impressioni della gente di Erto a proposito del pericolo che esisteva nella zona. Mi denunciarono all'autorità giudiziaria perché turbavo l'ordine pubblico. Turbavo evidentemente l'ordine della Sade. Venni processata, ma i giudici mi assolsero con formula piena. Anzi, sentenziarono che quello che avevo scritto era la verità e che il pericolo quindi esisteva. Ma quelli che dovevano salvaguardare la vita di tanta gente non mossero un dito. Adesso la gente piange i suoi morti, però più di tutto odia chi li ha uccisi.
0: Gli allarmi di Tina Merlin vengono ignorati, o peggio, la giornalista viene trascinata in tribunale accusata di procurato allarme. Da quell'accusa sarà assolta dopo un lunghissimo iter giudiziario.
11: Citazione in giunto Merlin Clementina di Fu Cesar, imputata di reato di 656, 57 codice penale e 18 leggi sulla stampa, in quanto autrice di false e tiose atte a turbare.
12: Vuole dire che cosa sta accadendo?
13: Signor Presidente, sono testimoni a discarica, avevano sbagliato aula.
14: Signor Presidente, è più facile distinguere le vacche che le vostre aule.
15: Un cristiano si perde qui dentro!
11: Cerchiamo di...
16: Celeste Martinelli, di anni 70, contadina. Ecco, guardi, qui è tutto documentato. Questa frana è soltanto un avviso.
17: Da quando c'è il lago della Sade, il terreno si muove e si sente rumore. Io e la mia famiglia abbiamo paura.
18: I pavimenti della mia casa tremano. Sono terrorizzato, se si...
19: Sono De Lorenzi Pietro. Abito sul Monte Toc. Questa è la mia casa, signor Presidente.
20: Mi chiamo Italo Manarin. La mia casa è qui sopra. Guardi, che era la fessura dopo il lago.
21: Signor Presidente, meta verbale. Io mi chiamo De Lorenzi Osvaldo, di anni 70. Abito sul Monte Toc. L'ho vista io per prima. Era larga così. Adesso è entrata da qua a là.
16: Dai, Tina, vedrai che ce la facciamo.
22: Ma... non lo so, ci vorrà ancora
16: sono
22: molto.
16: Sono sicuro che ce la facciamo.
23: È difficile, certo non sarà una cosa breve. La controparte ha messo in campo due avvocati
24: potete
23: molto
24: rientrare,
23: forti.
24: Potete rientrare, la corte ha deciso.
23: Venga, venga.
11: La corte ritiene che nell'articolo di cui al capo di imputazione non si riscontrino notizie né false, né esagerate, né tendenziose. Si è inoltre accertato che il bacino artificiale costruito dalla Sade costituisce ed è considerato dagli abitanti del luogo un serio pericolo per il paese, perché si teme che erodendo il terreno di natura franosa possa determinare lo sprofondamento delle case.
25: Avevo partecipato a un'assemblea di contadini di Ertocasso. Tutti i capi famiglie avevano costituito un consorzio per la difesa della Valle Ertana perché erano convinti che se la società elettrica costruiva il bacino per loro sarebbe stato un grave pericolo, perché il paese di Erto era costituito su terreno di una vecchia frana caduta da una montagna vicina centinaia di anni fa. La Sade aveva un suo geologo, il quale aveva fatto una perizia favorevole alla costruzione del bacino. Però i contadini, sapendo la natura del terreno, hanno voluto interpellare per conto loro un altro geologo di fama internazionale, il professor Milli, il quale ha dichiarato che sarebbe stata pura follia costruire un bacino idroelettrico in quella località, per la natura stessa del terreno. La popolazione di quella zona sapeva ancora da quando io ho gettato il primo grido d'allarme che la montagna piano piano sarebbe crollata nel lago. Tanto è vero che tra il periodo della denuncia, della mia denuncia all'autorità giudiziaria e il periodo del processo, circa un anno di tempo, era caduta una frana, un pezzo del Monte Toc era già crollato dentro il lago. In seguito a questo il monte continuava a provocare fenditure che destava preoccupazione anche nei tecnici della società elettrica.
0: Odoardo Ascari è stato l'avvocato di parte civile nel processo contro la Sade.
26: Lei ha difeso anche i familiari delle vittime della strage del Vajont.
27: Ecco, quella è stata la causa più difficile della mia
26: 1963.
27: Vita. Sì, il Vajont. Lì non avevamo a che fare contro organizzazioni militari, dovevamo lottare contro dei grandi poteri economici. In un primo tempo si dette luogo ad una perizia tutta italiana, la quale aveva praticamente concluso per la imprevedibilità dell'evento, e era una perizia che praticamente portava alla soluzione di tutti. Poi io dovetti fare il giro dell'Europa e per trovare dei periti che potessero essere onesti e liberi. E l'Accademia di Francia accettò di fare la perizia Roubault, Marcel e Gridel, che stabiliva definitivamente delle responsabilità.
26: Da parte della Sade?
27: Da parte di tutti, perché se la Sade aveva una responsabilità, vi era una responsabilità anche nella parte dello Stato, perché la commissione di collaudo del Ministero dei Lavori Pubblici aveva autorizzato il terzo invaso, nonostante quello che si era verificato in occasione del primo invaso. E quindi era la commissione di collaudo. Infatti è stato condannato anche uno dei membri della commissione di collaudo. E la commissione di collaudo era, comportava la responsabilità del Ministero dei Lavori Pubblici. L'apporto al risarcimento è proporzionato all'entità dell'apporto alla condotta colposa. In un primo tempo l'Enel anticipò, però salvo il diritto di rivalsa nei confronti di coloro che risultassero egualmente responsabili. La causa civile fra i tre soggetti obbligati, Enel, Montedison che aveva assorbito la Sade e lo Stato, si è protratta per decenni. Fino a che, devo dire, grazie ad Amato e a Ciampi, si è arrivata alla soluzione di un terzo a testa. Poi c'erano quelli che non avevano accettato l'anticipo, praticamente l'Enel non aveva pagato molto, ma molti avevano accettato l'offerta dicendo meglio pochi maledetti, ma subito.
26: La transazione.
27: Sì, la famosa transazione. Però è stata una causa che mi ha impegnato per anni e anni. So di essere stato scelto perché pensavano che io non potessi essere corruttibile.
0: E allora, di chi è la colpa? Il 17 dicembre del 69 si conclude il processo di primo grado e l'accusa chiede 21 anni per tutti gli imputati di disastro colposo, omicidio plurimo e aggravato. Il tribunale affligge però condanne lievi, fino ad un massimo di 6 anni, di cui 2 condonati. Ci sono anche le assoluzioni. Non si riconosce il perno dell'accusa,

0: inondazione, omicidi e lesioni colpose multiple commesse da, il nome degli imputati, provocando la morte di. A quel punto, quando il presidente del tribunale disse ma dica 2000 morti, si alzò un avvocato di parte civile e dice il capo di imputazione prevede che i nomi delle vittime siano letti. E allora partì questa interminabile lettura. Bene lì in quell'aula del Tribunale dell'Aquila ne sono stati letti oltre 1890, con un cancelliere che storpiava tutte le accentazioni dei nomi veneti, che li pronunciava l'inglese Filippin, e c'era il caos perché lo stesso presidente aveva chiamato attorno a sé gli avvocati della difesa e aveva trasformato la pedana del tribunale in una specie di salotto. E io ho visto l'umiliazione negli occhi dei superstiti, che per un anno intero sono venuti tutte le settimane all'Aquila in pullman, in macchina, e che se ne stavano per ore silenziosi, senza commentare quella specie di teatro a cui assistevano, senza mai commentare, senza mai dire una parola.
1: Anni dopo, la strage del Vajont, sostanzialmente non vi è giustizia alcuna, ma resta la nostra memoria, quella descritta da Marco Paolini nella sua splendida orazione civile.
2: E lì, la mattina dopo, si affacciano i soccorritori, più niente da fare o da dire. Cinque paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra. Nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere. No, io ho scritto... La Sade spadroneggia, ma i montanari si difendono. Per piacere. Signora Merlin, ci sono i morti. Niente speculazioni politiche. Un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia. Tutto qua. No, io ho scritto una frana di 50 milioni di metri cubi minaccia vite e averi. Per piacere. Signora Merlin, ci sono i morti. Sciacalli. Sciacalli? Sciacalli, scriveva Montanelli sul Corriere della Sera. Sciacalli ripetevano a lettere cubitali i muri delle città italiane contro chi osava mettere in discussione la verità della disgrazia del Vajont. Ma ti pare che questa si può tenere nascosta? Beh, dimmelo tu! La diga del Vajont è il muro di Belluno. Funziona benissimo. E adesso fatti un nodo al fazzoletto. Io il 10 ottobre andavo in seconda elementare. Mi sveglio la mattina a 7:30, mia mamma piange, non perché ha litigato con mio papà, che non era a casa quella mattina, ha fatto il ferroviere mio papà. Quella mattina portava la corsetta, Treviso Conegliano, lavoratori e studenti. Come arriva al ponte della Priula, a Susegana, sul Piave, trova un segnale di rallentamento, il treno deve marciare più piano, a passo d'uomo, perché? Perché l'acqua del Piave, nera, lambisce le arcate del ponte, quella mattina porta giù di tutto, carcasse di animali, alberi sradicati, automobili rovesciate, e le sponde del ponte della strada, lì affiancato alla ferrovia, sono nere di gente. Spalla a spalla, civili e militari, girati verso l'acqua, ognuno una pertica in mano. Venute fuori da dove? Dagli orti? Con quelle pertiche fanno un pettine, per fermare i morti, che in mezzo al resto vengono giù sul filo della corrente. Altra gente coi rampini li allinea sugli argini, da ogni paese del Veneto lungo il fiume. Quel giorno la gente molla la vendemmia, corri a vendemmiar sul Piave, per questo che è il più grande funerale che mai abbia attraversato questo paese, dopo Caporetto. E non era solo il suo, era quello di quell'Italia contadina che non serviva più a nessuno.
1: Sì. Anni, troppi anni dopo la strage del Vajont rimane la memoria viva di una popolazione. Ma resta la narrazione, il modo di raccontare quella storia antica, quella storia di un'Italia che non c'è più. Raccontarla alle nuove generazioni che nulla sanno perché nulla è scritto sui loro libri di testo. Quel modo di narrare che è stato definito teatro civile, il cui rappresentante principale è certamente Marco Paolini.
3: Marco Paolini, nei tuoi racconti quanto contano i luoghi e le ambientazioni? Partiamo per esempio dalla scelta della Vajont, dalla diga.
4: Quando sono a teatro è importante avere in mente un luogo preciso.

0: perché bisogna rifarlo con le parole. E l'evocazione è potente perché fornisce non solo un fondo, ma un personaggio alla storia che dialoga con gli altri elementi. Quando invece il racconto passa in televisione, si può evocare, ma la televisione è un'arte che contiene la visione, quindi si confronta anche con la potenza del cinema, e io allora preferisco cercare dei luoghi che o raccontino direttamente, nel caso della diga del Vajont, oppure in qualche maniera suggeriscano qualcos'altro diverso da quello che io racconto, ma che ci entri in discussione, come nel caso di Miserabili, in cui parlo di un concetto, però parlo di un concetto contemporaneo, e allora scelgo un porto, un hub, un interporto, uno di quei luoghi dove si movimentano i container, per raccontare in qualche maniera come tutto questo alla fine torni dentro un mondo di cose che ci sono.
1: Prima del Vajont, cioè prima del racconto del Vajont, alcuni critici teatrali e anche televisivi giuravano che il teatro non avrebbe mai funzionato in televisione. E invece hai scombinato un po' i piani, non avevano azzeccato molto quei critici teatrali e televisivi, perché poi il Vajont e poi anche i successivi spettacoli portati in televisione hanno avuto un grande successo di pubblico. Segno dunque che un pubblico c'è.
0: Ma perché quando io lavoro in televisione so che non mi devo rivolgere solo agli spettatori del teatro, e quindi quello che faccio, tra l'altro, è un teatro particolare, nel senso che non ha bisogno della quarta parete, anzi io mi rivolgo direttamente all'attenzione degli ascoltatori. Il fatto di non avere personaggi, ma il fatto di passare indifferentemente dai caratteri al narratore ad altre cose, io posso far parlare anche gli oggetti, i luoghi appunto, è un linguaggio diretto. Da questo punto di vista è una sfida alla logica della società dell'immagine e del raccontare tutto per frammenti e per schegge, per immagini potenti. Io ho ridato fiducia alla potenza della parola e credo che che i fatti diano ragione a questo, cioè in una società in cui si cresce con migliaia di immagini al giorno, la parola può mettere ordine in un caos di frammenti.
1: Dopo il Vajont hai lavorato su molti temi italiani, su molte storie italiane, Ustica ad esempio, ma anche le storie di plastica, quelle del petrolchimico, e anche lì i luoghi hanno contato molto e hanno contato sempre. Perché viene chiamato teatro civile quando un teatro in generale, quello di narrazione, è già teatro politico?
0: Non sono mai affezionato alle definizioni, io chiamo quello che faccio teatro e basta. E mi piace pensare di fare teatro e basta. La civiltà è un risultato, diciamo così, un'etichetta apposta per differenziarlo da un teatro politico come quello degli anni 70, di un teatro a tesi, di un teatro derivante da quello brechtiano degli anni 30, un teatro in cui bisogna istruire il pubblico in base a una visione del mondo. Io non credo che ho bisogno di istruire nessuno sulla mia visione del mondo, ce l'ho, ma è secondaria rispetto alla possibilità di trovare degli argomenti su cui ragionare, riflettere e anche emozionarsi. Cioè credo che sia sicuramente teatro politico quello che faccio, ma non ho bisogno di mettercela io l'etichetta. Credo che gli artisti che sono e vivono una condizione di privilegio debbano prendersi le proprie responsabilità decidendo quando e quando non fare le cose, però il problema c'è, e se non se lo pongono vuol dire che stanno vivendo nella bambagia.
1: Delle storie che tu racconti e che vengono raccontate da molti contisti, da molti narratori italiani, c'è naturalmente la voglia di raccontare queste storie, però molte di queste storie sono finite male, hanno avuto certamente una giustizia tardiva, spesso non l'hanno neanche avuta, come nel caso per esempio del Vajonte, Empate e anche certamente quella di Ustica. Questa ricerca della verità è anche la tua ricerca?
0: Allora, questo è un problema. Non si può affidare al teatro di essere il premio di consolazione. Una nazione non può rassegnarsi a non risolvere le proprie storie e una generazione non può affidare uno zaino pieno di storie incomplete a chi viene dopo dicendo fanne memoria, perché non è una memoria buona, cioè bisogna ammettere i propri fallimenti. E io credo che una giustizia tardiva sia già una condanna in sé, una condanna per le vittime purtroppo. Su questo non si può essere indulgenti, bisogna pretendere un altro grado di civiltà, non può essere il teatro il grado di civiltà di una nazione. Fatto salvo questo, è chiaro che il teatro ha delle potenzialità, perché a differenza di un libro crea comunità di attenzione intorno alle storie e quindi ha una sua funzione, non può essere sostitutiva di altre.
1: Nemmeno chiaramente della giustizia processuale.
0: Meno che mai, cioè non possiamo rassegnarci a scrivere una storia fatta nella maniera che indicava Pasolini. Io so chi è stato, ma non ho le prove. No, bisogna lavorare come Calvino, in maniera paziente, sui dettagli, per andare a non perdere di vista ogni singola storia. Cioè, il nostro è un paese che troppo spesso sulla somma di una serie di cose incompiute costruisce la teoria che dietro ci sia una spiegazione unica. No, io credo prima c'è la spiegazione di ogni cosa e casomai dopo c'è un legame tra le cose, ma andare in cerca delle soluzioni senza la pazienza di ricostruire le trame è indice di una lettura distratta, come di un giallista che vuol sapere solo il finale.
1: Per te è molto importante la memoria. Che cos'è e che cosa deve essere oggi la memoria? Una memoria viva, una memoria del presente?
0: Gherardo Colombo ha scritto un libro bellissimo che si chiama Il vizio della memoria. Ed è un libro in cui fa delle domande e risponde in maniera molto pacata e civile a cose che stanno a cuore a molti italiani. La memoria è uno strumento che uno sceglie di usare, non può essere un fardello con cui riempire il calendario di giornate, di santi laici, di anniversari da celebrare per giustificare il fatto che per il resto dell'anno di quello non si parla. Quindi per me la memoria è lo zaino che mi porto, quei libri che mi porto sulle spalle, che scelgo di portarmi. Da questo punto di vista mi consola perché vedo che è contagiosa. Ci sono ragazzi di generazioni diverse che in qualche maniera raccontano di nuovo storie che non appartengono alla loro generazione perché hanno deciso di portarsele addosso, di indossarle, di non farne a meno. Quindi una meravigliosa guerriglia perdente contro l'oblio. È perdente, ma dà delle soddisfazioni fortissime.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile, con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 20 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile, con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 22 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli attori.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

0: sugar.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: È mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È mezzanotte e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È 1:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: è 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: that it's true, I'm still in love with you.
1: È 1:45 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 2:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.